0: essenza il mistero della musica.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: contattate per fare una citazione antica al nostro Joe. Tutto bene, tutto a posto? Io devo dire di sì. Fuori c'è una bella giornata, dovrebbe essere un giovedì. Sentiamo, appunto, già per Teo è un giovedì nerissimo. Ciao fratello Muvo, ho bisogno di schiacciare come un coniglio, dice. Ne troviamo una. E cosa faccio? Andiamo a funghi? Cioè, no, non so come fare, caro amico, caro amico. C'è anche chi dice: ciao Muvo, la musica che metti è semplicemente meravigliosa. Qui io ve lo dico, sapete che io mi prendo i meriti che mi competono, però Jordi, per esempio, quella di Gabri Ponte è stata decisa dal nostro ufficio programmazione, per cui dovete congratularvi con loro.
1: Muva, fammi capire, ma ti piace quando ti titillano i capezzoli?
0: No.
1: A me sinceramente dà fastidio.
0: Anche a me dà fastidio. All'interno di Peter Pan e Manetta ci siamo lasciati con un gran titillamento, da non confondere con tintinnamento di capezzoli. Titillare

e ho detto all'ascoltatrice: guarda, oggi è una puntata un po' pesantina, quella di ieri, l'argomento che abbiamo trattato. Fra l'altro spero che la coppia che è stata protagonista, ovviamente a livello anonimo, per cui coppia di ieri, nessuno sa da dove siete, nessuno sa chi siete, spero che abbiate potuto affrontare l'argomento in una maniera adulta, civile, ok? Però come ti fa sentire questo messaggio? C'è lei che dice: Muva, se vuoi te la sessualizzo io la trasmissione. C'è sto 20 e qualcosenne, cioè quindi 20 e qualcosa anni, che continua a scrivermi se ci vediamo. Io l'ho solo visto così al volo, al volissimo, lui si è invaghito. Il problema è che io ho 20 anni in più di lui. Ora, volendo, potrei anche, perché anche se non pratico più con il mio compagno, siamo nati come coppia aperta. Ma non so, sono confusa, mi fa piacere che mi scriva. Ma poi penso, mio figlio ha più o meno la stessa età e io ne ho oltre i 45. Quindi, cosa faccio, cosa non faccio? Ho chiuso un po' la parte della relazione aperta con il mio compagno. Ho il senso del dubbio perché ho ormai l'età di mio figlio. Che devo fare? Chiede lei. La tentazione dal suo messaggio vocale che mi ha mandato, che io poi ho riassunto, è papabile, devo dirvi la verità. Per cui ho scelto una boombox track, quella di oggi, che appunto celebra le Sugar Mamas, cioè le MILFs. È il rapper torinese Ensi, siamo tornati indietro di qualche anno con questa canzone e lui esprime amore per tutte le Sugar Mamas.

0: Sugar Mama, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora, c'è lei, oltre i 45 anni, che è stata approcciata da un ventenne qualcosa, dice. Io mi sento a lei, dice, io parto da una relazione aperta, adesso non è più così aperta, ho un figlio più o meno della stessa età, da una parte sono spinta ad andare a godermi questa avventura, dall'altra invece sento un po' di pudore, un po' di vergogna. Che cosa devo fare?

0: Porca Boateng, porca Boateng. Allora, raga, stiamo cercando di aiutare. In realtà, secondo me, la risposta tu la sai già dentro di te, cara ascoltatrice anonima, che mi hai scritto questo messaggio ieri, che si è palesata anche ora in chat. Se vuoi darci qualche altro indizio, dici pure. Però è stata approcciata da questo bel ragazzo, da questo tentatore di 20 anni e qualcosa. Lei si fa dei problemi, però, perché dice: mio figlio ha più o meno la stessa età, io appunto, e sto ragazzetto qua, insomma, abbiamo 20 anni di differenza, se non di più, e poi ho, diciamo, un po' accantonato l'apertura della relazione con il mio compagno. Era partita come una relazione open, adesso ci siamo un po' più socchiusi, ecco. Sentiamo lei cosa dice.
1: Ciao, allora volevo rispondere alla ragazza, perché sì, siamo ragazze, siamo più o meno coetanee, quindi dai, ci sta.
0: Certo.
1: E, allora, uno, se hai chiuso la, diciamo, tra virgolette, relazione aperta col tuo compagno, cioè avete messo in chiaro le cose, eccetera, eccetera, direi lascia stare. Se invece siete ancora come coppia aperta, fai quello che ti dice l'istinto. Se l'istinto ti dice di no, no. Se ti dice di sì, sì. Quindi fai quello che ti dice il cuore e l'istinto.
0: Scusa.
1: Ciao.
0: Adesso, grazie di questo intervento, però 40 secondi per dire: se ti dice di sì il cuore, vai. Però poi non so se ascolti propriamente il cuore o un'altra parte del corpo in quel momento lì. C'è chi ti dice schiaccia. Hai scelto la radio sbagliata dove fare questa domanda, però, perché il 90% delle persone ti dicono schiaccia, oppure arriva anche un messaggio dicendo: l'età è solo un numero, non ti preoccupare.

0: Brian, attenzione a non fare come Icaro se ti muovi verso il sole. Poi io e Lady Brian abbiamo riscritto la storia qualche anno fa, però diciamo la versione mitologica di Icaro è che se ti spingi troppo verso il sole poi cadi in mare, anneghi, fai una brutta morte, tutte queste cose qua. Allora attenzione, perché stiamo cercando di aiutare questa nostra ascoltatrice che dice appunto 20 anni di differenza, sono in una relazione che però è un po' aperta, diciamo una relazione socchiusa da quello che mi sembra, da quello che mi sembra di capire. C'è chi dice
1: ciao Muva, ciao. Il proverbio dice che ha più buon senso lo usi. Io credo che una donna che ha superato i 45 anni non può avere un'avventura con un ragazzino che potrebbe essere suo figlio. Io farei ragionamento al contrario. Se una donna della sua età dovesse scegliere suo figlio, probabilmente lei non sarebbe così contenta.
0: Questo è interessante.
1: Rapporto aperto va bene, con persone consenzienti va benissimo, ma con delle persone mature, non una donna matura con un ragazzino che pertanto sia maturo, è pur sempre un ragazzino. Quindi io rifletterei molto bene e sarei per il no.
0: Allora, sulla prima parte non so se sono totalmente d'accordo, cioè sul fatto che una donna così non può. Lì ci sono casi e casi, o casi con due Z, come si suol dire. Però per quanto riguarda, se accadesse il contrario, cioè se a tuo figlio una donna della tua stessa età si proponesse, cara ascoltatrice anonima, tu come la vedresti? Qui sarebbe bello avere una tua risposta. Cioè, io so che tu ci stai ascoltando, per cui sarebbe bellissimo avere una tua risposta. E poi
2: allora, il mio parere personale
0: Dicelo.
2: È che un ragazzo di 20 anni scoprirebbe anche i suricati o i tombini, che bastano che abbiano un buco.
0: Sì.
2: E quindi magari li trovano più facilità, sperano di trovare più facilità su una persona che magari è un po' più avanti con l'età e tromba meno. Comunque dopo devi decidere tu se ti piace la frutta acerba che non ti dà gusto e devi farla maturare tu, allora puoi mangiarla, altrimenti prenditi quelli della tua età e ciao.
0: Vabbè, e ciao.

0: trasmissione si sessualizza fra poco.
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti esco.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Forever Fun, Forever Summer.

0: ascoltatrice con un dubbio amletico. Lei ha oltre 45 anni, dice, un ragazzo molto molto giovane, ovvero con 20 anni di meno, ci prova con lei, bel ragazzo, succulento, succoso, dice, però io ho un figlio più o meno della mia stessa età, ero in una relazione aperta, ma adesso la stiamo socchiudendo, per cui tutte queste cose qua non andrebbero proprio benissimo, che faccio? Allora, la maggior parte dice schiaccia, ma abbiamo anche un poeta qui con noi che vuole dire se fai le cose falle bene.
1: Comunque, dopo aver riflettuto su varie ed eventuali,
0: sì,
1: se proprio devi, che non riesci a tenere ferma la papera,
0: eccolo,
1: a sto ragazzetto qua giralo come un calzino, cioè dagli una di quelle sventrate che se la ricorda finché canta e lo racconterà ai nipoti quando gli diranno sì vabbè, ma le donne quando sono vecchie dirà fermi tutti ragazzi, vi racconto io cosa succedeva all'alba del 2026.
0: Questa è una visione interessante comunque, secondo me, eh? Cioè tu ti stai facendo carico della storia delle donne mature, delle MILFs, come si suol dire, per cui vuoi farti carico di nozioni narrate oralmente come si faceva con Omero? Dai una bella sventrata, come diceva il nostro poeta che abbiamo appena sentito.
2: Attenzione.

0: sul discorso di lei che è tentata da un ventenne, però c'ha il figlio più o meno della stessa età e un compagno che non si capisce se siano in una situazione aperta, chiusa.
1: Uva, ehi, via questa super milf che la vita è una e effettivamente deve prendere il ragazzino suddetto e farne ciò che vuole.
0: Mamma mia.
1: Perché se non lo fa si pentirà.
0: Tu dici?
1: Se quella coppia è aperta barra semi aperta barra non si sa che cosa, approfittane finché non decidete di stare in coppia chiusa. Ciao.
0: Vabbè, tu sei una purcella di scugliera, purcella di scugliera. Allora, attenzione perché c'è anche chi dice: ciao Muva, voglio ricordare che le banane acerbe sono quelle più dure. Schiaccia amica, te lo consiglia un 25enne che è stato con svariate quarantenni. Un saluto dal cacciatore di pantere. Allora, cacciatore di pantere, prima di tutto abbiamo bisogno di sapere qual è il massimo d'età che tu hai, insomma, che tu hai predato, e poi seconda cosa, se c'è anche un metodo per essere dei veri cacciatori di pantere.

0: bella, capito? Tu magari hai un po' di anni che non ti senti al 100% e quindi mi caschi un po' su questa tentazione, su questa tentazione. Allora, la nostra amica ha risposto, perché prima le è stata lanciata una provocazione, diceva un'altra ascoltatrice, diceva: allora, tu poniti la domanda, che faresti a se capitasse a tuo figlio che una della tua età si approccia a lui? E dice: il mio scrupolo è proprio quello, se capita una milfona al mio bambino, dice. Già abbiamo capito. Comunque muovati, do già il finale. Ne ho parlato con il mio compagno e mi ha detto che se mi va di andare scusate, ma sto leggendo e mi sono. Allora, comunque muva, ti do già il finale. Ne ho parlato con mio compagno e mi ha detto che se mi va di andare. Io il ragazzino l'ho già segato ieri. Poi ha aggiunto: l'ho già segato, nel senso che ho chiuso l'argomento. Gli ho detto che se vuole gli presento mio figlio ed esce con lui invece che con me, e non mi ha più scritto. Cioè, capito che tu mi metti in una posizione che dico: ma scusi, nemmeno un caffè, nemmeno un drink, già segarlo così. Abbiamo capito il senso poi del verbo. Adesso more music in the mix.
1: Music in the mix. More music.

0: Netflix.
1: E bravo questo Thomas, mi è arrivata giusta sui denti, bravo.
2: Raga, oggi come dire, non usiamo cose che possono essere travisate, ok? Grazie Thomas per il tuo more music in the mix.
0: Davvero molto bello.
3: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.

0: menestrello della coscienza della musica folk. Il suo nome è
1: Duva nella casa.
2: Sì, informazione di servizio, volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
3: Allora,

0: tentazioni di questa nostra MILF ascoltatrice da parte di un ragazzo di 20 anni più giovane, quasi corrispondente all'età del figlio. Cosa faccio, cosa non faccio? Alla fine ha detto, ha usato il termine l'ho segato ieri sera, ma in realtà era per dire ho troncato i rapporti già ieri sera. C'è chi dice, sentiamo, pronto?
1: Io non vorrei dire muva, ma forse al mondo ci sono ancora persone che usano la testa al posto del cazzo o della patata. Hai fatto bene, buona giornata.
0: Allora, lui dice a lei hai fatto bene, anche perché poi facciamo un piccolo ragionamento. Le tentazioni nella vita ci sono sempre, cedervi ogni volta che si presentano non è simbolo di forza, di bellezza, eccetera, ma è simbolo di debolezza. Allora, c'erano, per esempio, c'è chi dice il nostro lupo.
2: Allora, ciao fratellone Muva.
0: Ciao.
2: Voglio dire anch'io la mia sull'argomento.
0: Vai.
2: Il sesso non ha età e l'amore ancora meno. Con sentimento e la dovuta cautela, chiunque può fare qualunque cosa.
0: Sì.
2: Devi vivere l'età che ti senti, a patto che l'età ti senti non rovini quella che hai.
0: Certo.
2: E ricordati sempre che sei un uomo adulto con una ragazzina o una donna adulta con un ragazzino. Ciao dal lupo.
0: Anche quella responsabilità lì c'è, ovviamente. Poi l'amore non ha età, l'importante è che siate maggiorenni entrambi. Questo siamo d'accordo, giusto?
3: Attenzione, non

0: sei qui da sola? Lo sai che stai ascoltando Muva nella casa? Another 54 Ultra con Talk to You! Doveva arrivare. Doveva arrivare quel momento, raga. Allora, abbiamo chiuso il capitolo consigli alla nostra ascoltatrice. Lei ha scelto di non cedere in tentazione. Però da questo discorso sono nate altre parentesi che si sono aperte al 393-7366-240. Sentiamo lei che cosa vuole dirci.
1: Scusa Muva, ma che soddisfazione avrei andare con uno di 20 anni che non ha esperienza. Allora preferisco andare con un gigolo che almeno ne sa una più del diavolo e sicuramente posso tenergli testa.
0: Allora, dice, bisognerebbe sentire le donne di questo 25enne. Lui si sta lodando da solo. Noi donne sappiamo fingere molto bene. Da una parte lei, dall'altra parte lui. Quello che si firma come cacciatore di pantere, dice. Ho avuto molte storie con donne più grandi. Io ho 25 anni, la più grande ha più del doppio della mia età, quindi 52 anni. Per cacciare le pantere, dice lui, bisogna essere sicuri di sé, pazienti. Non bisogna assolutamente essere banali nell'approccio, altrimenti verrai sbranato. Hai capito? Hai capito al 25? Se puoi darci qualche altra, cioè, così sei molto vago, cacciatore di pantere. Se puoi darci qualche nozione in più su dove, come, approcciando in che modo, 393-7366-240. Nel frattempo io ti voglio far scoprire questa canzone novità di oggi, Notion, assieme

0: tu sai che è la risposta media che ti arriva quando chiedi un consiglio. Cioè, che tu dici, ah, sai, sono tanto indecisa su questa cosa, e poi alla fine del discorso ti ma tu sai. Ed è il consiglio più vero del mondo, fra l'altro, perché effettivamente solo tu puoi sapere. Allora, non so perché Alice Fassina venga qui davanti a me, scompaia. Secondo me ha sentito parlare di MILF e se un attimo è partito un attimo il friccicore. Attenzione, perché adesso ci dobbiamo concentrare su questo nostro cacciatore di pantere che terremo chiaramente anonimo, lo chiamiamo solo con il nickname con cui si è firmato, e dice: per cacciare le pantere, pantere inteso come donne di una certa età, bisogna essere sicuri di sé e pazienti, non bisogna assolutamente essere banali nell'approccio, altrimenti verrai sbranato. Ecco, allora, molti chiaramente quando sentono che una persona un po' ha successo gli parte un po' quel sentimento, un po' di invidia, un po' del non ci credo, tipo
1: ma dite a ragazzo là di 25 anni che è tanto bravo e tanto gli piace, dire che va in figa.
0: da questo a peggio, per cui allora ti dobbiamo credere, cioè noi, tu ci devi dare delle prove, caro cacciatore di pantere, che sia veramente una tua dote quello di far cadere nella tua rete queste cugarone. Ma soprattutto, cioè, come restate i rapporti? Cioè, tu sei il classico malessere che le usa.

0: back to move it. Allora, ragazzi, qua in chat siamo calienti oggi, siamo calienti.
1: Ma buongiorno, fratello Muva.
0: Ma buongiorno a te.
1: Mamma mia, ma cosa devono sentire le mie orecchie? Mo anche i cacciatori di pantegane ci abbiamo.
0: Di pantere.
1: Ma digli di andarsi a vendere le pannocchie bollite, va. Ciao, da Renato.
0: Ciao. Allora, raga, secondo me non è impossibile che alcuni ragazzi molto più giovani abbiano un ascendente particolare, sai? Noi guardiamo il lato estetico, cioè noi uomini, generalizzando, guardiamo molto di più il lato estetico. Le donne un po' al savoir-faire, come si suol dire, no? Allora, c'è lui che appunto continua comunque a raccontarci, il nostro cacciatore di pantere, dice classici boomer rosiconi. Giusto per mettere benzina sul fuoco. E poi dice: ma un cacciatore che si rispetti potrà mai svelare le sue tecniche, caro fratello Muva? Assolutamente no, noi ci abbiamo tentato quello che puoi offrirci, chiaramente. Comunque io approccio in qualsiasi luogo, supermercati, per strada, al ristorante. Cacciare agli addì al nubilato è come rubare le caramelle ad un bambino, dice. Poi io ho chiesto: ma sì, ma tu come ti approcci? Come il solito malessere che un po' le vuole conquistare poi le abbandona, oppure si è d'accordo fin dall'inizio della frugalità del rapporto? E dice: siamo d'accordo di passare una nottata insieme e finisce lì. Se loro ricontattano io blocco, dice. È così. Fra l'altro il nostro lupo ci dà anche un bel ululato da cacciatore. Sentilo, molto bene. Adesso una canzone che abbiamo amato, che abbiamo scoperto assieme all'interno di questo programma, si chiama Make Me Feel ed è fatta da Classmatic e Sick and Sam. Fammi sentire, baby.
2: 1, 2, 3, let's go.

0: Feel a fra poco con Muva nella casa.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Allora raga, i messaggi sono tantissimi, purtroppo non vi sentirete tutti e tutti in onda sul discorso che è partito da questa nostra ascoltatrice che diceva un ragazzo mi ha approcciato, 20 anni più giovane, mio figlio più o meno la stessa età, io sono in un rapporto che è partito come un rapporto aperto, adesso si sta socchiudendo, non so bene cosa fare, insomma da lì si sono aperte molte parentesi, commenti anche un po' sessuali del tipo...
1: La verità è che passare dalla pantera al micio è un attimo. Miau.
0: Ecco, molto bene. Poi c'è anche chi dice Muva, io dopo aver divorziato ho fatto 6 mesi con una di 24 anni, ho scritto verdetto, nulla, tanto a camera, il resto non c'è stata connessione, due mondi molto diversi. Insomma, a volte si cerca di cascare nella tentazione per riempire dei vuoti che a volte sono più profondi e io stesso molto spesso ho cercato di colmare il vuoto con il sesso, no? Cioè con il fatto che è un'approvazione alla fine, poi se tu schiacci tanto è un'approvazione verso te stesso, no? Dici ah, piaccio ancora, riesco ancora che ne so, o riesco sempre più a conquistare, però quella roba lì che cosa ti dà? Adesso ti è piaciuto l'inversione a U che abbiamo fatto di tutta questa sessualizzazione? Adesso sono tutti lì un po' a fare l'introspezione. Voglio raccontarti una notizia fra pochissimo. Voglio raccontarti una notizia che secondo me un po' c'entra con l'argomento che abbiamo trattato. Ma per non abbandonare del tutto la sessualità, The Kid Laroi e Kelani con Girls.

che credeva Max con Fate, una canzone che ha del post-apocalittico all'interno, queste atmosfere un po' da giorno del giudizio all'interno. Raga, ci stiamo piano piano arrivando. Allora, più andiamo avanti con l'umanità, più buchi sentimentali ed emozionali, per quello che mi riguarda, cioè per quello che penso io, avremo come specie. E quindi si arrivano a dei palliativi. I palliativi sono delle cose che ti compensano in quel momento lì, ma non è che curano proprio il malessere, no? Sono sintomatici, vanno a curare i sintomi. Ci ho pensato Colin Engel. Colin Engel è quello che ha inventato Roomba. Hai presente il robottino che ti gira per casa e pulisce? Ecco, lui ci ha abituato alla vita con un robot in casa che pulisce. Ora, lui ha lasciato l'azienda iRobot. Ha un nuovo progetto che io l'ho visto, cioè sono andato a googolarlo in modo per capire se non fosse, sai, una fake news, una super cazzola, una roba del genere, però in realtà è così. Ha creato questi cosi, io li chiamo cosi, che si chiamano Familiar. Praticamente sono dei robot grandi come un bulldog, hai presente? Il cane, un bulldog, coperti di pelo, eccetera. Sono dei prototipi che hanno nomi da animale domestico, quindi Daphne, Winston, cose così. Sono ricoperti, come dicevamo, di pelo morbido, con grandi orecchie da cuccioli, occhioni da cuccioli. Non imita né un cane né un gatto, è una forma volutamente nuova per non creare aspettative sbagliate. Si muove con 23 giunti, inclina la testa, segue il padrone di stanza in stanza, si accuccia quando ti sente vicino, non parla, comunica come farebbe un animale, per cui ogni tanto ti viene lì con la zampina, eccetera, ed è il nuovo animale robot da compagnia. Cioè questo non ti pulisce, non fa niente, al contrario del Roomba, è proprio un prodotto robotico sviluppato per lenire la nostra solitudine, e io ho un po' di paura. Forza.

parla di tutti questi argomenti trattati durante la puntata, che si chiama Oscuro Desiderio, ovvero Deseo. Deseo è una serie televisiva thriller erotica messicana. Molto bene, se vi piacciono le serie erotiche thriller messicane, non perdetevi questa serie qui. Abbiamo parlato anche appunto dell'inventore del rumba che molla tutto e si lancia su un altro business, quello di creare dei robot animali di compagnia, quindi non ti puliscono nemmeno casa, però è un robot che fa finta di essere un animale e ti fa compagnia. Poi una cosa che voglio ricordarvi molto importante è che Radio Peter Pan sarà media partner di AgriShow 2026, zona Stadio Euganeo Padova. Si parte venerdì e che ieri domani sera con il Peter Pan Hangover in zona, appunto sempre all'AgriShow, con Marco Baxo, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio e tutti i performer. Special guests DJ Matrix e 8 Mix. I biglietti su agrishow.it. Poi da venerdì a sabato e domenica ci sarà sempre Radio Peter Pan in qualche forma. Andate sul sito peterpan.it per restare aggiornati ed aggiornate. Mi raccomando, questa sera, se non avete compagni troppo giovani, mi raccomando, datevi alla sessualizzazione, che noi siamo sempre d'accordo. Fra l'altro, perla del pirla che parla, che secondo me accompagna molto bene. Sto parlando di Charlie Gear con

0: questa titilla. Charlie Gier con So Good. Noi ci salutiamo così, grazie di essere stati con me. Ciao. Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa? In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Squat. Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Inizia lo sfogatoio e iniziate pure a sfogarvi. Sfoghi di estate al 393-7366-240. Dai che inizia lo sfogatoio, vai.
2: Radio Peter Pan.

0: trascorrere velocissimo.
1: Sì, eh.
0: Perché poi inizia un weekend dove lavoreremo un sacco.
1: Porca mia, tu sei. Io pensavo al mare, la gnocca, la spiaggia.
0: Però poi inizia l'ultima settimana.
1: Sì.
0: Con carica, sì, beh, sì, e volerà.
1: Sì. Ho già fatto la valigia.
0: Volerà.
1: Sì.
0: In realtà non ti passerà un cazzo.
1: Esatto.
0: 393-7366-240. Iniziamo con
1: un bolognese, Amici Selvaggi, che parla. I bolognesi hanno vissuto questa cosa degli scontri a Bologna, che hanno devastato la città in maniera molto diversa da noi. Non parla dell'omicidio, parla proprio degli scontri. Poi aggiunge una cosa sulla bandiera palestinese e al prossimo intervento vi racconto una cosa che mi riguarda sulla bandiera palestinese.
2: Ciao Peter, io volevo mandare a fanculo e a cagare tutti quei bastardi che hanno fatto un gran casino a Bologna, nella mia città. Cioè, scusa, ogni cosa buona per fare del casino, e non c'entrava niente la persona morta. Spiegatemi cosa c'entrava ieri la bandiera della Palestina, lunedì, anzi, scusate. Io, vabbè, non voglio entrare nell'aspetto politico, ma il sindaco sto giro veramente scandaloso.
0: Inizia a stare sul cazzo a tutti questo, eh? Mamma mia.
3: Attenzione, non

0: E niente, i fatti di Bologna fanno incazzare anche chi non è bolognese.
1: Buonasera, Peter Paolo. Quest'oggi per me è uno sfogo contro il sindaco di Bologna, contro dove andremo a finire con quest'Italia, contro questi comunisti di merda che hanno fatto questa manifestazione. Vorrei vedere se capitasse al figlio del sindaco una cosa del genere. Difendiamo i terroristi, giusto difenderli, vero? Pezzi di merda, comunisti di merda.
0: Con calma, non esageriamo.
2: Ma su, ci sono molti altri sindaci comunisti in Italia che però non fanno ste cose.
0: Adesso vogliamo il nome. Adesso vogliamo un nome.
2: Di un sindaco?
0: Di sinistra.
2: Ma è successo a Bologna, vuoi che non ci siano altri sindaci
0: ma
2: comunisti?
0: Ma si scherzo. Adesso vi racconto velocemente cosa mi è successo con la bandiera palestinese. Di fronte a casa mia, in un condominio di fronte a casa mia, sono arrivati di una nuova famiglia. Premetto che io abito in una zona industriale, ciao, residenziale. Fortunatamente non c'è nessuno di... Tutti a modo, ok? Sì. Anche loro. Io non ho niente. Sono il peggiore di tutto il quartiere. Sì. Io non ho niente né contro i palestinesi né contro la bandiera. Questi sono appena arrivati, stanno facendo il trasloco, la prima cosa che fanno in giardino, pam, piantano la bandiera palestinese. Adesso. Io dico, ma vuoi, se ti vuoi fare amare comunque, fatti prima conoscere. E la prima cosa che fai, bam, pianti la bandiera palestinese in giardino. Lo puoi fare, perché in giardino fai quello che vuoi. Io non ho niente né contro i palestinesi né contro la bandiera. Ma vuoi dirmi che ancora stai a fare il trasloco, la prima cosa che fai, pianti la bandiera palestinese?
2: Il mio vicino, nuovo vicino, ha fatto lo stesso con la bandiera dell'Inter. Adesso tu dimmi.
0: Vabbè, non avete fatto casino. Non avete fatto casino.
2: Ma qua, è che siamo gente a modo.
0: Avreste dovuto.
2: Siamo gente a modo.

0: amici di sinistra, lasciate audio perché non è pomeriggio questo, ve lo dico, eh. Mi raccomando, difendetevi, chiamateci, perché sennò è un monologo qua.
1: Si difendono in piazza loro.
0: No, no, difendetevi allo sfogatoio che vi diamo voce.
2: Ciao selvaggi, volevo dire a tutti sti comunisti qua, ma perché non andate a fare i comunisti in un paese di comunisti? Voglio vedere dopo se tutto sto casino che fate in Italia lo riuscite a fare lì, ma in un paese di comunisti, no, dove c'è democrazia.
1: Vorrei provare ad andare a vivere a Cuba.
2: Tutti sti comunisti qua, casino qua, a destra e a sinistra. Ricordatevi, ricordatevi che la donna di Modena è morta. 2 mesi di agonia. Ok? Cari comunisti.
0: Lolololo. Ma parliamo di una cosa che accomuna a destra, sinistra, centro, belli, brutti, ricchi e poveri, è il prezzo del carburante.
3: Oh, ma vogliamo fare qualcosa con sto gasolio che ha 2,10 euro? Ma dove andiamo così?
0: Dove andiamo?
3: Che a Meloni, gara a cavar via ste accise.
0: Ciao.
3: Meloni, dai!
0: Ciao.
1: Arrivata a sto punto dovrebbe realmente
0: farlo.
1: Beh,
0: da mo.
1: Ma dai.
4: Peter Pan. Back once again, will the renegade master? D4 damage, power to the people. Back once again, will the renegade master? D4

0: once again for the Renegade Master.
1: Allora, la signorina che stiamo per sentire è di Bologna.
2: Allora, il nostro caro sindaco comunista di Bologna ha fatto questa manifestazione per il personaggio che è morto, che, aperta parentesi, se non rompeva troppi coglioni forse non succedeva niente, chiusa parentesi, ma per il capotreno che qualche mese fa è stato brutalmente aggredito e ammazzato in stazione, qualcuno ha fatto un cavolo di manifestazione? Il sindaco ha promosso una manifestazione? No, niente, niente, assolutamente niente. Perché chi è che l'ha ucciso? Chiediamocelo, chi è stato ammazzato quel capotreno?
1: Lolololo, amici, ce l'abbiamo. Oh, abbiamo un amico di sinistra o comunista, come dite voi, che ci vuole spiegare.
3: Vabbè, visto che si parla ancora di Bologna, vorrei fare una precisazione.
1: Falla.
3: Perché c'è stata una mattanza, cioè 66 poliziotti pestati, per quanto mi riguarda è una mattanza. Andando un po' oltre, secondo voi qual è stato il ragionamento a monte del ministro degli interni che ha detto: ehi, aspetta un attimo, è appena morto un cristiano per potenzialmente mano di due poliziotti, questa almeno è la narrativa. Com'è che possiamo rendere la piazza che sta manifestando per questa cosa più pacifica? Beh, mettiamo dei celerini. Ma quello che mi dispiace è il fatto che quei celerini lì sono stati utilizzati come carne da macello per far parlare degli scontri in piazza Bologna e dare un po' di visibilità a quei coglioni di destra.
1: Oh, vedi?
4: Però sì. ci vuole tanta fantasia, però. Ci ha messo molta fantasia.
5: Radio Peter Pan.

0: Maxo, Pedro,
1: sì.
0: Secondo me la bandiera palestinese la danno come gadget all'inizio delle di tutte le manifestazioni.
1: Dici?
0: Che robe, che robe.
1: Lololo. Va bene, amici, stiamo per sentire una selvaggia modenese, perché come già detto in altre puntate, anche lì non è che è proprio il sindaco.
2: Buonasera a tutti, ciao Radio Peter Pan. Volevo ricordare che non è solo il sindaco di Bologna, ma anche il sindaco di Modena. Dopo l'attentato che c'è stato in via Emilia in centro a Modena, ha fatto le stesse identiche cose, ha riunito la piazza e via. Quindi non è solo il sindaco di sinistra di Bologna, ma è anche il sindaco di Modena. Quindi mi sa che siamo messi un po' così, ragazzi. Ciao a tutti, un bacio.
3: Sinistra o destra quello di Modena?
1: Io credo sinistra. Sinistra, la mano sul fuoco non ce la metto, ma credo sinistra, sinceramente. E lui dice che gli scontri sono da terroristi e quindi vanno trattati come tali.
4: Ciao amici, in riferimento ai fatti di Bologna, certo. Tutta quella gente lì andrebbe trattata come terroristi, perché quelli sono atti terroristici e andrebbero trattati in quella maniera lì. Vanno presi, 30 anni di galera, e poi gli passerà la voglia di fare quelle stronzate e mettere a ferro e fuoco le città.
1: Ma non danno 30 anni di galera neanche gli assassini, vuoi che per gli scontri in piazza diano altri 30 anni?
5: Peter Pan,

0: e rimanendo a parlare dei politici, ma voi state seguendo il dissing social, la lite social tra Vannacci e Renzi? Cioè, ma perché Vannacci deve prestare a ste cazzate? Allora Vannacci l'ha invitata, invece che di invitarla a parlare di politica a un tavolo comune, l'ha invitata a fare 3 miglia di nuoto e una mezza maratona.
1: E quell'altro ha risposto.
0: E quell'altro però quel giorno è impegnato, quindi non può. Allora Vannacci lei. Dai, vai, dai, raga.
1: Però vabbè,
0: ma no, dai.
1: Vabbè, ma è simpatico, dai.
0: Ma che simpatico. Allora fai una battuta, ma no, seriamente. Ogni giorno fa un post in cui invita Renzi a fare 3 miglia di nuoto, mezza maratona. Renzi dice: io vengo, però facciamo una maratona intera. No?
1: Però Renzi dai. È tornato un po' in forma.
0: Fisicamente? Sì. Fisicamente, ho capito. Va bene, non mi ripassi, sì, sì. Parlando della bandiera palestinese che mi hanno piantato davanti, cioè nel residence di fronte.
2: Sì. Ma sì, Pedro, ma non hai capito che loro sono fuori apposta per provocare, cercano lo scontro, devono rompere i coglioni in qualche modo. E quindi bisogna mettersela via, loro hanno ragione e noi siamo dei fascisti, dei razzisti. Loro invece sono delle bravissime persone che vanno in giro, spaccano perché devono farti capire qual è il loro dio. Il dio è di spaccare i coglioni.

0: Podcast. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan
2: non c'è altra scelta.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Selvaggi, co-conduce insieme a Fedra Marco. Il numero per lasciarci in audio è il 393 7366 240, e si parla ancora dei fatti di Bologna. Lui dice che la sinistra...
1: Fatti dei drogati,
0: sì, esatto. Lui dice che la sinistra ha proprio un vero e proprio esercito.
2: Purtroppo, ragazzi, la sinistra è dotata di un piccolo esercito che risponde a comando. E può anche permettersi di fare determinate cose dove noi comuni mortali non possiamo fare. E quindi i nostri agenti si troveranno, anziché difenderci per le strade, devono scendere in piazza per difenderci da queste persone che decidono di fare i teppisti, di bruciare macchine di italiani, quindi paesani, come i paesani che abbiamo costruito l'Italia insieme, che magari non hanno assicurazione, non hanno niente, a discapito di interessi che neanche li riguardano. Soprattutto andiamo a fare bordello per il gasolio. Ciao. Che si è alzato alle stelle. Ciao. Non per queste puttanate.
0: Lolololo, aspettando sempre le repliche degli amici di sinistra, e anche lui si stupisce di questo fatto.
3: Strano, però io non ho mai visto nessuna manifestazione per il capotreno ucciso a coltellate da un altro immigrato straniero e praticamente in stazione a Bologna. Lì non c'è stata nessuna manifestazione, in silenzio. È strano. Mi sembra di capire che l'amministrazione di sinistra sia quasi più favorevole verso gli stranieri che verso gli italiani.
1: Ma lo sono.
3: Per l'italiano morto nessuno ha fatto una mezza parola.
0: Così, così, ma non l'amministrazione, la sinistra in generale.
1: Secondo me è un investimento che fanno per il futuro, prevedendo che ci saranno molti
0: più stranieri. Quindi sono così avanti
1: per
0: che potrebbe.
1: Per il futuro
0: potrebbe.
1: Mi viene da starnutire.
4: Peter Pan,

0: Allora, prima di tornare a litigare tra destra e sinistra, fascisti e comunisti, un bel messaggio di amore, gentilezza, altruismo.
1: Davvero?
0: Sì, sì,
1: è
0: sì,
1: proprio
0: sì.
1: Così?
0: No, no, è vero, è vero, è vero.
2: Buonasera, selvaggi. Io volevo solo fare un congratulazioni, complimenti, insomma, a me e ad altre due persone che in Feltrina abbiamo visto una moto che era per terra, caduta, gli si era spento il motore, insomma non andava più, e ci siamo fermati ad aiutare. Questo perché va oltre destra, sinistra, comunisti, non comunisti. Quando c'è bisogno io sono disponibile, tante altre persone di buon cuore sono disponibili, quindi bravi a chi aiuta. Lolo Lollo.
0: Lolo Lollo.
1: Brava, perché non sei di bandiera.
0: Allora lui, no, ha detto che la gentilezza è una bandiera, è giusto, dai.
1: Non sei di bandiera.
0: Allora, quello che stiamo per sentire, amici, ha fatto l'identikit di un comune, di uno di sinistra, un comunista.
3: Comunque, quello che ripete comunisti, comunisti, secondo me è il classico cinquantenne, sessantenne con la terza media.
0: Ho sbagliato, volevo dire, lui identifica quelli che dicono comunisti, comunisti, comunisti come un cinquantenne un po'...
1: Ma 50 anni io dopo
0: sì,
1: sono così.
4: Peter Pan!

0: a Fedra. Allora, Fedra è una mia follower, ma non ci conosciamo, non ci siamo.
1: Si chiama veramente Fedra?
0: Sì, lei è scritta col PH. PH Edra. Però è Fedra. Sì. E noi, lei non, cioè, sa chi sono, io non la conosco. Però questa cosa, ogni anno ci facciamo gli auguri. Io mi sono dimenticato, ma cazziato, perché no, glieli faccio tutti gli anni. E non mi sono dimenticato e glieli ho fatti in ritardo. Scusa, Fedra, non volevo.
1: Tra Fedri no, sì, non, sì, non sì, si sì, possono sì. fare queste mancanze.
0: No, è colpa mia. Amici, non dobbiamo far scoppiare la guerra, cioè, stiamo anche sereni, ve lo dico.
2: Ciao, selvaggi. Ascolta, Fedro, ma Pedro. Non è io che ho capito che sti qua vanno solo in giro per rompere i coglioni. Si sentono grandi spaccando fuori tutto come hanno fatto l'altro giorno a Bologna. E non ne dico tante altre volte quando fanno le manifestazioni. Però ieri, quando è morta la donna lì a Modena, lì nessuno ha fatto manifestazione. Cosa vuoi dirgli? Sono delle pece di merda proprio, comunistelli. Cosa vuoi dire a questa gente qua? Ma dai, ma fammi ridere.
0: Meno.
2: Devono dare dei razzisti, ecco. E più ne ha più ne metta a quelli di destra. Dimmi te se queste sono cose da fare.
0: Meno.
2: Cioè, e dopo, aspetta, meno. Aiutano ecco. Quei cazzo di palestinesi, de merda, quelli, ecco. Con tutti i problemi che abbiamo qui in Italia, vanno anche a difendere sta gente qua. Ma andatevene a fanculo tutti quanti, va, zio, caro, va. Ciao,
1: meno.
2: Pedro, ciao a tutti,
0: meno,
2: ragazzi.
0: Meno.
1: Io sono tutti. Ha detto ciao, Pedro, ciao
0: così,
1: a tutti.
0: Generico. Peter Pan.

0: Ciao Selvaggi, perché il bello che noi sul gasolio paghiamo anche l'IVA, che è basata anche con le accise. Allora se tolgono le accise andremo a pagare il gasolio sull'euro e 20.
1: A Grandinando, dove è lui?
0: Megoglioni.
2: Alla cabrio.
3: Lolololo, alla cabrio?
2: È sulla macchina cabrio.
3: Lui ce l'ha sia con quelli di sinistra sia contro l'aumento del gasolio, giustamente.
4: Buonasera Selvaggi, io penso solo che tanto, anche se li diciamo comunisti qua su e giù, non cambieranno mai perché sono quattro trogloditi,
3: ecco.
4: Ma io mi concentrerei un po' più sul fatto del discorso del carburante, dato che qua ogni giorno va sempre più su. E allora o ci va bene che il carburante sia così alto, oppure facciamo qualcosa perché venga passato il carburante, anche perché penso che sia a destra che a sinistra siamo tutti d'accordo sul fatto che il carburante costa troppo. Lolololo,
2: lolololo. E adesso l'English test.
5: Lo sfogatoio di Peter Pan.
6: Pronto?
7: Hello? Good evening, my name is Mr. Baxo. This is an English test. How are you, sir?
6: I don't speak.
8: So?
7: Good evening, my name is Mr. Baxo. This is an English test. Hello?
6: Pronto?
7: Good evening, my name is Mr. Baxo. This is an English test. How are you?
6: Hello, I don't understand, I don't speak English.
7: Why don't you speak English? It's international language.
6: I don't understand.
7: What's the weather like in Rome?
6: What's
7: the weather like in Rome? Hello? Hello?
8: Hello?
7: Good evening, my name is Mr. Baxo. This is an English test. Are you ready for the first question?
8: No, thank you.
7: Why?
8: Thank
7: you. Don't you speak English?
8: No.
7: Why?
8: No. Grazie.
7: No, sorry. Hello? Good evening, my name is Mr. Baxo.
9: Hello, è fangulo. La tribù è triurnica.
7: This is an English test.
5: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Ci ascoltano tutte le mattine tra le 4 e le 6, sono i replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di venerdì. Lui dice che ha iniziato Renzi comunque la discussione con...
1: Ah sì, vabbè,
0: dice...
1: è importante da sapere sta cosa.
2: Veramente è Renzi il primo che l'ha preso per il culo e gli ha rotto il cazzo.
0: Lololo, va bene. Che cos'è? Ah sì, lui risponde a quello di sinistra, prima ha detto che i Cellerini sono stati trattati come carne da macello.
3: Ciao Baxo, ciao Fedro, rispondendo a Mister Comunista che ha detto prima che hanno mandato i Cellerini come carne da macello, ma perché ti doveva mandare la Folgore o i Parà a sedare una rivolta in piazza, come dico a loro, una manifestazione? Cioè che corpo si manda della polizia se non i Cellerini? Chi deve mandare? I vigili urbani? Chi mandano? Lolololo.
0: Io mi aspettavo un toscano incazzato di sinistra, invece abbiamo il toscano di destra.
1: Sì, che meraviglia. Maiala, secondo me.
0: Va bene, no, ma fai per il fatto che è di destra, capito? Non me l'aspetto di sinistra. Ma rimanendo a parlare degli amici di sinistra, cioè lei colleziona figure di merda una dopo l'altra.
1: Che succede?
0: Ilaria Salis.
1: Come mai?
4: Ciao selvaggi.
0: Come mai, Nazzuzzo?
4: Ma vogliamo parlare però della Salis che deve 300.000 euro del risarcimento ai suoi due collaboratori.
0: Sì.
4: I comunisti col culo degli altri.
0: È un classico.
4: Sempre così, raga,
0: Lotta per i diritti, per quelli sfruttati, per quelli e poi deve dare 300.000 euro ai suoi collaboratori.
1: Mamma mia, ma

0: Lui vorrebbe che ai manifestanti fosse dato il DASPO come agli ultras. Ah.
1: Ciao ragazzi, e niente, io ho solo una domanda: come mai che quando ci sono gli scontri in piazza della sinistra non applicano le diffide come fanno con i tifosi del calcio o di altri sport, visto che fanno anche scontri con la polizia? Noi che vogliamo vedere le partite siamo controllati da quando partiamo a quando arriviamo alla città che ci ospita. Qui fanno che cazzo te vogliono.
0: No, scusate, l'ho bloccata, sto facendo, non capisco. Allora, per tutti quelli che dicono perché non avete manifestato per il ferroviere ucciso, mentre per... lui lo spiega, c'è una bella differenza tra...
2: Ciao Peter, vorrei rispondere alla ragazza che appena adesso che hanno fatto la manifestazione perché hanno ucciso il ragazzo. C'è una bella differenza, ma una bella grande differenza, che è stato ucciso. È stato ucciso da chi? Dalle forze dell'ordine, che invece dovrebbero proteggere, che sia bianco, che sia nero, che sia giallo, che sia rosso. Ok? C'è una bella differenza
3: verde
2: tra essere ucciso da un delinquente e essere ucciso da una forza dell'ordine che serve lo Stato, che ha giurato fedeltà allo Stato. Sono due cose ben diverse da

0: pausa molto velocemente, sentiamo lui che secondo me ha ragione. Per motivi diversi, ma sono delle merde.
1: Destra o sinistra non cambia un cazzo, sono tutti collusi, sono tutti uguali, delle merdacce sia a destra che a sinistra.
2: Bello sfogato io in diretta su Peter Pan.
3: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.

0: però di canzoni così non ne fanno più, dai.
1: Qualcuno
0: sì, così.
1: Sì, sì, qualcuno ne esce. Anche quest'estate sul genere ci sono belle canzoni.
0: Ci sono.
1: Sì, sì.
0: Terzo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducendo insieme a Feder Marco, il numero è il 393-7366-240 per lasciarci un audio. E stiamo litigando, destra, sinistra, fascisti, comunisti.
1: Evviva.
0: Prima uno ha detto che la sinistra ha un esercito, lui conferma questa tesi.
1: Ah sì.
2: Ciao Radio Peter, ha ragione l'ascoltatore quando dice che la sinistra ha un esercito al suo servizio. Sostanzialmente è un esercito di personaggi nulla facenti che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, che aspettano solamente la chiamata per andare a manifestare in piazza e spaccare tutto.
1: Ecco.
2: Il problema è che se gli chiedi perché ci vanno, manco lo sanno. Questo però è un progetto politico portato avanti dalla sinistra. Non si sa poi per quale fine, però lascio a voi l'immaginazione. Ciao.
0: No.
1: Allora, di gente che fa le cose senza ragionarci, ce ne sono anche alla destra.
0: Beh, voglia, certo.
1: Gli ultras in generale sono quasi tutti di destra.
0: Certo, sì.
1: Per fortuna non vanno a scontrarsi uno contro l'altro.
0: Certo.
1: Perché comunque anche tra virgolette di destra ci sono questi.
0: Lascia fare, ci sono
1: estrema,
0: dei.
1: Sì.
0: Allora, prima uno ha identificato quelli che dicono comunisti, come un italiano medio, con la terza media, ignorante. Lui si è sentito chiamato in causa.
1: Ah sì.
3: Razza di imbecille.
0: Ce la fa.
3: Il cinquantenne con la terza media è quello che ha lavorato, pagato le tasse e costruito il paese negli ultimi 20-30 anni. Tu che cazzo hai fatto, rincoglionito?

0: maestro,
1: maestro, come sono andato tu?
0: Io temo che lui abbia ragione.
2: Mamma mia, quanto cavolo mi fanno ridere questi discorsi destra, sinistra, governo di destra, governo di sinistra, tanto vinculano tutti a sangue. Coglioni.
0: Temo che abbia ragione, amici, ma per quelli che, per il fatto di cronaca, appunto, l'ex comunitario ucciso, per quelli che dicono che sono state le forze dell'ordine, arriva.
3: Ma io vorrei dire al selvaggio che accusa le forze dell'ordine in radio, non so neanche sulla base di quale elemento, ma ognuno può dire quello che vuole. Mi rendo conto che Radio Peter Pan è pluralista rispetto a quello che dobbiamo dire, però io credo che al di là di tutto, finché non c'è un accertamento dei fatti, si dovrebbe mantenere una posizione abbastanza neutra e fa riflettere che ci siano soggetti che su queste cose basilari non ci arrivino e devono andare in radio a sostenere delle cose basate attualmente su informazioni che non ci sono.
0: Ha ragione.
1: Allora noi non prendiamo posizione. No. Diamo voce alle persone, certo, ma non prendiamo posizione.
0: Certo, certo. Lui è un papà e giustamente preoccupato, amici.
4: Ciao Bacchese, ciao Pedro, Bacchese, napoletanamente Bacchese.
0: Bacchese,
4: ciao Pedro,
0: così.
4: Tutta fascisti, comunisti, avete rotto i coglioni. Basta, cerchiamo di andare avanti, uniti e fare meglio per i nostri figli. Lasciamo un'Italia di merda ai nostri figli. Tutto qua. Ciao a tutti, la Lollo.
5: Peter Pan.

0: l'amico di sinistra che ha appena parlato, da buon friulano gli dico molle il bevi e rassestava, che non robe per te.
1: Boh, e avrei aggiunto boe.
2: Non si può, non si può.
1: Boe.
2: Eh? Amici, io vi voglio bene, ma se parliamo anche di Giulio Regeni, non ne usciamo, ve lo dico,
3: Il signore lì a Bologna è stato ucciso, per carità, oppure aveva qualche patologia lui. Ma se ci giriamo noi dietro, cosa che viene fuori?
2: Che viene fuori?
3: È Regeni?
2: Ciao.
3: E allora?
2: E allora?
3: Se dobbiamo vederle tutte, dobbiamo vedere anche questa.
2: Lololo! Tornando agli scontri di Bologna o alla polizia, o meglio alla polizia.
4: Volevo rispondere al comunista che ha appena mandato un audio assurdo, ma d'altronde uno che è di sinistra non può che mandare robe assurde. Che Celerini li hanno mandati perché sapevano che gli animali di sinistra che hanno manifestato in piazza avrebbero distrutto la città. Ma poi la cosa sorprendente è che si parla del gioielliere dicendo che ha avuto un'esagerazione nella sua reazione perché ha ucciso due cazzo di ladri, ok? Mentre una reazione con un ferimento di 66 agenti per una morte che, per carità, se non ci fosse stata meglio per tutti, ma che è tutta ancora da decifrare, quella va bene. Cioè, veramente a sinistra fanno proprio schifo.
2: Lolo.
1: Molto bene, adesso diamo un'occhiata agli eventi.
5: Radio Peter Pan. Next event.
1: Due notti da leoni, Peter Pan Hangover sarà domani sera e sabato sera, domani sera sarà alla zona Stadio Ganio, alla Grishow, dove saremo sul palco io, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, tutti i performer, l'ex Serafo, Rocky Vestagliolo, Mr. Ciao, la pole dancer e special guest DJ Matrix e 8 Mix. Info biglietti su agrishow.it. Mentre sabato sera l'Hangover arriva al Beer Wave a Bergantino, provincia di Rovigo. Ci sarò io, Fedro, Salvo Gagliano e tutti i nostri performer, sempre quelli elencati prima, a fare una bella notte da leoni, sia quindi venerdì alla Grishow, mentre sabato sera saremo appunto al Beer Wave a Bergantino, Rovigo.
5: Peter Pan.

0: vedi, la cosa bella però di queste persone di sinistra è che non è che si pongono il problema e dicono ma perché ad una manifestazione bisogna per forza spaccare tutto, pestare la polizia, non si può manifestare in maniera pacifica, no, quello non lo mettono in conto. Mettono in conto che Salvini ha mandato apposta per provocazioni Celerini a controllare la manifestazione, cioè questo è l'assurdo del discorso.
1: Lolololo, e sui fatti di Bologna, parlando sì quello che è morto.
2: Buonasera Selvaggi, allora l'unico sbaglio che ha fatto il sindaco di Bologna è non aver sentito quella sottospecie di ragazzetto che ha chiamato prima, che ha già fatto il processo, ha già fatto le indagini e ha anche già svelato il complotto che c'è a monte di quello che è successo lì a Bologna. Bastava che chiamasse lui e era tutto risolto, no?
1: Lolololo, lui non vorrei interpretare male, ma credo che ce l'abbia contro Salvini.
3: Buonasera Pedro, buonasera Baxo. In riferimento a quelli di sinistra, i comunisti, eccetera, eccetera. Dove vogliamo andare che un ministro va in carcere a trovare una persona che ne ha uccise due per legittima difesa? Però merita di essere scarcerato, merita qua, merita. Ma dove vogliamo andare? Dai, sveglia, mi raccomando.
4: Radio Peter Pan.

0: canzone del 97, sì, pezzo d'esame del 97, di Nalin e Kane.
1: Sì.
0: Nalin? Perché sia veneto?
1: Sì, no, cioè, sì, di Conegliano.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ringraziamo Nalin per aver fatto questa bella canzone.
1: Allora, amici, i prossimi due audio paragonano le forze dell'ordine italiane a quelle statunitensi. Sono due esagerazioni. In America esagerano da un lato e noi esageriamo dall'altro. E sì, secondo me è così, però sentiamo.
0: Chi è che sta in mezzo, secondo tra noi e l'America?
1: Adesso non saprei, però secondo me. Boh, via Francia, la Germania,
0: Inghilterra,
1: credo.
0: Anche.
1: Inghilterra, sì,
0: Inghilterra, forse,
1: sì,
0: forse,
1: sì, credo.
2: Lolo, Lolo, ciao Pedro. Niente, io volevo solo dire che mi fa tanta pena quel povero poliziotto lì che ha dovuto rispondere a quella chiamata lì, che sicuramente adesso sarà indagato, saranno indagati gli operatori, eccetera, eccetera. Bisogna fare come in America, uno dà problemi, o si porta via o dà tanti problemi. Si ammazza lì sul posto, via. Sicuramente non sarà stato colpa di poliziotti o men che meno di paramedici.
0: Non è proprio così,
2: Chissà per cosa è morto, sarà stato fatto, che chi lo sa. Però è inutile fare tante polemiche per certa gente, dai, su.
1: No, no, no.

Opa muli, tamalaga pe.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
2: Forza.

0: messo così, siamo messi così. Ma è giovedì, non è venerdì notte. Okay. Ultimo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducendo insieme a Federico e Marco, 393-7366-240 per lasciarci un audio e lo riprendiamo finalmente. Quelli che ci hanno con le forze dell'ordine, che hanno fatto bene, hanno fatto male. Quello che stiamo per sentire ha fatto il suo, sentite che meraviglia.
1: Io invece volevo ringraziare il volontario della Polizia Provinciale Pasquale Carbone, il quale oggi è intervenuto per salvare un falco sparviero dal nostro capannone.
0: Vedi?
1: Per metterlo in libertà.
0: Oh,
1: grazie,
0: bravo.
1: Pasquale.
0: Dai, Pasquale, sei uno di noi.
2: Soprattutto siamo in pieno periodo di vacanze. Non abbandonate ancora gli animali.
0: Sì, no, questa hai ragione.
2: Fatelo.
0: Hai ragionissima.
2: Non
0: fatelo. Però è dagli anni 70 che facciamo queste suppliche e non cambia niente. Quindi gli incivili continueranno a esistere, purtroppo.
2: Ci sono anche più cani, siccome li facciamo.
0: Sì, però. Va bene, non mi ricordo più. Ah, sì, l'Italia è fallita. Lui vorrebbe tornare agli anni 40. Mi sembra esagerato. Però.
3: La la la. Per quanto riguarda comunisti, non comunisti, fascisti, non fascisti, è quello che vuole il governo, destra, sinistra, centristi, sono completamente tutti inutili.
2: Inutili.
3: Tutti inutili. Qualcuno li ha messi là, per l'amor di Dio, cercano di fare il meglio che possono per le loro tasche. Quindi, destra e sinistra, ormai l'Italia è fallita. Qua ci vuole una bella rivoluzione.
0: Ciao.
3: Torniamo agli anni 40.
0: Sì.
3: Lalalla.
0: Lalalla.
4: A

0: Ciao ragazzi, volevo dire anch'io un attimo la mia su Bologna.
1: Vai.
0: A me dispiace che ci siano picchiati, tutta questa violenza da parte della polizia che non è assolutamente necessaria. Si presentavano i celerini con delle box regalo di Tesori d'Oriente.
1: Dai.
0: Vedevi come scappavano tutti.
1: Ah. Dai, dai. Aspetta, non mi ricordo più. Ah sì. Lui sostiene giustamente che la polizia, che la sinistra usa due pesi e due misure.
2: Buonasera selvaggi, buonasera a tutti. Io dico, rispondo a quello di sinistra che secondo me non sa neanche cosa vuol dire essere comunisti, ma a parte questo, io dico è meglio che cambi spacciatore, perché delle cagate del genere che le vado a raccontare un altro, per favore. Perché qui ci arrampicano sugli specchi, ma è palese, sotto gli occhi di tutti, che se succede qualcosa un extracomunitario, a rispetto all'italiano, succede il finimondo. Quindi non arrampichiamoci sugli specchi e stiamo con i piedi per terra.
3: Capito?
1: Lollo.
3: Molto bene, l'abbonamento alla rivista.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Pronto?
6: Buonasera, io la chiamavo per avere la conferma che siete a Roma.
5: Per che cosa, scusi?
6: Era per non sbagliare l'etichetta, perché le sto mandando il bollettino da 50 euro per l'abbonamento alla nostra rivista.
5: Quale rivista, scusi?
6: La rivista è Mignottari Dentro, perché rispondendo a questa telefonata ci si abbona in automatico. Lei, se non voleva diventare nostro cliente, non doveva rispondere.
5: Va benissimo, ci manda pure qualche cioccola?
6: No, quelle le deve rivedere lei, mica, scusi, eh.
5: Bello, pensavo che in omaggio ci mandavate pure qualche prostituta.
6: No, no, noi le mandiamo le mette col pelo, lei poi le può usare con chi vuole.
7: In che senso, scusi?
6: Perché era per non sbagliare l'etichetta, perché le sto mandando il bollettino da 50 euro per l'abbonamento alla nostra rivista.
7: Ma per che cosa, scusi?
6: Perché rispondendo a questa telefonata ci si abbona in automatico. Lei, se non voleva abbonarsi, non doveva rispondere, capito?
7: Quindi no, ma infatti io non voglio abbonarmi, quindi ho risposto così.
6: Ma ormai hai risposto. Non doveva rispondere.
7: Vabbè, la prossima volta non rispondo.
6: Però ormai ha risposto, quindi le mando il bollettino a 50 euro e per i nuovi abbonati questo mese, perché la rivista è Mignottari Dentro, c'è un costume da porno infermiera.
7: Benissimo, quello è perfetto proprio. Il costume da carnevale lo faccio mettere a mio marito.
6: No, non è da carnevale, è proprio un costume da porno infermiera serio. Poi se lei vuole usare a carnevale può usarlo.
7: Aspetti,
5: Ma chi sei?
6: Sono la casa editrice Bambola, sono un commerciale.
5: Chi sei?
6: Devo ripeterle tutto quanto? Se lo può far dire dalla signorina?
5: Sì, mo devi ripetere un'altra volta perché incapisco. Però mo devi ripetere piano piano perché devo sentire che voce che c'hai.
6: Perché rispondendo alla telefonata che ha risposto la signorina, ci si abbonava in automatico alla nostra rivista, quindi adesso voi siete i nostri clienti.
5: Ma fatene a fanculo, va.
6: Come? È vero,
5: Ma fatene a fanculo, va.

0: Primo Selvaggio ha detto: amici, non confondete le cose. Non ha detto amici. E non confondete le cose, perché un conto è essere uccisi dalle forze dell'ordine, un conto è essere uccisi da un extracomunitario, un delinquente. E c'è differenza.
1: Ma scusate un attimo, sto qua che dice che c'è una gran differenza da uno che fa la forza dell'ordine a un delinquente. Ma la differenza qual è? Sono due persone, due esseri umani, eh? Anche un carabiniere può essere un pazzo, un pazzoide che a una certa gli prende e ammazza uno. Che discorsi sono? Sempre due esseri umani. No, gran differenza, perché uno era un carabiniere. Ma che differenza fa? Sempre due persone, due esseri umani. Non è che perché uno è un carabiniere è un santo, eh?
0: Lollo, anche lui.
2: Grazie.
3: Ciao Spogatoio, ma giusto per rispondere al ragazzo lì che ha appena detto che c'è una bella differenza. La differenza quale sta? La differenza è che se tu, ok, ti fermi a uno stop della polizia, a un controllo, e non fai il pazzo in piazza, e non urli, e non fai la testa di cazzo, nessuno ti salta addosso, nessuno ti fa niente. Se tu ti inginocchi, alzi le mani e ti fai ammanettare, stai zitto soprattutto, non ti succede niente. Parli, le prendi, è giusto così, basta.
0: Lollo, anche lui sui fatti di Bologna.
4: Selvaggi, buonasera. Io vorrei rivolgermi al genio che ha detto: ma è stato ammazzato dalle forze dell'ordine che avrebbero giurato che... ma che cazzo stai dicendo? Prova a fare in America una roba del genere. Ti sparano, ti mettono un proiettile tra gli occhi e no, anzi, sono loro gli eroi dopo. Prova a comportarti così come si comportano questi qua in America. Dai, negli Stati Uniti, ma anche in Russia, ma dove vuoi, in un altro paese. Solo qua gli agenti della polizia vengono derisi e non possono fare niente, poverini.
0: Ma io sono d'accordo, sono due eccessi, gli Stati Uniti da una parte e noi dall'altra.
5: Peter Pan,

0: Non ne parla nessuno, ma allo sfogatoio abbiamo il coraggio di dirle
1: cosa?
0: Certe cose.
2: Pedro, io vorrei sfogarmi dicendo perché si parla in TV e dappertutto solo di Rogero, eccetera, eccetera, eccetera, quando il gasolio è a 2,20 euro. Sono appena passato davanti a un distributore 2,19 euro e nessuno dice niente. Ma tanto paghiamo.
0: Nessuno dice niente in Italia, ma lo sfogatoio, miei cari,
1: all'estero fa parlare.
0: Torniamo all'argomento lite destra-sinistra. La signorina.
3: Volevo dire a quello di sinistra o comunista, come volete chiamarlo, al commento della signora che diceva che appunto non è stata fatta nessuna manifestazione per il capotreno, che non sa neanche quello che ha detto. Per cui, lololollo!
0: Lololollo! Parliamo della Borgatara Burina che ci comanda.
4: La Meloni e soci sono andati giù a Palermo per commemorare Borsellino, no? Allora, da una parte commemora uno ucciso dalla mafia, dall'altra però guai a divulgare le chat di Del Mastro con il pastanome del clan senese. Cioè, allora, come dopo parla tanto di coerenza, ma alla fine non ci siamo proprio. Altro che a sinistra.
1: È vero,
0: purtroppo ha ragione.
1: È assolutamente vero. Peter Pan.

0: dirvi che abbiamo finito, che ho 450 messaggi, eh?
1: Abbiamo finito.
0: Vabbè, allora, scusa.
1: Potevano arrivare prima.
0: Dai. Va bene, scusate a tutti quelli che non si sentiranno. Finiamo con gli ultimi co-conduttori.
2: Ciao Radio Peter, volevo rispondere all'ultimo. Peter. Forse non hai capito la dinamica dell'incidente.
0: Dai.
2: La persona che poi è deceduta stava dando in escandescenza, dando carci, spaccando macchine, garage a destra e a sinistra. I vicini suoi hanno chiamato i carabinieri. I carabinieri sono arrivati quando hanno visto in quello stato che ovviamente c'era qualcosa che non andava. Hanno chiamato l'ambulanza. E dopo da lì verrà fuori poi la verità, non voglio dare altre cose, però la dinamica è molto diversa da quello che hai detto te. Cioè, rileggiti i giornali, va.
0: A rileggere i giornali, è bello. E sì, sono d'accordo con lui. Tipo Berlinguer con la sinistra di adesso si sta sicuramente rivoltando nella tomba, sicuro.
3: Certo che ho, ragazzi, ma le battaglie di sinistra, quelle quando c'era Berlinguer, i diritti sociali della famiglia, ma dove cazzo sono finiti?
0: C'è l'Islain adesso.
3: Siamo di fronte a ste minchiate qua. Sì. E la guerra contro il fascismo, che per chi ha capito un po' la storia, è nato e morto con Mussolini. Che tristezza. Lolololo.
0: Cioè, l'Islain ha problemi di armocromia, amici. Sì. Che cazzo vuoi che ne. Dai, lasciamo fare.
1: È pazzesco.
0: È così.
1: Bene, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30.
0: Grazie a tutti.
4: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Radio Peter Pan.

0: appuntamento della settimana, vuol dire che domani ci alziamo. No, pure domani lavoro. Mannaggia!
1: Svegli indesiderati. Radio Peter Pan.
2: Show, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al

0: 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Una leggenda della musica house, icona di stile ed eleganza. Sabato 25 luglio.

0: Sinclair al Kings Club di Jesolo. Together as one.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
2: Ma va, sono andato da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
11: Waterstick, dall'Angelica.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Forever Fun, Forever Summer.
14: Svegli indesiderate.
15: Radio.

0: con amor, erba di Gigiolon, con affetto e simpatia. Buongiorno pescheria!
1: Sveglia ragazzi! Dai che vi aspettano la radio!
2: Voglio dormire un altro po', mamma!
3: Aspetta, ma on quale radio?
4: On Radio Pizza Park.
5: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate!
1: Un'ora in te!
5: Però. Sveglie indesiderate! Con Fede!
6: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
5: Sveglie indesiderate!
7: Una bella idea! Complimenti!
8: Si è svegliato!
2: Buongiorno, 6.09, venerdì 24 luglio 2026. Per qualcuno è finita, per qualcuno invece no.
9: Buongiorno Fede, no. Oggi dai che è venerdì.
2: Figa nastro?
9: No. Figa manetta.
2: Ah, figa manetta, no figa nastro, c'ha ragione, scusa.
10: Dai che è venerdì, buongiorno.
2: Figa nastro?
10: Ciao, ciao, ciao.
2: Allora, niente, nessuno che dice figa nastro il venerdì. Vabbè, ci sono rimasto male. Ma è venerdì pesce, giusto? Chi è che cucina? Chi è che fa la grigliata? Oh, ieri, a proposito di venerdì pesce e venerdì around the world, perché venerdì ce ne andiamo un pochino in giro per il mondo, e cercavo su YouTube delle cose, spulciavo, ho scoperto il mercato del pesce più grande del Bangladesh. C'è questo canale YouTube di un ragazzo romano che si chiama Pescatori di questo mondo. Lui che fa? Gira il mondo specializzandosi sui mercati ittici. A Dhaka esiste a quanto pare un Kauran Bazaar, ovvero il mercato ittico più grande del Bangladesh, che apre tutti i giorni alle 3 del mattino fino alle 10. E una delle curiosità è che il mercato si sviluppa lungo i binari del treno, quindi ogni tot devono spostarsi di fretta per far passare il treno, quindi condizioni igieniche abbastanza. Poi c'è tutto un discorso che fanno lavorare i bambini, che è un po' quello che mi è successo quando sono stato in Thailandia, dove questo mercato, ogni volta che passava il treno, il mercato era proprio sul treno, e quindi ogni volta dovevano smontare tutto e far passare il treno e poi rimontavano tutto. A me non vale anche di allacciarmi le scarpe, non so come fanno loro. Dai, si parte, è venerdì, fammi sapere se sei attivo, se sei in ferie, se ancora c'hai l'ultimo giorno di lavoro, se c'hai ancora una settimana. Il numero è sempre lo stesso, 393-7366-240. Iniziamo però come sempre con un nuovo disco molto figo.
11: Attenzione, no

0: mattina nessuno che dice figa nastro.
1: Buongiorno abusivi, dai che venerdì figa nastro, vai che andiamo.
0: Mamma, allora sì, ora torna tutto bello chiaro. Allora, venerdì penultima, anzi no, da lunedì inizia l'ultima settimana anche delle sveglie indesiderate, poi ci vediamo a settembre, quindi vorrei capire anche un pochino da voi se siete andati in ferie, se magari invece questo è l'ultimo giorno, se magari manca come me una settimana.
2: Sentiamo. Ancora una settimana di lavoro per mantenere i miei colleghi pensionati, dopo ferie.
0: Dai, però evitiamo di fare la polemica al mattino alle 6:15.
3: Ciao Fede, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Dai, ci siamo, oggi è venerdì, poi un'altra settimana e poi finalmente si va in vacanza.
0: Grande, grande, grande. Allora, quasi buone ferie, ce le facciamo insieme. E poi c'è il nostro Giovannino, che pensa che ci abbandona oggi, eh.
4: Buongiorno.
0: Giorno.
4: Sveglia Fede.
0: Ah, io sono sveglio,
4: Oggi ultimo giorno lavorativo per me, poi meritate ferie.
0: Meritate.
4: Stasera si parte due settimane in Calabria.
0: Meritate.
4: E me lascialo.
0: E te lascialo.
4: Abbraccio da Giovannino.
0: Capito, Giovannino, ma chi te lo dice che sono meritate le tue ferie? Scusa,
5: Dame un Radio Peter

25, dammi un grrr. Un che? Un grrr. Un gram? No, non un grammo, non ci provare, Mamma mia. È arrivato il momento della rassegna nottambula, che il venerdì diventa la rassegna nottambula around the world. Ce ne andiamo in India. Leopardo, appunto, da Mungr, entra in un negozio di liquori, attacca i dipendenti, 3 feriti. Meno male c'era un po' di alcol a disposizione per disinfettare le ferite, però che spreco. Momenti di terrore a Toda Rising, nel distretto di Tonk, nello stato indiano del Rajasthan, dove un leopardo entrato nel centro abitato ha fatto irruzione in un negozio di liquori. Poco dopo l'apertura ha cominciato a aggredire tutti, per fortuna non c'è stato niente di grave, solo qualche ferito. Ovviamente poi hanno chiamato le autorità, che hanno gentilmente riaccompagnato a casa il leopardo. Austria, la casa natale di Hitler è diventata una stazione di polizia. La casa in cui Adolf Hitler nacque nel 1889 ha cambiato definitivamente funzione. L'edificio di Braunau am Inn, cittadina austriaca al confine con la Germania, è stato trasformato in una stazione di polizia e ospiterà decine di agenti insieme al comando distrettuale. La scelta è il risultato di un dibattito durato anni. Per molto tempo le autorità austriache hanno cercato una destinazione che impedisse alla casa di diventare un simbolo per gruppi neonazisti e nostalgici del regime, e alla fine hanno preso questa scelta di neutralizzare il valore simbolico del luogo e scoraggiare ogni forma di pellegrinaggio estremista. Ovviamente in questo caso, come sempre, non sono mancate le polemiche, ci sta. La rassegna torna lunedì, l'ultima settimana, arriva il disco dal 2010, Black Eyed Peas, indovinate un po', è Rock That Body, qui su Radio

0: ancora non t'ho citato, venerdì 24 luglio il mondo non gira intorno a te, al massimo ti orbita intorno qualche coglione. Hai capito il calendario infame com'è aggressivo sto venerdì?
1: Radio Peter Pan.

0: la canzone di DJ Matrix, venerdì!
1: C'è tanto entusiasmo stamattina, eh!
2: Bene!
1: Tutto a posto?
2: Buongiorno!
1: Sì, buongiorno, però non strillare alle 6.29 perché sennò ti prende un coccolone.
3: Svegli indesiderate. Radio
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Baby, I just might
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Sabato 25 luglio, la star mondiale Bob Sinclair al Kings di Jesolo. Bob Sinclair, Bob Sinclair, Bob Sinclair al Kings Club di Jesolo. Together as one.
15: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: appuntamento della settimana, che è bella per tutti. Ah no, io lavoro pure domani. Ma che ho fatto di male?
1: Uela, buongiorno. Dai che è venerdì. Sabato, domenica a casa.
0: Bravo, complimenti, diccelo, diccelo.
1: Aspetta, ma io sono statale. Venerdì faccio mezza giornata, finisco le 12. E vai. La la la la la. Ciao Bale.
0: Ciao belli.
2: Vai a letto!
0: Non ti vogliamo sentire. Allora, venerdì, seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Di nuovo, buongiorno, se magari hai acceso la radio adesso. Scusate, stavo tirando sui pantaloni. Buongiorno, io sono Fede, piacere, se magari è la prima volta. Certo, hai aspettato un po' di tempo, perché la settimana prossima ce ne andiamo in ferie con le sveglie. Però vabbè, magari è un'occasione per poi riascoltarci a settembre. Il venerdì noi ce ne andiamo around the world. E infatti ci piace un pochino andare a conoscere delle curiosità. Abbiamo parlato stamattina del mercato del Bangladesh, mercato ittico. Sai che puzza di pesce, mamma mia. No, non ci pensiamo. Però oggi non voglio andare in giro per il mondo, ma voglio parlare di uno dei mezzi più importanti per andare in giro per il mondo, ovvero l'aereo. Infatti una ricerca pubblicata da booking.com ha provato a ricostruire il nuovo Galateo ad alta quota, individuando i comportamenti che infastidiscono maggiormente i viaggiatori italiani durante un volo. L'indagine è stata condotta dall'istituto Opinum tra il 5 e 9 giugno e ieri sono usciti appunto i dati, e devo dire una cosa: tecnologia, contenuti social, rumori pesanti, cattivi odori, scarsa attenzione allo spazio personale, sono quelle cose che danno un po' più fastidio. Tra poco andiamo a vedere la lista dei 10 comportamenti che danno più fastidio agli italiani. Intanto, se voi volete raccontarmi le cose che vi danno più fastidio durante un viaggio in aereo, il numero è sempre lo stesso: 393 73 66 240.
3: Peter Pan,

0: canzone friulana che si chiama Monday I Need, così si chiama. Stiamo facendo un viaggio in giro per il mondo con uno dei mezzi più importanti, ovvero con l'aereo, perché sono usciti degli studi Booking che dicono quali sono le 10 cose che ci danno più fastidio durante un viaggio, tipo mangiare cibi dall'odore forte, che schifo, quando si aprono tipo il paninazzo che c'ha la frittata con la cipolla, che schifo, guardare video o ascoltare musica senza cuffie, però devo dire che questo tendenzialmente in un aereo non succede molto spesso, eh. Scattare selfie o girare video per i social che magari ti coinvolgono involontariamente, reclinare il sedile senza controllare chi c'è dietro, che ti arriva la botta delle sulle ginocchia di mamma mia che fastidio, parlare a voce troppo alta quando c'è tipo il gruppetto che va Ibiza, oppure camminare scalzi in cabina. io lo faccio, devo fare mia colpa, mi piace levarmi le scarpe, soprattutto se devo fare un volo internazionale, magari dura 8, 9, 10 ore, ma perché devo stare con le scarpe? Sono sicuro di essermi lavato i piedi. Fare la manicure o pedicure durante il viaggio, questo non ho mai sentito. Praticare esercizi di yoga, vabbè, ma io dico a Booking, ma che viaggi prendono quelli che fanno occupare troppo spazio invadendo il sedile o il bracciolo del vicino? E qua potremmo aprire tipo il sondaggio alla Rocky, tipo ma qual è il mio bracciolo? Quello di destra o quello di sinistra? O un cuore rosso per il bracciolo di destra? No, ma non lo faremo. Lasciare rifiuti o sporcare il proprio posto, questo è vero, quando tipo mangiano e lasciano le briciole. C'è il nostro Fede che dice a me dà fastidio il bambino che piange, magari sia dalla partenza fino all'atterraggio che non smette mai di piangere. E poi c'è lui che secondo me dice la cosa sacrosanta che tutti odiamo quasi.
1: Ciao ragazzi, la cosa che fa indemoniare più di tutti in aereo è l'applauso all'atterraggio.
0: Ecco,
1: mamma mia,
0: c'ha ragione,
1: che depressione.
0: C'ha ragione, pure a me dà fastidio, ma credo a tanti di noi, eh.

0: Daje, daje. Chris Cap 2014, Liar Liar. Cose che vi danno fastidio durante un viaggio in aereo.
1: Federico, vogliamo parlare della gente che mangia con la bocca aperta oppure che passa e tu sei lì vicino e senti questo che fa. Mamma mia, che nervoso,
0: cazzo. C'ha ragione, c'ha ragione.
1: Verrebbe da fare con il gomito sul suo stomaco.
0: Gli eviterei di fare delle colluttazioni nell'aereo durante un volo, perché sennò fanno atterraggi d'emergenza un po' complicati. Però per venire ai nostri eventi non c'è bisogno di prendere un aereo, cioè almeno in teoria. Poi se vuoi venire dall'altra parte d'Italia o del mondo, noi siamo molto felici di accoglierti. E proprio stasera venerdì

voglio provare a dirli tutti male. Allora, Marco Bazzo, Marco Buffo, Edo, Andrea Nordio, ecco, così suona un po' meglio. E tutti i nostri performer, Lex Serafo, Rocky e Mr. Ciao, le pole dancer, special guest DJ Matrix e Ottomix. I biglietti li potete trovare dal 24 al 25

0: notizie indesiderate di questa settimana. Io torno oggi a pranzo dalle 13 alle 15. Domani invece poi torno, torno con l'happy ending parte 1 e domani c'è Rocky Festaiolo. Tutto a posto, tutto chiaro quello che vi ho detto?
1: A Fede non ci ho capito un cazzo!
0: Non ci avevo dubbi, vi saluto e vi lascio con il The Remix Show. Mi raccomando, abbiate fede, ciao!
2: Radio Pit.
3: Sveglie indesiderate con Fede.
4: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Questa sera, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Questa sera, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Peter Pan a manetta.
9: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
10: Peter Pan a manetta.
11: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
0: Le 7 da un minuto.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Peter Pan, viabilità.
14: Buongiorno, sull'autostrada A1 a causa di un incidente ci sono 7 km di coda tra Colleferro e Ferentino in direzione di Napoli, entrata consigliata verso il capoluogo campano a Ferentino, uscita consigliata provenendo da Roma a Colleferro. In questo momento il tempo stimato di percorrenza della tratta è di 48 minuti. Torniamo a Roma dove c'è un chilometro di coda fra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per la viabilità esterna che non riceve. A causa di un veicolo in fiamme, sull'autostrada A4 il casello di Cormano è chiuso in entrambe le direzioni. Ci sono poi code tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia per traffico intenso. Torniamo a Roma, sulla 24 coda fra Portonaccio e Bivio con la tangenziale est verso quest'ultima. Vento forte fra Torni in parte e L'Aquila Ovest, sempre sulla A24. Buon viaggio!
15: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

0: 98, sexo, sexo, sexo. Benvenuti in Muva nella casa.
1: Ma ascolta,
0: sexo è perché sta anticipando la Astro Sexo, sexo Parade.
1: Sexo.
0: È tutto un grande gancio per quello che faremo alle 9.
1: Sì, sì.
2: Siamo partiti gaiali, ragazzi. Dai, che venerdì!
1: Dai!
2: A Nastro!
3: Pervertito a Treviso.
0: Così? Sì, perché c'è quel pervertito a Treviso.
1: Ma a Treviso?
0: E invece è tutto a Treviso, si sposta.
4: Energia! Norvio Edo, Norvio Edo! Pervertito!
0: Uela.
4: A Treviso!
0: A Treviso! Beh, tra l'altro sono quello che sono, proprio reduce da una serata a Treviso di cui ti devo parlare tantissimo.
1: Me ne parlerai, stai calmo.
0: Ti ricordi che ieri un ascoltatore diceva: no, in un attimo sono tornato alle domeniche pomeriggio al Supersonica.
1: Sì.
0: C'era un disco ieri che l'aveva riportato in quel mondo lì. L'ha scritto anche oggi.
1: Quale?
0: Eh sì, era sempre quegli anni lì.

0: cambiato?
1: No, questa mattina, ragazzi, l'appuntamento del venerdì porta con sé tante belle cose. Intanto è quello che segna la discesa proprio verso il fine settimana.
0: Ah, e che fine settimana?
1: Ormai ci siamo, cominciamo noi stasera a far festa, ma poi insomma si va avanti per tutto il fine settimana.
0: Grazie per aver ricordato che questa sera inizieremo a fare festa tutti insieme, quindi se non ve lo siete ancora segnato, questa sera noi siamo ad Agri Show, ma dopo ci sono tanti altri appuntamenti che vi ricorderemo con calma. Questa sera ad Agri Show non saremo soli.
1: Esatto, ci saranno degli ospiti. Allora, non voglio, cioè, il grosso lo voglio dire più tardi alle 7:45,
0: quando
1: c'è il mega picco, perché adesso non c'è nessuno.
0: L'influenza.
1: Adesso non c'è nessuno.
0: C'è nessuno?
1: No, c'è nessuno.
0: Ma date un colpo se ci siete. Però
1: questa sera
0: fare una cosa.
1: Esatto, che ci sarà un ospite che si chiama DJ Matrix, non so se l'avete mai sentito.
0: Matteo, giusto?
1: Sì, Matteo è molto bravo e suona canzoni molto eleganti.

0: Che eleganza stamattina. Già, ma il disco sveglia va così.
1: Il insomma. Primo audio è un'invettiva contro un'altra radio che non ci ha fatto niente per quanto ci riguarda.
2: Più Peter Pan, meno DJ.
0: No, no, ma meno DJ in generale, dice, non radio DJ. DJ.
1: Ai DJ.
0: Facciamo fuori tutti i DJ.
1: Ma perché?
0: Non lo so.
1: Allora, perché dovremmo inimicarci chiunque stamattina?
0: Non, so.
1: Non ho capito,
2: Ave Parna Sagra!
0: Un po' sì, la polca arriva in
3: ragazzi,
0: sagra.
3: Con questa velocità oggi fa e non c'è nessuno che batte le mani.
0: Sì, veloce.
3: Non c'è nessuno che batte le mani.
0: Ma l'hai velocizzato?
1: No, no, è lui.
0: È naturale.
1: Ha messo lo sprint perché al grito di dai che è venerdì.
4: Ciao rega, ci sono, ci sarò anche tutto agosto. Spero che ci siate anche voi, non abbandonatemi.
1: No, cara ascoltatrice, saremo qui al massimo a targhe alterne noi.
0: Sì, ma guarda, se proprio va male, saltiamo una settimana a testa, ma almeno uno lo trovi qui.
1: Non ti preoccupare. Vado con lui un po' a scatola chiusa.
0: Vadi.
1: Perché l'ho ascoltato solo all'inizio. Però, ne manda tanti, vedo. Speriamo bene.
0: Nessuno gli ha mai risposto, non bestemmiare.
5: Mix, con questa canzone ci svegliamo di sicuro. Svegliamo anche i morti con queste canzoni.
0: Sta attento. Vedo
1: no, che... ho interrotto. Mancavano pochi secondi, non lo so.
0: Sentivo le intenzioni.
3: In strada con voi! Venerdì!
1: Poi base, il grande ritorno. Eccolo che arriva. Proprio lui.

0: Che bello, però non ha detto bambini non fate come me.
1: No, perché tanto i bambini non ci sono, ragione, in questo periodo.
0: Hai ragione.
1: Sono pochi, diciamo.
0: Ma fanno lo stesso, mi piace.
1: Enrico, rimanda, richiama, dai.
0: Richiamaci.
2: Attenzione,

0: ragazze, quali sono le vostre condizioni fisiche questa mattina? Come vi siete svegliati? Ci avete la carica giusta?
1: Anzi,
0: avete la grinta giusta?
2: Abbiamo la grinta giusta stasera!
1: Sì, per tutto il weekend c'hanno la carica.
3: Bene. Buongiorno Radio Peter Pan, urca che aggressivi stamattina.
1: Sì, super. Aggressivi, ci mancherebbe, scusa.
4: Dai fioi, dovete ricominciare a fare minuto di silenzio per il carburante. €2,23 gasolio, dai che venerdì.
0: Non parliamo di cose serie, abbiamo
1: però
0: già
1: qualche
0: fatto...
1: secondo potremmo farlo, eh.
0: Magari più tardi, sì. Adesso mettiamo come primo obiettivo quello di svegliarci.
3: Grandi! Dai che mi spettro 2 settimane di tarantella.
1: Segna nel registro.
0: Cosa?
1: Lui settimana prossima e anche quella dopo non c'è.
0: Ah,
1: segna.
0: Proprio va via, dici.
1: Va via.
3: Buongiorno ragazzi! Oggi ci vediamo questo verdi importante. Da domani il gringo vola in ferie.
1: Segnane un altro che
0: ancora.
1: Va
0: ma che c'è settimana prossima?
1: Mia, adesso...
3: Bambini e genitori, godetevi le ferie.
0: Mamma mia, mi pare di capire che allora l'entusiasmo c'è. Cioè, i ragazzi ci sono, anche noi ci saremo. Vi anticipiamo già che, essendo venerdì, ci sarà la versione extended della scoteca. Anzi,
1: mi sa la penultima, eh.
0: Ah, dici anche la scoteca?
1: Questa è la penultima.
0: Però allora continuiamo
1: settimana prossima facciamo l'ultima. Poi ad agosto, piccola pausa, ma non sarà una pausa totale stavolta.
0: Vabbè, comunque in qualche modo torneremo tranquilli, ragazzi. L'importante è che non vi abbandoniate.
1: Se vi siete svegliati e avete salvato il numero WhatsApp di Radio Peter Pan, mi raccomando, è il momento tra poco per scaldare la voce, quindi cominciate a fare le prove, cosa del genere.
0: Comunque il numero ve lo diciamo per sicurezza: 393 7366 240.

0: Allora, io ti dicevo, sono reduce da una serata un po' male alle spalle e alle braccia.
1: Aia.
0: Perché ieri ho fatto la versione un po' più immersiva di quello che avevo già provato un paio di settimane fa, cioè il gioco con il VR. È presente quello dove metti il visore e sì, o ti danno un dei joystick con cui muoverti, oppure in questo caso quella più immersiva, la versione Pro.
1: La Plus, hai con, fatto l'abbonamento Plus.
0: Esatto, ho fatto l'aggiornamento. Allora, con dei braccialetti che hanno dei, non so, delle sfere che escono, che sono dei sensori di movimento. Quello sui polsi, sulle caviglie, il visore, le cuffie con il microfono e una
1: live su Twitch.
0: Una pettorina che vibrava con i finti urti che c'erano nella serie. Sì, sì, vabbè, insomma. Si giocava a Stranger Things. Ma sai che bello!
1: Che bello.
0: Ma allora, intanto volevo dire, non voglio pubblicizzare il posto, perché non è nostro partner, quindi non vorrei mai. Però non pensavo che a Treviso, quindi a mezz'ora da qui, ci fossero posti del genere. Cioè, dove ho bevuto, e ti faccio vedere il video, Edo, dal primo, almeno così l'ha presentato il ragazzo, il primo robobar d'Italia. Cioè, praticamente tu ordinavi da tablet e poi partivano i robottini che ti facevano lo spritz.
1: Ah, ok. Che cioè, si attaccano alle bottiglie.
0: Totalmente, esatto, totalmente robotizzato. Non c'era nessuna persona che
1: ti ci creava. Ruberanno il lavoro!
0: Beh, lo spritz era buono, molto meglio di alcuni bar in cui lo prendo.
1: Io ho avuto un momento così con l'escape room, che ero andato in trip e ne ho provate tipo 4-5 di fila nel giro di poco tempo.
0: Sembra il futuro.
1: Però sono quelle robe lì che secondo me provi per un po' e poi. E poi dopo, una volta che le hai provate tutte,
0: basta. Sicuramente adesso, però, per esempio, ci sono esperienze diverse. Quella che ho fatto io ieri era con Stranger Things, dove avevi una specie di bastone per spostare gli oggetti col pensiero, tra virgolette. Mentre in altri c'è proprio il mitra, quello per
1: armare. Secondo me non costa proprio poco. Dimmi che altre esperienze ci sono.
0: Allora,
1: Stranger Things,
0: zombie
1: non.
0: Tre livelli di zombie. Mm-hmm. Poi c'è uno dove sei nel tipo nei castelli, come posso dire, dove sei un mago. Mm-hmm. Ci sono gli orchi. Mm-hmm. E cose del genere, e un altro che non mi ricordo, tipo Alice nel Paese.
1: Niente, volevo venire a quello di Harry Potter, ma
2: c'è
1: non c'è.
2: Pure
1: non c'è.
2: Il concerto di Justin Bieber. Qui fai c'ho il VR.
1: Allora, Federico, non eri invitato a questo programma oggi, eh? Non so come mai sei ancora qui.
0: La gente sarà incuriosita e adesso non vuole più andarci. Penso che succeda.

0: due cose al volo, anzi sì. Tre. Una, chiedono, ma l'esperienza tipo welcome c'è? Sai che sono tanti i nostri ascoltatori che vogliono sapere questa cosa. Poi lo spritz può essere buono quanto vuoi, ma se non c'è la barista o la cameriera con le tettone che te lo serve, non c'è gusto.
1: Questo mi è piaciuto però.
0: E poi invece un altro ascoltatore che va un po' off topic, ieri non l'abbiamo letto ma oggi è preoccupatissimo, quindi diamogli una mano per qualche secondo, magari leggiamo qualche risposta dopo la pubblicità. Dice: domani, cioè oggi, festa di laurea con la mia ragazza e le due amanti presenti. Ecco, quindi, dice, e quindi adesso continua a scrivere consigli su come comportarmi stasera. Pensate adesso a tutte le persone che stanno ascoltando che dicono: questa sera c'è una festa di laurea.
1: Aiuto. Cioè tutti i fidanzati che stasera.
0: Le fidanzate.
1: Sì, ma in particolare i fidanzati. Cioè che.
2: C'è un mondo.
1: Quello che ha mandato il messaggio è un lui, giusto?
0: Sì. Sì.
1: Laura della fidanzata con le due amanti. Due amanti.
0: Vogliamo dire la targa della macchina?
1: Diciamo come è fatto.
0: No!

0: Sport.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con Unieuro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026. Dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
3: Quintino.
2: Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
4: Una leggenda della musica house, icona di stile ed eleganza. Sabato 25 luglio,

0: Club di Jesolo. Together as one.
1: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
4: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: chi sarà fede di Yankee, sembrava quella roba lì. Allora facciamo già il disclaimer, non potete più mandare messaggi su questa cosa che stiamo per dire.
1: Perché okay? Dici, scusami,
0: no, perché dopo abbiamo la scoteca.
1: Ah ok, allora
0: chiuderà qua la cosa, ok, tra di noi.
1: Intanto non so dove finisce il coraggio di questo ascoltatore e la simpatia e dove comincia la stupidità, perché ci ha mandato un messaggio per dire: ragazzi, già che ce lo dici, allora non è una situazione molto comune, ovvero questa sera festa di laurea della mia fidanzata. Cosa?
0: Lui è invitato a una festa di laurea con la sua fidanzata.
1: Ok, scusami, avevo capito male. Allora,
0: presenti ci saranno anche due amanti.
1: Le due amanti sono presenti e noi abbiamo scherzato un attimo in diretta su questo fatto e lui ha detto: boh, se volete potete anche dirlo in diretta, dite pure il mio nome, perché così almeno aggiungiamo pure la veneta al mio palmarès, perché gli manca la veneta.
0: Se dico quello che penso sull'uomo con un piede in tre scarpe della laurea, mi archiviate, messaggio di Elia.
1: Vabbè.
0: Come vuoi comportarti, dice la Gloria, sei un
1: coglione, di tanto ci sono i bambini,
0: poi ci sono, ci sono
1: pochi.
0: Evita la parola amore, se no si girano in tre.
1: Sì, è vero. Amore.
0: Fingiti morto e qualcun altro il solito mitomane.
1: Vabbè, può essere anche quello. Vabbè, c'è pure questa versione.
0: Oh, facciamo una cosa, caro ascoltatore. Con la macchina targata, no, sto scherzando.
1: No,
0: lunedì facci sapere.
1: Come fai a gestire questa situazione? Racconta un attimo, perché allora sei insieme, quindi con una è ufficiale, le altre due si conoscono, sanno che esistono, perché può essere anche quello.
0: Non credo.
1: Dici, raccontaci un po' di più, dopo è solo per i fatti
0: però,
1: nostri.
0: Lunedì poi ci dai l'aggiornamento. Intanto oggi Santa Cristina, auguri a tutte le Cristine!
1: Soprattutto alla Cri, che è una nostra ascoltatrice storica, cara, che manda audio tutti i giorni, non possiamo metterla tutti i giorni in onda.
0: Perché non t'arrabbiare, Cri, Cri, mi raccomando. Però non possiamo mettervi tutti i giorni in onda.
1: Però buon onomastico comunque.
0: Scaldate la voce, tra poco c'è la scoteca.

0: Davide. Cosa? E invece
1: non siate tristi, Mariangela sarà con voi anche la prossima settimana. No, e ora
2: discoteca. E allora forse non ci sono io.
3: Anch'io
2: non lo so, forse annulliamo tutto.
0: Siete voi vocalist adesso con la musica di Matteo Monti.
4: Allarma!
2: Dai.
5: Per far rimastere.
0: Penultima.

0: ci avete voglia di fare un po' di festa di venerdì?
1: Ma arrivano audio, scusami, ma arrivano.
0: Insomma, non so. Do il numero, che dici? 393 7366 240.

0: Matteo Microsoft, grazie.
1: Buono il Paloma, Edo. L'hai mai bevuto?
2: Sì, sì.
3: Ah, ma
2: ti dico cosa ne penso.
1: Puoi pensare quello che vuoi.
2: Mettiti un gilet rosa allora.

0: avete hackerato?
1: No.
0: Panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico.
2: Mettiamo la grinta giusta, tesoro.
3: Vai che il consorzio è Matteo Monti. Monti!
4: Bravo Matteo! Mamo, mamo in console! Vince chi fa l'audio dicendo Matteo Monti più lungo!
0: Sono Delti che sta, anch'io ho imparato ascoltando la scoteca!
4: Sì, sì. Oh,
5: Che pensi che stiamo scherzando qua?
4: Imparano cose, certo!
6: Ciao! Sono Madonna e anch'io ascolto la scotechina.
5: Madonna appena alzata questa. Ha la voce ancora un po' da scaldare.
4: Madonna dopo che ha fumato.

0: Ultime 5 ore, poi sono in ferie.
1: Buonanotte a te.
2: Ciao Andrea, ciao Edo.
1: Ciao.
2: Domani è il mio compleanno.
1: Ah.
2: Compio 8 anni.
1: Ah,
2: con Enea.
1: Bella, ciao Enella. Anzi no, aspetta, auguri in anticipo non si fanno. In bocca al lupo.
3: Dai, ci sentiamo lunedì per gli auguri. Come si fa a Natale.
4: Con Matteo.
1: Ha vinto lui.
3: C'è chi dice: a questa sera festeggio il mio compleanno con voi all'Agri Show.

0: maestro Matteo Monti, devo dire.
1: Sì. Sì.
0: Bisognerebbe dirlo bene.
2: Matteo Monti!
3: Ciao, sono Shakira. E anch'io mi ispiro alla scotechina per fare le canzoni dei mondiali.
0: Un'imitazione così pessima di Shakira non la sentivo da tempo, però bravo il nostro ascoltatore.
4: La scotechina, cosa più bella che ci sia, yeah! Vai Monti!
0: Ma questa è la scoteca, con l'extensione.
1: Perché è una bella rubrica. Persone stranamente brave a imitare Shakira. Saluto il mio amico Caraceni, che è molto bravo a fare Shakira.
0: E salutami anche a Daniele da Valeggio, che oggi compie gli anni.
5: Tanti auguri a me.

0: ma metti sui Jalis.
1: Ma che Jalis?
0: Guarda, guarda, guarda, guarda la rissa lì. Guarda come se le dà.
2: Grazie al nostro Matteo Monti.
3: Nella notte
4: la scoteca.
5: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti.
0: Sbagliato.
5: Solo nel Relax Show.
0: Ma hai sbagliato con il jingle?
1: Eh sì.
0: Che dice la scoteca con Matteo Monti. Scusa, vabbè.
2: E dopo il nostro Matteo Monti, che oggi era particolarmente carico, ma è la penultima della stagione di
0: non dire così che sto male, come Mariangela.
2: Arriva la chicca del maestro Miyagi.
6: Non dimenticare.
0: Mariangela va via, vero?
6: Speriamo. È molto importante.
1: Speriamo vada.
6: Tutto nella vita
1: in altre radio
6: ha un suo equilibrio.
7: Ah, buongiorno Remix.
0: Sì.
7: Buon venerdì a tutti. Un venerdì frescolino. Frescolino. Buongiorno Remix. Ah, finalmente. Fresco. Ma soprattutto acqua. E anche un po' di ghiacciolini. Piccoli. Ieri sera

E magari questa scotechina e scotecona verranno riproposte la domenica in riva al mare alla capannina. Grande Matteo Monti, soprattutto magari anche con austriaci e tedeschi che non capiscono un cazzo di cosa dici al microfono. Grande Matteo Monti. Ma attraversiamo tutto e nell'augurarvi un felice fine settimana, Maestro Miyagi vi ricorda che quando avete bisogno di qualcosa in cui credere, partite da voi stessi. Sì.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Questa sera, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Questa sera, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Una leggenda della musica house, icona di stile ed eleganza. Sabato 25 luglio, la

0: Sinclair al King's Club di Jesolo. Together as one.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova del gusto.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: Quella!
0: Le 8 da 3 minuti. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
2: Breaking news.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Minori imputabili dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. L'ultima stretta è arrivata dal Consiglio dei Ministri. Lega e Fratelli d'Italia esultano. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. Gelo di Forza Italia. Criminalizzano un'intera generazione, commenta il PD. Stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane. La Camera ha approvato, con l'appoggio bipartisan, un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto. Calcio entro il fine settimana, al massimo martedì, la nazionale avrà il commissario tecnico. Lo ha garantito Malagò. La pista che porta a Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della FIGC Maldini, sentito anche Ancelotti. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
4: Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: bella questa, e che storia dietro questa canzone che aveva fatto un giro immenso.
1: Sì,
0: molto
1: sì,
0: bella.
1: Sì, sì, sì, è vero, però sempre positiva. Mi piace quando le canzoni che suoniamo sono up. Ciao ragazzi, come va? Come sta andando stamattina?
0: Sta andando abbastanza bene. Poi, guarda, oggi sono particolarmente carico perché ci aspetta questo weekend di festa con Radio Peter Pan. Allora, questa sera in provincia di Treviso, a Saletto di Breda di Piave, ci sarà il Peter Pan Impatto al Saletto Summer Fest. Salutiamo gli amici di Saletto che da tanti anni, sì, insomma, fanno festa assieme a noi. Noi invece, io e te, assieme a Boffo, Marco Baxo, Lex Serafo, Rocky, Mister Ciao, le Pole Dancer,
1: sì,
0: tutti i personaggi
1: gente, sì, sì,
0: del Notte da Leoni, special guest Matrix che abbiamo suonato prima, Hotmix che abbiamo suonato ieri, saremo con il Peter Pan Hangover ad Agriscio.
1: Ieri stavo provando a spiegare a due miei amici che non conoscevano Agriscio, stranamente, e gli dicevo, ma mi dicevano, ma com'è sta festa? E mi dice, guarda, allora, siamo zona Stadio Euganeo, quindi c'è uno spazio molto grande e anche molto importante, se
0: certo
1: vogliamo, adibito a una festa che sì è a tema agricolo, però in realtà non è solo per appassionati di agricoltura, cioè è una festa per tutti.
0: Il termine tecnico credo sia feston.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Un gran feston.
1: Un palco gigantesco con ospiti importanti, perché poi i giorni successivi, il sabato, ci sarà Quintino che viene lì a suonare direttamente dal Tomorrowland. Quindi comunque ci sono dei DJ importanti e una grande voglia di far festa.
0: E insomma, chi non viene è una bruttissima persona.
1: Brutta.
0: Brutta.

0: to Dream
1: 567. Allora, ieri ti ricordi che abbiamo parlato del caffè?
0: Sì.
1: E ho dato questo piccolo trucco.
0: Qual era?
1: Quello della cannella del caffè. Saluto l'amica da Uden, la Sofia, che dice: grazie per il prezioso consiglio della cannella nel caffè. Mi ha svoltato la vita.
0: Addirittura.
1: Sono le piccole cose che fanno
0: allora,
1: la differenza.
0: Però questo lo puoi fare solo se usi la moka?
1: Sì, sì, sì, con la moka.
0: Non posso metterlo,
1: non lo so.
0: Non posso metterlo sul macinato? Vabbè, comunque non è che volevo parlarne ancora.
1: Vabbè, non ne parliamo più. Però tra poco rimaniamo in cucina, ma non parlando di cucina.
0: Cioè, rimaniamo fisicamente in cucina, ma per un altro motivo.
1: Esatto.
0: E tra poco scoprirete perché.
2: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me mi gusta quando la mamita hace.

0: scritto, ho pubblicato anche le storie per far vedere di cosa si trattava, perché era difficile capire la spiegazione, però ho provato una sensazione, mi sembrava di essere nel futuro, mi sembrava tipo di essere, sai, Tokyo, nelle città super tecnologiche. E allora, visto che abbiamo anche, cioè che sono passato per questa sensazione, rimaniamo a Tokyo a parlare di una bellissima iniziativa che riguarda la, diciamo, il contrastare il caldo, cioè arrivano i frigoriferi per esseri umani.
1: Il frigorifero monoposto, molto bello, come se fosse una macchina di Formula 1, ci metti dentro, se c'hai un colpo di caldo, un colpo di calore,
0: esatto,
1: e ti raffredda.
0: Si chiama Dohimon Box.
1: Aria mantenuta a 15 gradi ma sparata a 5 gradi su testa, collo e schiena, migliora le condizioni in circa 5 minuti e ti aiuta appunto se c'hai un problema di un colpo di calore.
0: Esatto.
1: Progettata in realtà per contrastare il caldo magari nei cantieri, in posti dove si lavora all'aperto o nelle grandi fabbriche dove fa tanto caldo, è trasportabile, c'ha le ruote, il frigo con le ruote.
0: Esatto.
1: Il costo, diciamo,
0: vabbè, cioè non c'è, tu mi vuoi dire che non ce li hai sti 8-9 mila euro da usare?
1: Io non ce li ho
0: per prenderti il frigorifero per esseri umani. Poi metti che nel caso ci puoi mettere anche il latte.
1: Sì, ma tu ci pensi, scusami, allora me lo tengo lì a casa, spendo, faccio questo investimento, lo pago a rate. Sto a pagarlo quanti anni a rate? Tanti anni.
0: No, perché dipende quante rate, cioè che rate vuoi pagare.
1: Faccio la ratizzazione e me lo utilizzo la notte. No, e non puoi starci a dormire dentro, perché automaticamente dopo 20 minuti si spegne.
0: Vabbè, ma anche perché non penso che ti faccia bene in realtà starci, cioè la temperatura si abbassa.
1: 15 gradi.
0: Scusa. Bellissimo. Cioè io, ma poi io volevo capire, siccome è fatto per ambienti in cui si soffre tanto il calore, cosa vuol dire? Che tu sudi tanto fuori e poi a un certo punto dici aspetta un attimo, vai là e ti chiudi dentro a 15 gradi?
1: Sì.
0: Ti fa bene, siamo
1: sicuri? Non credo, ma i giapponesi, ma che gli vogliamo dire ai giapponesi? Se non lo sanno loro.
0: Di solito sono avanti per queste cose qua, quindi non saprei.
1: Vabbè, ragazzi, non lo so, magari avete anche voi in azienda un dispositivo strano.

0: Voleva chiamarsi Adigidang. Questo disco invece ha
1: si chiama
0: titolo.
1: Peggy Gou.
0: Peggy Gou è la cantante, anzi l'artista Peggy Gou, che sta con Berrettini, l'abbiamo detto.
1: No, non l'abbiamo mai detto, però belli video dove c'è lei che suona e Berrettini dietro che si spacca mentre balla.
0: E adesso chiaramente la performance calerà
1: ma
0: ogni volta che si fidanza così.
1: Lo so che si dice sta roba qua, però è anche un po' brutto.
0: Poi voglio dire, mi va a fare le 3 del mattino. Cioè lei non è che suona alle 10
1: guarda
0: della sera, lui avrà bisogno di riposare.
1: Ho visto un'intervista fatta a Berrettini, sai a che controlli è sottoposto? Gli sportivi di quei livelli sono sottoposti a una serie di controlli per cui non possono manco farsi una vacanza, ma neanche una tranquilli, neanche una senza che rischino la telefonata di un controllo antidoping a sorpresa.
0: Però c'è Sinner ad esempio che adesso dopo che ha avuto quel crollo lì qualche mese fa, ormai un mesetto e mezzo fa, adesso ha detto ragazzi non mi rompo, cioè secondo me gli ha detto ragazzi dovete rompermi un po' meno i maroni, lasciatemi un po' più libero, perché durante di solito faceva un grande torneo e poi subito si rimetteva al lavoro, adesso ha chiesto dei giorni di stacco.
1: Ma allora è lui che si rompeva i maroni, cioè nel senso quando ti imponi di fare tanti tornei, cioè lui aveva scelto di provare a giocarli tutti quanti.
0: Mannaggia.
1: Perché poi non è neanche uno che si dà la vita mondana, almeno poco si è visto di Sinner fino adesso.
0: Pensa adesso che ha dovuto pagare le tasse.
1: In che senso?
0: Ha voluto fare una settimana di vacanza. Tutti i tornei che ha vinto, tutte le pubblicità che ce lo ritroviamo ovunque, vabbè. Torniamo al Doyemon Box,
1: ovvero?
0: Il frigorifero monoposto.
1: Sì.
0: Che praticamente correrà, visto che c'ha le ruote, tra poco anche nei percorsi del Gran Premio l'anno prossimo
1: credo.
0: Vedremo sfrecciare e...
2: Sì, però se il tuo corpo a 40 gradi sei rimasto sotto il sole, entrare dentro su sto frigorifero qua a 5 gradi morto in 3 secondi.
1: Se pensi anche ai percorsi Kneipp, fanno caldo freddo, quelli che fanno la criosauna dopo aver fatto attività fisica si mettono a meno 60 gradi, può essere anche che non faccia malissimo.
0: Ma tu ti immagini l'operaio giapponese che sta facendo la casa a un certo punto dice colpo di calore, alza la mano, fa colpo di calore, vado.
1: Deve prendere tanti soldi quell'operaio comunque, perché se prende quel frigorifero da 8.000 euro
0: e si chiude là dentro nel frigo a 15 gradi.
1: Che operaio è?

0: canzone tristissima che abbiamo sempre ballato con una leggerezza meravigliosa, quella di Stroma e Papa Ute su Radio Peter Pan.
1: Stromae che si è ritirato?
0: Ma non lo
1: da
0: so.
1: Mo.
0: Ma non no. so se si è ritirato.
1: Fatto quella volta a Sanremo, poi dopo basta.
0: Chi era l'altro che si era ritirato? DJ Snake? No, Daddy Yankee?
1: Daddy Yankee si è ritirato.
0: E poi è tornato.
1: Sì, ma con delle collaborazioni.
0: Ho capito.
1: Perché
0: però
1: quello è andato un po' via.
0: Esatto.
1: Ha perso il
2: ma
1: senso.
2: Vogliamo parlare di Kimi Antonelli che ha fatto la pole position con quel frigorifero ai Gran Premio dello Sri Lanka?
1: Non era proprio così, però la Doyemon Box, questa cosa qua che costa tra gli 8 e i 9 mila dollari in Giappone e ti ci metti dentro e stai al fresco a 15 gradi, ti spara l'aria a 5 gradi, c'ha le ruote, quindi adesso la monoposto la potresti usare.
0: Ma non lo
1: insomma,
0: so,
1: voglio dire, è comoda.
0: Ma, non ne ha, cioè, ma ne ha 4 di ruote o ne ha 2? Cioè ne ha 2 perché
1: ha
0: la devi...
1: due che la trasporti.
0: Sì,
1: dici?
0: Ma sì, sarà così.
1: Noi abbiamo la foto, prova a cercare la foto.
0: Ok, vabbè.
1: Intanto, visto che spara l'aria diretta su collo, schiena e testa, qualcun altro dice le cervicali ci salutano.
0: Anche quello.
1: Arrivederci. E se cerchi però Dolemon Box.
0: No, me lo completa lui in automatico.
1: Mi fa ridere che no, Dolemon.
0: C'ha quattro ruote? Sì.
1: Bello.
0: È un box grosso. Non
1: figata.
0: So, è bruttissimo da vedere. Però mi piace il commento che ha fatto Gianluca.
1: Sì. Perché io ho detto lo useranno, no? Ti immagini il muratore cinese giapponese che alza la mano e dice scusate, colpo di calore, vado dentro al box.
0: Al Doyemon.
1: Che ha detto?
0: Mai visto un giapponese muratore.
1: E fai
0: come quelli che dicevano durante il Covid, che dicevano qua hanno visto giocare a carte con dei cinesi.
1: No, mai visto i cinesi
0: giocare a carte.
3: Ma più che altro questo di cosa si era fatto per farsi venire un'idea del genere?
1: Una roba importante.
0: Aveva una testa particolare.
4: Dai, ma Berrettini che sembra Mauro Repetto nei video di Pepe Blu, fa molto ridere.
0: Bello. Su questo accostamento non l'avevo mai fatto, però effettivamente è bellissimo. Balla di gusto.
1: Un po' come
0: di gusto.

0: posso dire, bellissimo il suo messaggio. Dice, vabbè, i giapponesi che sono in anticipo, adesso non esageriamo. Lui dice che è una vita che quando fa caldo lavora in supermercato, si va a chiudere nelle celle frigorifere per 5 minuti. Cioè,
1: bello!
0: 3 gradi,
1: vedi?
0: Effettivamente.
1: E tra l'altro non ha neanche dovuto fare l'investimento di 8-9 mila euro.
0: Ma poi posso dire:
1: l'investimento l'ha fatto l'azienda.
0: Ma nei frigoriferi, cioè scusami, nei supermercati già c'è la temperatura che è a meno 10 gradi. Cioè, non è che cambia tantissimo. Come fai ad avere un colpo di calore in supermercato?
1: Ah, è vero, anche questa è una bella domanda. Perché voglio dire, tenete 11 gradi.
0: Cioè, si conserva tutto, si conserva.
1: Io ho sempre paura di andare a fare la spesa.
0: Infatti consigliano di mettersi una felpa quando vai in supermercato. Non sto scherzando.
1: Vero. No, no, è vero.
0: Perché lo sbalzo di calore tra
1: pensa,
0: i 35 che ci sono fuori e
1: 35, i percepiti 50 sull'asfalto del parcheggio.
0: Esatto.
1: I
0: e
1: parcheggi
0: poi
1: non sono mai in erba. Cioè,
0: entri dentro, guarda, lui è un pervertito, adesso ho capito. Ha scritto, oh, le clienti entrano senza reggiseno. Tutte nude.
1: Perché l'hai detto in friulano?
0: Non so.
1: Ah, tutte nude, allora?
0: Sei friulano? The Remix Show.
2: Active, riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
5: Waterstick, dall'Angelica.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.

0: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
0: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
0: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: questo saluto.
1: A Nicola, che è un grande fan di Olly.
2: Ah, beh,
1: ci ha fatto
2: sì,
1: i complimenti perché
2: contento.
1: Abbiamo messo questa canzone.
2: Bene, bene, ci fa piacere.
1: Sì, sì, ne mettiamo allora, un'altra adesso.
2: Buongiorno, ragazzi, seconda parte del Dolomix Show. Allora, oggi, tra una mezz'oretta, vi daremo la notizia, cioè quali sono i quattro segni, quelli che
1: questo
2: weekend riusciranno. Ma intanto, non so se avete visto nei social, stanno girando da ieri sera le foto dei nuovi disegni delle banconote che arriveranno. Stiamo parlando della di quello che succederà agli euro, cioè verranno ridisegnati.
1: Ogni tanto succede una ristampa delle banconote, di conseguenza anche i disegni cambiano e quest'anno, devo dire la verità, hanno pensato a una cosa simpatica.
2: Sì,
1: simpatica.
2: Ci danno la possibilità intanto di scegliere. Sono 10 le proposte che hanno fatto e sono due i temi principali.
1: Ovvero?
2: In realtà. Allora, da una parte c'è il tema cultura europea, quindi figure un po' simbolo che hanno portato, diciamo, notorietà all'Europa. Maria Callas, Beethoven, Marie Curie.
1: Ah, scusa, avevo letto Ludwig, pensavo il cantante Ludwig.
2: Ludwig, sì, il nostro Ludwig, amico. Dall'altro invece fiumi e uccelli.
1: Ah, vabbè, posso.
2: Quindi paesaggi naturali e specie di uccelli che popolano l'Europa. C'è un sito dove potete andare a votare e non serve fare registrazioni particolari, eccetera. Ve l'abbiamo messo nelle stories del nostro programma.
1: Cioè, The Remix Show, cercate The Remix Show __ e lì trovate, trovate proprio il link dove semplicemente cliccare, entrare e dire. Perché poi è un sondaggio di quelli tipo che panino sei?
2: Sì.
1: Che panino del McDonald's sei? Sì. Cioè, tipo, mi piace molto, non mi piace, mi piace tanto. Cos'era?
2: Non è facilissimo scegliere perché secondo me sono tutte belle.
1: Allora adesso voto perché
2: sono veramente tanto belle.
1: Devi votare in anticipo, cioè ti dicono ti piace questa linea? Sì o no? Devi guardarle tutte.
2: Ma
1: e
2: noi
1: poi
2: li freghiamo, li freghiamo e facciamo una cosa: nelle stories sempre di, della pagina del, del, del Remix Show, vi metto anche il post di Outpump dove ci sono tutte le proposte: la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, che vedete, insomma.
1: Oh, perfetto. Quindi

0: Non so.
1: Cosa?
0: Non so cosa scegliere, sono tutte belle.
1: Hai votato qualcosa almeno?
0: Allora, sulle nostre stories ci sono, cioè, sia il link per andare a votare che le varie proposte, sono in due storie differenti. Allora, nella proposta, guarda qua, proposta 1, questa qua.
1: Allora, aspetta che io vado proprio alla votazione con la prima hostil.
0: Secondo me piace.
1: Il primo taglio di banconote dico né sì né no.
0: Ma qual è?
1: E
0: qual è sopra qua? C'è scritto che proposta è?
1: Proposta G.
0: Perché non a tutti compare nello stesso ordine.
1: Ci
0: te
1: sono
0: lo fanno,
1: aspetti,
0: te lo fanno al random. Sul sito della votazione non è che appare proposta A, B, C, D, E, F, G, E, eccetera, così per tutti nello stesso ordine. Ti viene fuori in questa non mi piace, la proposta G non mi piace.
1: Infatti ho messo né sì né no. Poi ti chiedono anche, le vedo queste immagini, direi che potrebbero trattare banconote di euro, cioè nel senso ti dicono quanto sono giuste per essere delle banconote di euro.
0: Comunque ho deciso, in realtà va bene la cultura e tutto quello che volete, ma mi piace di più il discorso natura. Tra le due io sono più per il percorso natura.
1: Che strana.
0: Questi sono brutti.
1: Dici?
0: Proposta F.
1: È molto strana la proposta F. Non lo so, ma
0: io la farei belle colorate.
1: Mi viene da dire che sono tutte belle a me.
0: I soldi più colorati non sembrano valere di più rispetto ai soldi un po' sbiaditi.
1: Sì, forse un po' sì.
0: Una bella banconota piena di colore, non sembra che abbia un valore.
1: Però se ci pensi, non so, i dollari sono tutti dello stesso colore. Cambiano solo di dimensione.
0: Ma guarda che fine che hanno fatto gli americani.
1: Insomma.
0: Che cioè, cambino pure la grafica, l'importante è che non cambi il valore.
1: Pensa che i nuovi 5 euro valgono 2,50 euro. Questa è la grande rivoluzione di quest'anno. Valgono meno.
0: Che bello. Salutiamo anche Ilaria che dice: buongiorno ragazzi, ci vediamo questa sera all'Agri Show. Non vedo l'ora.
1: Ma neanche noi vediamo l'ora. Radio P.

0: Allora, le votazioni stanno procedendo. Io e noi stiamo votando le nostre banconote preferite. Ce ne sono alcune che sono davvero brutte.
1: Sì. Alcune proprio brutte. Altre molto belle.
0: Altre molto belle, però non c'entrano niente.
1: Chissà cos'è per noi bello e per loro bello, certo. E viceversa.
0: Vabbè, dai, possiamo dirlo molto velocemente. Tra le varie banconote ce ne sono che sono disegnate in maniera molto minimale, cioè con poco colore e delle linee molto
1: quelle
0: sottili.
1: Quelle personalmente a noi non sono piaciute,
0: esatto,
1: molto. A
0: esatto.
1: Noi sono piaciute più quelle un po' più d'impatto.
0: Quelle
1: belle
0: con
1: colorate.
0: Gli uccelli. Quelle ci sono piaciute.
1: E là sì. Devo dire che anche è bella lì. Poi vinceranno quelle con Beethoven, eccetera.
0: Certo.
1: Non vincerà mai la natura, figurati.
0: Ma poi hanno abbinato, ed è questo un po' il contrasto che non mi è piaciuto. La natura, cioè non so, gli uccelli, volatili, eccetera, ha dei palazzi
1: importanti del potere.
0: Vabbè,
1: allora dai, intanto salutiamo quelli che in questo momento stanno ascoltando la radio, che magari di solito a quest'ora non ci ascoltano perché.
0: Così
1: provo? Registriamo di nuovo?
0: Aspetta,
1: da dove la rifacciamo?
0: Ricominciamo l'intervento. Salutiamo chi?
1: Quelli che oggi ci stanno sentendo e che magari di solito non ci ascoltano perché oggi c'è sciopero.
0: Ah, giusto, mamma
1: mia. E quindi magari qualcuno in più ce l'abbiamo stamattina.
0: Come saranno presi quelli che si sono accorti solo adesso che sono garantite le fasce 6, 9 e 18, 21?
1: E allora
0: pare.
1: In questo momento non ci stanno ascoltando.
0: Proprio incazzati comunque.
1: Ai.
0: Sciopero.
1: Beh, è l'ultimo, credo, perché poi agosto è mese di garanzia in realtà, quindi poi siete a posto.
0: Sai che ci sono stati altri scioperi nelle settimane scorse di cui non si è parlato molto, però per cui ci sono stati dei mega ritardi per tantissime spedizioni o comunque uffici di smistamento merci, per cui tipo un sacco di cose che anch'io avevo ordinato non sono arrivate.
1: Eccolo là, dove arrivare. Molto bene. Quando è che facciamo sciopero noi? Facciamo sciopero?
0: Ma quando vuoi che facciamo sciopero?
1: E poi invece news che vi diamo tra poco: Bad Bunny alla fine ha parlato del concerto di Milano.
0: Cioè il titolo sarebbe: Bad Bunny, hai fatto bene.
1: Eh sì, dai.
0: A spendere almeno queste due
1: almeno
0: parole.
1: Due parole.
0: Applausi.
1: La gente già aspettava delle stories, quindi sì, bravo, applausi.

0: non solo per fibra gli applausi in questo caso, perché era stato forse un po' pressato Bad Bunny?
1: No, non lo so. Allora, il per chi si fosse perso, diciamo, gli ultimi avvenimenti, concerto a Milano.
0: Non è andato benissimo.
1: Il secondo, sì. Il secondo, insomma, ha piovuto tanto, concerto annullato dopo cinque canzoni, non ho capito quante fossero. Comunque poi fatto sta che lui non è uscito, dicono, per salutare e scusarsi.
0: Sì,
1: non è
0: la voce, diceva. Allora ragazzi, adesso c'è brutto tempo, ci fermiamo per 10 minuti, il tempo che passi il temporale, e poi ricominciamo. Poi arriva il temporale, non passa, grandina e
1: dice,
0: non riprende
1: evacuate.
0: Più.
1: Però sì, poi in certi commenti su alcuni reel che ho visto hanno detto che lui è andato a salutare i diversamente abili che stavano davanti al palco.
0: Quindi
1: si è scusato tantissimo con loro e quindi, insomma, magari non ha potuto, non lo so, prendere in mano il microfono e salutare, magari avevamo già spento l'impianto.
0: Ma magari erano già tutti andati via.
1: Cioè. Ecco, e poi la cosa che aveva fatto clamore è che lui il giorno dopo aveva pubblicato una storia per supportare l'Argentina, Spagna per la finale dei mondiali, ma non aveva detto niente di Milano.
0: Aia.
1: Adesso ha fatto il concerto in Belgio a Bruxelles e durante la tappa, l'esibizione, ha detto: ringrazio la città di Milano, stavo facendo uno dei migliori concerti della mia vita, ma le cose della natura non dipendono da noi. Certo. Tornerò a Milano, ha poi promesso il cantante.
0: L'ha spostata anche un po' sulla su Dio.
1: Sì.
0: Questa è la volontà di Dio, quando Dio si mette, fa queste cose qua.
1: Si vede che è amico di Yankee.
0: Ma poi avrà sentito anche in quanti l'hanno nominato lì quella sera.
1: Parecchie.
0: Lì che gli è saltato il concerto.
1: Adesso però la gente si domanda, ma quindi
0: cosa?
1: Io che avevo già comprato il biglietto per quella roba lì, ok? Che me lo rimborsate.
0: Vabbè, però.
1: Ma potrò avere diritto di prelazione per riacquistarlo? Secondo me adesso parte la polemica, te lo dico.
0: Ma allora, già che hanno visto una parte di concerto, piccola, per carità, hanno visto una parte di concerto, ha fatto una parte d'esperienza, l'hai fatta. Ti danno i soldi indietro.
1: Dirà la mia amica Marta.
0: Lo so, però secondo me ci sta, anzi, poteva andarti molto peggio, perché nel momento in cui cominciava il concerto potevano anche non rimborsarti più e basta. Cioè, nel momento in cui comincia, il cantante non è tenuto.
1: Noi se stasera iniziamo e succede qualcosa, appena prendiamo in mano il microfono, noi siamo a posto. Lo diciamo sempre. Quando vediamo brutto tempo, iniziamo 5 minuti prima, che
0: altro
1: non si sa mai.
0: Altro che Bad Bunny. Radio Peter Pan.

0: Way for the Weekend to Begin. Cantavano, chi è che la cantava?
1: Michael Gray.
0: Michael Gray. Noi cantiamo invece I Can Wait for the Weekend for Agri Show.
1: Fortunite. Che c'è il Peter Pan in
0: Che
1: Gover.
0: Fortunate che siete voi che venite stasera.
1: Non sai che ti perri.
0: E poi ci sono quattro segni che sono quelli fortunate per questo weekend.

0: Mix Show.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Questa sera, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Questa sera, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 9 da 3 minuti.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
10: Quanto vale
11: la tua carta fedeltà?
12: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
11: Fino al 29 luglio. Scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu.

0: spendi meno con la qualità dei prodotti Fave.
1: Ali migliora la vita.
2: Breaking news.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Nuova stretta contro i baby delinquenti. Il Consiglio dei Ministri con un provvedimento estende l'imputabilità dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. E stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane. Approvato alla Camera un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai pochettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto. Calcio entro il fine settimana, massimo martedì la nazionale avrà il commissario tecnico. Parola del presidente FIGC Malagò. La pista che porta Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della Federcalcio Maldini, sentito anche Ancelotti. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro, e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro
10: solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
11: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan.

0: la gente vuol sapere.
1: Cosa vuol sapere?
0: E la gente si domanda, ma quindi...
1: Cosa?
0: Quali saranno i quattro segni che questo weekend...
1: Calmi,
0: un attimo, dateci tempo.
1: Cioè, abbiamo detto che lo diciamo, ma non vuol dire che lo facciamo subito. Vogliamo un attimo...
0: Tipo,
1: così,
0: prima mettiamo la sigla delle ore 9.
1: Esatto.
0: No?
2: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de...

0: la gente vuol sapere, si domanda a gran voce, c'è il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, le regioni con il DAB, quelli con lo streaming all over the world, con l'app,
1: ma
0: col
1: cosa
0: sito.
1: Si chiedono?
0: Ma quali sono i quattro segni che chiaveranno questo weekend? Questa è la domanda.
1: Ma, ho ancora più riassunta, ecco, ridotta ai minimi termini, ma questo fine settimana chiaverò?
0: Ma insomma, speriamo.
1: Perché questo è quello che ovviamente vi auguriamo, ecco. Però c'è una statistica, uno studio approfondito che fai ogni settimana.
2: Lo leggo.
1: È una scienza molto riconosciuta, che è quella dell'oroscopo. Però prima di darvi altre informazioni, vi facciamo una ed una sola domanda.
0: Domandina, è un domandino questo qua. Un domandino, cioè, voi di che segno siete e come ve lo aspettate questo weekend sotto quel punto di vista?
1: Dateci le vostre sensazioni, cioè segno zodiacale. Esatto, e primo assaggio di questo fine settimana da quel punto di vista. Tra poco i quattro segni, che è sicuro, vero?
0: Quelli sicuro!
1: Quelli sicuro!
3: Attenzione!

0: accorte che adesso facciamo limitazione di muva nella casa e sì, diciamo cucconi, ma sì, gli ascoltatori non sanno in realtà cosa sia questa roba dei cucconi, perché lui in diretta non dice cucco.
1: Ah, non lo dice mai cucco.
0: Non lo dice mai, però nel fuori onda lui ci chiama sempre cucco.
1: Cuccone.
0: Cucconi. E quindi sentiamo un cuccone.
2: Ragazzi, questo fine settimana lo passerò con la suocera.
0: Ah. Aiuto!
1: Ah. Mamma mia, cos'ha di brutto questa suocera che ti terrorizza?
0: No,
1: così
0: non
1: tanto.
0: C'è niente di brutto. Il fatto è che essendoci la suocera,
1: non può fare.
0: Salta la performance.
1: Ah, okay.
3: Ragazzi, io questo fine settimana, a prescindere dal segno zodiacale, sono sicuro che scoperò
1: zodiacale.
3: Anzi, vi dico di più. Non questo fine settimana. Oggi pomeriggio scoperò il cassone del rimorso.
0: Mia, devo andare in bagno, non ce la faccio a trattenermi dalle risate. Andiamo con il quarto posto.
1: Vero?
4: Sagittario.
0: Quarto posto. Ovvero. Una situazione che nasce come semplice curiosità rischia di diventare molto più coinvolgente.
1: Ridimelo che non ho capito.
0: Stai più attento.
1: L'inizio qual era?
0: La situazione che nasce come semplice curiosità diventa coinvolgente.
1: Okay.
0: Al terzo posto troviamo il segno dei
4: gemelli.
0: Una semplice coincidenza potrebbe creare una vicinanza difficile da ignorare.
1: Una semplice coincidenza. Sì, una cosa proprio così.
0: Al secondo posto invece troviamo il
4: leone.
0: Dillo bene.
4: Leone.
0: L'attrazione.
4: Leone.
0: Avvisami quando è finita.
4: Leone.
0: L'attrazione aumenta quando smetti di cercare approvazione e inizi a seguire soltanto il tuo istinto. Amici del leone, seguite l'istinto, tra poco scopriamo chi c'è al primo posto.

0: te.
1: Qual era? 26,
0: questa era quella questa del 2014, era... pensa indietro di qualche anno.
1: Ma la gente vuol sapere, ma la gente vuol sapere, ma chi c'è al primo posto?
0: Ricorda quarto, terzo, secondo.
1: Allora, al quarto posto il Sagittario, la nostra collega Giorgia stava festeggiando in maniera pazzesca. Al terzo posto i Gemelli.
0: Perfetto.
1: Al secondo posto la Leonessa qua dietro.
0: Neanche ti guarda in faccia.
1: Sì. Ogni volta che nominiamo il leone nell'astro sexo parade, la fassina se la prende con noi come se fosse colpa nostra. Dico poi. Alice, ma scusa,
0: Alice, segnati questa roba, usala,
1: Avvisalo, avvisalo. Digli, guarda che siamo nell'astro sexo parade. Neanche questo è il nostro weekend.
0: Non ti degno.
1: Questo
0: di
1: weekend, dici a Pietrino. A Pietrino, ci dici?
2: No, l'aggravante.
1: Ti faccio una sorellina.
2: No, ma guarda, mai nella vita. Ma l'aggravante è che io sono leone, pure lui è leone.
1: No,
2: secondo, no, secondo me, meno più meno, ci annulliamo, capito?
0: No, Alice, dai. Adesso.
1: Ma meno più meno fa più.
0: Usa
1: e più
0: questa
1: più
0: cosa.
1: Fa più.
0: Non lo so.
1: Io l'ho fatto lo scientifico.
0: La gente vuol sapere, stanno sclerando per sta cosa.
1: Ma chi c'è al primo posto questo weekend? Il segno dell'Ariete. C'è qualcosa nel tuo modo di reagire alle provocazioni che risulta particolarmente magnetico.
0: Quindi reagire alle provocazioni in maniera magnetica.
1: Attenzione.
0: Mettiamo magnetica.
1: Già passata prima.
0: Vabbè, quindi ricapitolando.
1: Cuconi, avete capito?
0: Quarto posto Sagittario, terzo posto Gemelli, secondo posto Leone, primo posto Ariete. Voi che siete di questi segni, riconoscete qualche segnale che noi abbiamo, anzi
1: Cuconi! Cuconi!
0: Cuccate, cuccate!

0: No.
1: Pronto?
0: Chi è? Pronto?
1: Non risponde!
0: Chi è?
2: È l'ufficio reclami, guarda, è tutto truccato, come il gioco del computerone.
0: Ma non è computerone, è Joe, non è computerone.
2: Mamma mia, abbiamo poi un'ascoltatrice.
0: Sentiamo.
2: Lei di solito...
3: Buongiorno ragazzi.
2: Gemelli,
3: io
2: mi pare.
3: Gemelli, lui bilancia. E questa sera tornerà dalla trasferta. Quindi si prevede un weekend di fuoco.
2: Hai capito la nostra ascoltatrice?
0: È già pronta lei, ha arma carica,
2: L'arma è lui che ha l'arma carica.
0: Vabbè, sì, insomma, lei si fa caricare, quindi va bene.
2: Dopo queste considerazioni molto brutte, c'è la pubblicità, poi c'è l'ultima mezz'ora dei servizi in camera. Allora, dal lunedì al mercoledì abbiamo fatto fatica, oggi ci saranno almeno 100 richieste, quindi
0: ne faremo
2: due.

0: Spot.
1: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick.
1: Waterstick, dall'Angelica.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Capodanno.
1: Non c'è altra scelta.
2: Show, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale, a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Ones, smart, green, always on. E-Ones è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
12: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: ma faccio dire bella questa. Belle. Esatto, sono tutte belle.
1: Ma scusa. Pazzesco.
0: E anche la prossima telefonata sarà bellissima.
1: Questo vediamo, non lo so.
0: Scopriamolo.
2: Servizio in camera verde.
0: Paolo, buongiorno Paolo.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, Paolo, detto. Come detto?
3: Porello.
0: Vedi, Porello. Porello o Torello? Scusami.
3: Porello.
0: Ah, Porello, quindi è la peggiore.
1: Pensavamo Paolone noi, però.
0: Allora, vabbè, aiutaci subito te, perché la dedica che è arrivata per te diceva: ciao, caro Paolo, domani avrà inizio la tua prova del fuoco. Spiega. E quindi adesso intanto spiega di cosa si tratta.
3: Domani dovrebbe esserci il mio addio al celibato, quindi
0: attenzione.
1: Allora, i tuoi amici ti conoscono bene e sanno che ti piace, adesso devi confermare. La musica?
3: Confermo.
1: La birra?
3: Sì.
1: Nell'ultimo periodo hai iniziato ad andare a correre con estrema continuità ed edizione. Quanti chilometri fai?
3: Ho anche smesso di andare a correre.
0: Ah, già nel frattempo. Sì.
1: Che hai fatto? Schiena o ginocchia?
3: Poca voglia.
0: Poca voglia.
1: Bravo. Poca voglia.
0: Ma poi ci sono altre caratteristiche sue?
1: No, però hanno detto che conoscendo tutte queste cose qua hanno provato a conciliare un po' di puntini, puntini, perciò preparati al meglio. L'ora X per te scoccherà alle 6:30 di domattina, quindi vedi di farti trovare pronto, senza opporre resistenza, e oggi riposati che il weekend è lungo.
0: Scusa, ti faccio una piccola precisazione, perché potrebbe cambiare le sorti di questa telefonata. Non era preparati al meglio, ma preparati al peggio. Quindi stai attento. Vuoi dire qualcosa al volo ai tuoi compari?
3: Sì, volevo ringraziarli, bravi, simpatici, non so cosa dire. Allora, speriamo bene per domani.
1: Caro Porello, o te o Stefano, i tuoi compari lunedì poi ci mandate delle foto, tipo sì, ricordo del weekend, così tipo capiamo un po' cosa è successo.
0: Tipo una notte da leone. Esatto.
3: Speriamo di riuscire a starci dentro nella foto, perché sarà dura.
0: Quello grandi, che riuscite. Comunque, in bocca al lupo, congratulazioni, un abbraccio grande e buon weekend, alla prossima.
3: Grazie, ciao a tutti.
0: Ciao Porello, ciao.
2: Peter Pan. Damage of power to the people back once again will the renegade master. Default damage of the ill behavior back once again will the renegade master. Default damage of power to the people back once again will the renegade master.

0: chiedo la ricetta per il caffè. Allora, ci metti la paprika?
1: No, la cannella nella moca ci devi mettere.
0: Ma non sono la stessa roba.
1: No.
0: Provate il caffè.
1: Provate, poi paprika. Mi dite. Però provate prima voi allora a sto punto. Allora, ragazzi, facciamo tempo a fare un altro bel servizio in camera. Dico bel perché mi sembra che qui ci sia una buona energia.
2: Sì. Servizio in camera.
0: Barbara, ciao.
3: Eccomi qua. Ciao.
0: Benvenuta, come stai?
3: Tutto bene.
1: Sei cosa pronta? Hai pensato questa mattina guardando il meteo?
3: Che sono fortunatissima se non piove domani.
0: Beh, allora aspetta un secondo, il giorno è domani alle ore?
3: Alle ore 18
1: domani sera Barbara e Roberto si sposano in riva al mare a Jesolo. Ma che spettacolo! In riva al mare,
0: ragazzi, in bocca al lupo.
1: Ma è bellissimo!
0: Al tramonto.
1: Ma no!
0: Cioè, bellissimo, coi piedi sulla sabbia, quindi?
3: Sì, con i piedi sulla
0: scalzi.
3: Sabbia.
1: No, che figata. Ma possiamo venire anche noi domani sera?
0: Beh,
3: ma certo
0: quasi.
3: Che vi aspettiamo, sarebbe infelice che veniste anche voi.
1: Sarebbe molto bello, sarebbe anche molto bello leggervi la dedica che è arrivata da parte di Alessandra e Nicola, che credo siano i testimonial
0: di cosa?
1: Di nozze,
3: esatto,
0: della Pantenna.
1: I testimonial di nozze loro. Dite loro che se anche ci faranno, anche se ci faranno patire le pene dell'inferno del caldo, ma domani no, secondo me. Faremo questo sacrificio, saremo lì presenti e belli carichi. Buon matrimonio, ragazzi.
3: Grazie.
0: Come si chiamano?
1: Alessandra
0: loro? Alessandra e Nicola. Ok, allora salutiamo anche Alessandra e Nicola.
3: Sono qua con noi adesso, vi stanno ascoltando.
1: Grandi.
0: Ma che state facendo adesso?
3: Stiamo facendo la giornata prematrimoniale in spiaggia.
0: Giornata prematrimoniale in spiaggia.
1: Mamma, capito? Che chill questi, che chill.
0: Sì, tanta invidia. Beh, allora, ragazzi, in bocca al lupo per domani. Ci vediamo domani sera.
1: E lunedì ci mandate le foto in diretta su WhatsApp, ok?
0: Esatto.
1: Lunedì mattina vogliamo le foto del matrimonio, ci teniamo.
3: D'accordo.
0: Grazie ragazzi. A presto. Ciao ragazzi.
3: Ciao.

0: sì, Matrix, ci vediamo stasera. Sì. Questo è il massimo stasera? Che possiamo dirti. Sì, con Otto Mix.
1: Fammi vedere il calendario, stasera sono impegnato.
0: Ma sei impegnato
1: stasera.
0: Con DJ Matrix?
1: Ah, c'è anche lui, proprio, non sì. avevo capito.
0: Sai chi non c'è?
1: Chi non c'è?
0: Andrea De Luca che ha preparato il
1: figuraccia.
0: Che
1: figuraccia.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Un applauso da
3: bravo, bravo, bravo, bravo De Luca. Bravi tutti, abbiamo finito questa sera ad Agri Show, appuntamento con i remix per la notte da leone.
2: Eh sì, c'è il Peter Pan Hangover e soprattutto c'è Rocky. Pensa.
3: Ah beh, allora
1: bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Allora, scusami, ho un altro impegno.
2: Ma smettila,
3: e non più con
2: no,
3: te.
2: È un evento bellissimo.
3: Arriva
2: sera.
3: Joe con la Generation oggi da solo, stategli vicino che è molto triste.
2: È tristissimo,
3: poverino.
2: Sì.
3: Sei triste?
2: Fai sentire.
3: Sta piangendo.
2: Poverino.
3: Una foca.

0: Hotspot. La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Quintino. Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show, zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
0: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova.

0: i nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
2: 15 secondi alle 10, siamo in anticipo, non vale.
1: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: In FitActive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. FitActive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
1: Forever Fun, Forever Summer.

0: venerdì, sì, devi buttare il sangue.
1: Certo.
0: Ci sentiamo poco prima della fine della puntata.
1: Sì.
0: Voglio vedere come arrivi, se arrivi con la lingua fuori.
1: Ovvio.
0: E così magari smetti di prendere in giro Emma Rossato.
1: Ma sei fuori, oggi sono contentissimo perché è venerdì.
2: Finalmente, finalmente, cazzo, sì, grazie.
1: Sono allenatissimo.

0: cominciare la puntata del venerdì della Generation. C'è lui che ha alzato la mano, ci tenevo a dargli parola.
1: Ehi Joe, buon lavoro e buona puntata.
0: Grazie, buongiorno.
1: Da solo

Venerdì 24 luglio 2026, 5 minuti dopo le 10, fino alle 13 c'è la Generation. Nell'ultima puntata della settimana, che ci porta poi all'ultima settimana di luglio, è tutto ultimo. Se non metti l'ultimo, noi non ce ne andiamo. C'è da celebrare questa scalata che è arrivata al suo traguardo naturale, una settimana fatta di temporali, tempeste, ha rinfrescato pure, quindi non è mica stata faticosa. Certo, il desiderio di andare in vacanza c'è, ma stica, ragazzi, alziamo i calici e brindiamo perché è venerdì! Grande entusiasmo. Senti, domani io c'ho già l'ansia perché dovrò fare un DJ set live su Peter Pan dalle 17 alle 19, orario aperitivo, dalla Grishow, zona Stadio Ganeo a Padova, solo che da veramente tantissimo tempo che io non prendo un microfono in mano, perché questo qua ad esempio è attaccato allo studio, cioè non è che lo sto maneggiando, quindi è da tanto che non prendo un microfono in mano e faccio sulle mani, e quindi ho detto devo prendere un disco di quelli da venerdì per fare il vocalist.

0: capito, l'originale degli Ice Pop Through, ripresa dai Good Boys, discoteca su Peter Pan. L'ho rubato dall'archivio perché è venerdì e anche perché devo allenarmi a fare il vocalist. Che ansia.
1: Attenzione,

0: with you, what do you mean? State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, ultima puntata della settimana. Buongiorno Joe, dai spacca che dopo oggi non ti sento per due settimane, o almeno spero di sentirti in Calabria. Allora, patti chiari, amicizia lunga. Se andate in vacanza, c'è l'app, non ci avete scuse. La scarichi, vai sullo store del tuo, che sia il Play Store, che sia l'App Store. Cerchi Radio Peter Pan, scarichi l'applicazione e ci porti con te. Su questo non si discute.
1: Peter Pan Generation!
0: Fammi salutare Alina Pani che dice famiglia Pani in trasferta in ascolto, ciao Gio da tutti noi, se ne stanno andando a Milano, figa, hai capito? Oh, buon viaggio ragaz, oh, dovunque state andando, che stiate andando al mare, in montagna, che stiate al lavoro, che sia l'ultimo giorno di lavoro o che abbiate ancora un sacco di giorni di ferie, io oggi ve lo dico, c'ho l'ansia perché domani sera c'ho un DJ set live dall'Agri Show sul track di Peter Pan, quindi comunque si gioca in casa, non è che è una location sconosciuta, è il track, sono lì sopra, però ci sarà un sacco di gente, l'anno scorso ci sono stato, è stato bellissimo, c'era un sacco di gente con tanta voglia di fare festa, però proprio perché i miei colleghi sono molto bravi a fare i vocalist, io un po' meno perché lo faccio davvero poco, a un certo punto della mia vita si è aperto il bivio, faccio il vocalist o non faccio il vocalist, non sono tanto bravo a farlo, quindi raccolta di vostre idee, 393 736 6240, la frase tipica da vocalist, quello che un vocalist in console deve dire, prova a pensarci.

0: tutto agosto zero ferie, che per me è una bella notizia, per loro un po' meno perché gli tocca lavorare, però significa che di clientela qui a Radio Peter Pan ce n'è, anzi passate parola, perché tutte le altre radio da settimana prossima vanno in vacanza, questa qua rimane col palinsesto tradizionale per tutto agosto. Guarda, noi siamo rivoluzionari. C'è chi come Gab mi consiglia, dato che ho l'ansia per il DJ set di domani sera, orario aperitivo, tra l'altro in diretta pure in radio, quindi potete anche accendere la radio e ascoltarlo live. C'ho l'ansia per il DJ set, devo far da vocalist, certo è aperitivo quindi è un po' più soft, però mi consiglia Gab, potevi mandare un messaggio stamattina durante la scoteca per allenarti. Ma il fatto è che io non so le frasi.
1: Everybody's a venerdì, tan tan tan, sulle mani.
0: Ma cosa vuol dire?
1: Everybody's a venerdì, bam bam bam.
0: Ma non vuol dire niente, everybody is a venerdì, non è, ma non è neanche tutto inglese, scusa.
2: Ciao Joe, buongiorno Joe, grande Joe, ma ti fai problemi per l'agri show? Prendi in mano il microfono e basta, e fai dai Tosi, c'è la contrattore e va tutto bene.
0: E inneggiare i trattori comunque funziona sempre, chiaro. Poi chi c'è?
3: Beh, neanche Franchino era un vocalist, se vogliamo dirla tutta.
0: Però
3: comunque i vocalist di solito fanno sulle mani,
0: sulle mani, con la voce così, sulle mani. Dovrei raccontare le storie come Franchino forse. 393 736 6240, mica facile. Frasi da vocalist, quale mi consigli?

0: parte a dire vocalist, che è difficile.
1: Ciao Gio, una frase da vocalix.
0: Non è vocalix, che è Asterix e vocalix, no, che comunque la frase che poi mi ha suggerito non era molto radiofonica, però gli altri bravi.
2: Non guardare avanti, non guardare indietro, sei nel tempo, vocalix. Toni da Casalecchio, Bologna.
0: Toni, sei il numero uno. Sei nel tempo, non guardate avanti, non guardate indietro. A lui l'ho fatto rifare perché l'aveva cancellato. Gli era venuta la paranoia che fosse il numero sbagliato e quindi...
3: Mi sembrava di aver sbagliato il numero di telefono. Te lo rifaccio, dai, se mi viene come prima.
0: Quindi me l'ha rifatto ma con un po' di meno grinta. Il primo era bello.
2: Bene ragazzi, inizia così questa serata al Peter Pan. Dai, ciao, che ci siamo. Estate 2026. Dai, che andiamo. Vai col pezzo!
0: È vero, bisogna dirlo, estate 2026 2026, perché se non lo dici la gente non sa che è proprio quell'estate lì. Comunque il prossimo disco è collegato al mio stato d'ansia, si chiama proprio Anxiety.

0: Luci, Anxiety, Subiter Panna, ci porta una pausettina, fra poco l'oroscopo e il GR sti cazzi. Saluto Cinzia che mi ha consigliato una bruttissima frase da vocalist. Cioè, posso anche provarla in onda, ma secondo me non... Allacciate le cinture, stiamo per decollare con la musica. No, non funziona. Però la ringrazio in realtà perché mi ha ricordato che lunedì 27 è il compleanno di Alinda Pani, che prima ha mandato un messaggio che è in macchina con tutta la famiglia, e quindi vedi che è stato utile, non me lo sarei mai, ma mai ricordato. C'è anche Giuseppe da Bagheria, dice famosa ultimamente perché si è sposata a Dua Lipa, che dice saluti Linda visto che sta ascoltando la radio. Vabbè, te la saluto. Fra l'altro mi fa specie perché Linda, invece che ascoltare la radio per la quale lavora, ascolta Peter Pan. Fra poco, come detto, l'oroscopo e il GR sti cazzi. State con noi. Peter Pan Generation.
1: Peter Pan. Spot. Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
8: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Questa sera, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Questa sera, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple.
9: accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonechi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Forever Fun, Forever Summer.

0: Anneria per la Generation, hai sentito? Mi sono allenato mentre andava sta canzone a fare un po' di Slomani, come fa? Dai tutti! Perché domani c'ho quest'ansia dentro per il DJ set orario aperitivo alla Gris Show. Fra l'altro ha già confermato la presenza un sacco di gente al numero della radio. Saluto Mattia che dice: Gio, ci vediamo domani, ci sono anch'io alla Gris Show, gli ho messo un cuoricino blu. O anche Deborah dice: ci vediamo domani sera, sarai bravissimo, qualcosa tu dica. No, sai che se mi vedi dal vivo io sono un sociopatico, sono strano da vedere, sembro un baccalà. Gio, ti dico di tirare pacco, inventati la scusa del corso di judo come fa Andrea Nordio. Non è male, potrebbe essere. Altre cose, senti qua.
1: Beh Gio, una frase tipica da vocalist è quando magari ad una sagra o in una discoteca c'è un evento particolare e deve ancora iniziare.
0: Sì.
1: Che magari si sta facendo un po' di riscaldamento pista, perché in realtà il vocalist. E dai ragazzi, che tra poco partiamo ufficialmente, ancora pochi minuti, dai. Ci siamo con la sigla.
0: Ma perché bisogna fare questa voce? Quello che non capisco.
2: In alto le mani per Radio Peter Pan in console.
0: Vabbè, ma te sei bravo, scusa.
3: Ciao Joe.
0: Ciao.
3: Potrebbe essere go go go.
0: Go go go.
3: Tutti all'Agri Show.
0: Sì.
3: Vai, vai, vai e non fermarti mai.
0: Ah, è facile.
3: E dopo improvvisa, perché i ragazzi che avrai davanti saranno splendidamente pieni di aperitivo.
0: Anche io temo a quel punto. Un paio di dischi, scopriamo i segni che van bene e quelli che no. C'è l'oroscopo, baby. Radio Peter Pan.

0: Tengo un plan. Ho pure la rima. Comunque stavo scherzando, c'è quella roba lì che, oddio, non so fare il vocalist. C'era una sorta di chiave per aprire una domanda del cavolo con due Z. In realtà sono preparatissimo. Sulle male. I segni che si salvano e che vanno bene in questo venerdì e di riflesso vanno bene per tutto il fine settimana. Sono tantissimi, vanno bene l'ariete, il leone, la bilancia, anche lo scorpione, l'acquario e i pesci. Questi quelli ok, gli altri non citati, male a tratti malissimo.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Anche se non siete i peggiori, perché quelli li teniamo per ultimi insieme ai migliori, ma partiamo dai più fighi col bototto in pagella per tutto il fine settimana. I the best sono quelli del Sagittario. Oroscopo rimato per il segno fortunato. Hai una settimana che ti ha spappolato e reso purea, ma ora le tue azioni risalgono come la marea. Una valutazione con più stelle della bandiera europea, è logico immaginare per te un weekend davvero yeah. Non importa che tu vada sulle Dolomiti oppure ad Eraclea, basta che viaggi senza sosta come Ulisse nell'Odissea. I più fighi sono quindi quelli del Sagittario.
1: Un ottimo lavoro.
0: Ma che grazie.
1: E non
0: a Eraclea.
1: Applaudo. Bello. Con ironia.
0: Peggiori del weekend, quelli della Vergine, no.
2: Oddio! No! Dio, ti prego, no! No! No!
0: Noi della Vergine, ma

0: Dal 2010 Black Eyed Peas, The Time, ed è subito Dirty Dancing.
1: GR sti cazzi.
0: Ultima carrellata della settimana col GR sti cazzi.
2: E sti cazzi.
0: Carrellata di quelle notizie lì beccate nelle ultime 24 ore. Si parte dal il giornale Grazia questa volta. New entry nella rassegna stampa. Titola così: avete mai avvolto le banconote nella carta stagnola? Ecco a cosa serve questo insolito trucchetto.
2: E sti cazzi.
0: Probabilmente a portare contante in qualche paradiso fiscale. Da Focus, che ci mette un numero: 100 è il numero di volte che un leone può accoppiarsi in un solo giorno.
2: E sti cazzi.
0: Cioè, poi non fa altro perché sta a sonnecchiare tutto il giorno, ma 100 sono tantissime. Vanity Fair Italia, mischietta, due punti aperte le virgolette, rivendicare il diritto all'hangover è ribellarsi all'ossessione della perfezione.
2: E sti cazzi.
0: E quindi tutti in hangover. ADN Kronos imita Trump alle sue spalle durante un comizio, il video è virale.
2: E sti cazzi.
0: Certo, lui adesso è riverso in qualche fosso del Mississippi, però Vanity Fair Italia, in Giappone la polemica dell'estate è quella dei pantaloncini in ufficio e dei polpacci pelosi dei colleghi.
2: E sti cazzi.
0: Secondo me questa è fake perché in Giappone non hanno i polpacci pelosi. Fatto Quotidiano, è una bambina il video di Djokovic che partecipa a un gender reveal a Wimbledon.
2: E sti cazzi.
0: Lui è uno carino perché sta al gioco. Djokovic. Il Messaggero, perché le orche fanno a pezzi le loro prede e sembrano divertirsi. La scoperta sorprende gli scienziati.
2: E sti cazzi.
0: Che pare abbiano esclamato orca! Anzi, Disco Night.
1: Interfaz, estate!

0: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 11:02, c'è il meteo.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
9: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
10: Beh, sempre 30.
11: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
10: Solo Dali.
11: Solo Dali e Aliper, perché a lì migliora la vita.
7: Peter Pan Meteo.
12: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura e gli amici di Radio Peter Pan. Nella giornata di venerdì l'alta pressione sarà dominante su tutto il Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. Garantirà tempo stabile in prevalenza assolato con lievi velature di passaggio. Caldo moderato su tutte le regioni, le temperature massime diurne non andranno oltre i 31-32 gradi. Nel corso del weekend segnaliamo nella giornata di sabato, ma più nella seconda parte del giorno, dei fenomeni che coinvolgeranno principalmente le zone montuose. Nella giornata di domenica questi fenomeni poi coinvolgeranno non solo Alpi e Prealpi ma anche le pianure, fenomeni intermittenti e localmente anche di forte intensità. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
13: Da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Un euro.
14: Solo con Unieuro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!

0: ancora scialla.
1: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi mille! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Correva l'anno 2002, Gianluca Grignani, La Aiuola, remix è quello di P2P, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, è venerdì, il weekend alle porte, Grignani è proprio uno che rappresenta il weekend, io l'ho scelto come stile di vita, tutte le sere come se fossero venerdì sera, anche lei secondo me è un po' già nel mood weekend.
1: Ciao Gio!
0: E uno, e poi il due.
1: Ciao Gio.
0: E basta, cioè poi non è che ha detto altro, quindi sono rimasto nel dubbio. Che deve dirmi questa signorina? Deve dirmi qualcosa di brutto, dobbiamo parlare. Io sono contento perché questo fine settimana, ve l'ho raccontato in una delle domande del cavolo con due Z questa settimana, vado a vedere l'Odissea, che tanti hanno già visto, sta facendo record di incassi, ma ho scoperto anche una roba che hai presente andando al cinema ultimamente, che fanno un sacco di edizioni limitate da collezione che hanno a che fare col film in promozione, gadget che hanno a che fare coi film. In particolare i gadget legati ai popcorn. Vai al cinema, vuoi negarti il piacere di gustarti dei popcorn così sgranocchiare con una bibita a fianco? No, e infatti utilizzano questo stratagemma di marketing per promuovere sia il film che incassare anche qualche soldino in più. E per l'Odissea hanno fatto due sacchi speciali, certo li vendono negli Stati Uniti e non in Italia. Due secchielli speciali, uno è a forma di cinepresa IMAX perché Nolan è via con la testa con questa cosa dell'IMAX, ma l'altro, il più figo secondo me, è a forma di cavallo di Troia, impennato, sembra il cavallino rampante della Ferrari, e ad altezza pancia si apre questa cosa, dentro ci stanno tipo 7 popcorn, però è figo, fighissimo, costa anche poco, $70.
2: Attenzione, no.

0: Fun Generation. Che forza!
1: Che Forest, anche il disco di Anna, White Girl Wasted, $70 per prendere la ciotola dei popcorn a forma di cavallo di Troia. Bello, per carità, perché poi diventa un oggetto di arredo, sembra carino. Se è fatto in legno ne vale la pena. Mi sembra plasticone dalla foto, non riesco a capire se effettivamente è materiale decente o una cialtronata da mettere lì da qualche parte. Però io sono il king nel preparare i popcorn. L'altro giorno li ho fatti, li ho preparati per guardare un film insieme alla badante e sembrava una gif. Hai presente che le gif ripetono quel movimento all'infinito? Ecco, io che mettevo il sale sopra i popcorn. E avanti così. Dicevo, ma forse devo mettere ancora sale. Sono buoni?
2: Sono un po' salati, mi ha detto.
1: Sono un po' salati. Shish, cambia argomento. Dai, perché facciamo un giro nel mondo, dai, in questo Along the Broad. Notizie che sono legate anche al periodo che stiamo vivendo. Periodo di ferie. C'è ADN Kronos che titola: gli italiani hanno paura di usare le ferie. Evidentemente non è marossato. Dal senso di colpa al collegacentrismo. Le motivazioni per le quali noi, che abbiamo questo senso di colpa, io mi ci metto dentro perché avanzo ferie all'infinito, il 28% ha paura di lasciare troppo il lavoro arretrato e sovraccaricare i colleghi. Ah, se non vengo qualcuno deve coprire il mio orario. È vero, ci penso. 17% timore di essere giudicati negativamente dai superiori e apparire poco motivati. L'ultimo motivo te lo dico dopo, perché voglio raccogliere anche opinioni. Te c'hai il

Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, la testa gira su Peter Pan. Stiamo affrontando il problema del senso di colpa quando va in vacanza. Ma non tange tutti, però pare che, secondo questa indagine riportata da ADN Kronos, il 58% dei lavoratori italiani dichiara di aver vissuto almeno una volta la situazione del vacation shaming, cioè il disagio, il senso di colpa che provi quando vai in ferie, con un impatto particolarmente forte su millennial, che è la mia generazione, e Gen Z, che è quella di Emma Rossato, che però, vedi, è in vacanza adesso, non ha tanto senso di colpa. Scherzo, vedi, anche quando non c'è, sono tentato di scherzare con lei. Quindi ho chiesto: ma voi il senso di colpa? Vedi, Carla dice assolutamente no. Lui invece Stefano si esprime, dice: buongiorno a tutti, una volta sì, mi dispiaceva lasciare i colleghi da soli al lavoro, ma poi quando ti pugnalano alle spalle capisci che non ne vale proprio la pena. Quindi ad oggi assolutamente no, nessun senso di colpa, anzi spero che vengano fuori sempre dei casini mentre io sono a casa. Cioè sei lì, secondo me, atteso anche delle trappole che si attivano nel momento in cui lui è in ferie. Comunque io vi ho lasciati sospesi con i punti, no? Allora abbiamo detto: paura di lasciare troppo lavoro arretrato, sovraccaricare i colleghi per la maggior parte, il timore di essere giudicati negativamente dai superiori o apparire poco motivati, ah guarda quello scansa fatiche va in ferie. L'ultimo è collegato al primo, senso di responsabilità nei confronti del team, che porta a rinunciare alle ferie. E infatti tutto agosto, vedi? Tirare il carrettino. Però beh, oh, questo è il lavoro più bello del mondo, dai, non si ci può lamentare.

0: stavo allenando per fare il vocalist. C'ho l'ansia per domani. Alan Walker, Ava Max, Fate, Destino su Peter Pan. Si sta parlando di quella roba lì che ti viene l'ansia quando vai in vacanza, il senso di colpa legato ai colleghi, no? Non posso lasciarli remare da soli, no? Devo esserci anch'io. Non vado in vacanza, questa è la soluzione. 58% degli italiani soffre di questa cosa. Io ho 3 colleghi, scrive lui, in 3 reparti diversi. Quando uno non c'è, il lavoro si ferma, ma gli altri non frega nulla. Il problema è il capo che va in ansia. Certo, una parte del lavoro si ferma. Buongiorno bellissimi, scrive Sofia. Io mi sento in colpa solo per la quantità di soldi che spendo quando vado in vacanza. Dei colleghi del lavoro mi verrebbe da dire anche e sti cazzi. C'hai ragione Sofia, sarebbe quello il metodo. Tanto che nell'articolo che vi stavo raccontando, Monica Magri, che è HR Director di Adecco, che si occupa proprio di risorse umane, dice: è fondamentale che le aziende promuovano un ambiente in cui prendersi una pausa sia considerato normale e legittimo, quindi favorire il dialogo, pianificare le ferie, eccetera eccetera, perché altrimenti si arriva al burnout. Ma soprattutto prendersi le ferie a lungo termine, nel lungo periodo, aumenta la produttività. Incredibile!
1: Radio Peter Pan.

0: Just the way you are. C'è lei che dice: ciao, io lavoro in una piccola ditta dove sono l'unica dipendente, che già è un caso neanche così raro in Italia, ci sono tante piccole aziende. Oltre ai miei due titolari ci sono io, appunto, la dipendente. Mi viene l'ansia solo a chiedere una settimana di ferie, ma non perché non vogliono darmela, è proprio un problema mio, dice. Mi dispiace lasciarli da soli anche se l'attività non è mia. È proprio quello che dicevamo, no? Il vacation shaming, senso di colpa ad andare in vacanza. Si diceva che però andare in ferie alla lunga aumenta la produttività, perché ti riposi, ricarichi le batterie. Quindi fare ferie aumenta la produttività. La conclusione di Luca è: ma allora, se più ferie significa più produttività, Fedro è il più produttivo della radio. Ciao da Luca l'elettrico. C'è sempre l'eccezione che conferma la regola, eh.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
7: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
10: Quintino.
9: Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
15: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: scorreva l'anno 2006. Get Far, Shining Star, riapre la Generation. Un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, in solitaria senza Emma per le prossime due settimane. È l'ora del dilemma, sì, ma senza Emma diventa solo deal. Faremo il deal in queste settimane. Manca un pezzo, porca miseria. Torniamo un attimino indietro. Una mezz'oretta fa vi raccontavo del gadget legato al film di Nolan, L'Odissea, il porta popcorn, il secchiello dei popcorn a forma di cavallo di Troia. C'era un ascoltatore che aveva mandato un messaggio carino e ha scritto: $70 per il porta popcorn è un inganno peggio del cavallo di Troia. Veramente, veramente. Io chiedevo anche dei materiali, certo, se è in legno è carino da avere, speriamo non sia in plastica.
1: Ciao Joe, i gadget sono rigorosamente di plastica.
0: Vedi?
1: Anche per The Mandalorian e Grogu avevano fatto questi kit. C'era il casco del Mandaloriano per la bibita.
0: Che bello!
1: E la TAT, il robottone a quattro zampe, e per i popcorn, che costava solo €71, quindi sì, diciamo che i prezzi sono quelli. Tutto rigorosamente di plastica.
0: Costa tantissimo, è in plastica, però lo vedi, dici: ma che bello, butto via dei soldi. E allora il dilemma, senza Emma, quindi solo il deal, di questa mezz'oretta è: come hai sperperato i tuoi soldi ultimamente? C'è una roba nella quale hai preso proprio il portafogli, buttiamo via questi soldi che tanto non mi servono. 393-7366-240, messaggio scritto vocale: come hai buttato i tuoi soldi ultimamente?

0: corri, Joel Corry, Be Alright. Subito il pan, saluto Marco, che è un giramondo, e dice: ciao Joe, un saluto da Taipei, allega posizione, perché poi magari io non ci credo, ed effettivamente si trova lì, al distretto di Bangyao, Bangyao, e questo è il tempio della dea, Emma Rossato, dice lui, ma non credo che adorino Emma Rossato in quel contesto. Ho proposto un dilemma, secondo lui non è un dilemma, però.
1: Joe, comunque il tuo non è un dilemma, il tuo è praticamente una domanda del cavolo con due Z bis.
0: Vabbè, oh, si parlava comunque di soldi buttati per prendere il porta popcorn, il cestino dei popcorn a forma di cavallo di Troia, quindi ho detto: ma come li avete buttati i soldi voi nell'ultimo periodo? Lei tipo è stata truffata?
2: No Peter, io li ho buttati ieri al pronto soccorso, sono stata là, ho conosciuto una persona che mi sembrava molto in difficoltà, mi ha chiesto cioè sono stata qualche tempo con lei, sì. E dopodiché è andata via, per il portafoglio non c'erano più, buttati via i soldi. Ciao ciao Carmen di Pordenone.
0: Ma vedi, mai fidarsi di nessuno. C'è Andrea che dice: buongiorno, non so se capita anche a voi, ma io ogni tanto quando mi annoio apro Amazon e compro senza un particolare bisogno di tal cosa, compro per combattere la noia, anche perché magari sei lì sui social, ti appare la sponsorizzata, vai compra, e soldi buttati. 393 736 240

subito Maria Salvador, Te Quiero Mi Amor. Correva l'anno 2015, J-Ax, Il Cile, Maria Salvador. È una canzone che può anche avere a che fare col tema che stiamo affrontando, cioè come hai buttato i tuoi soldi, magari proprio con della Maria Salvador. C'è Enrico che dice: Gio, se vai su AliExpress troverai tutti quei gadget in vendita, arrivano dalla Cina e li vendono a meno. Sì, ma comunque i soldi li hai sperperati. Un po' come Luca che dice: Gio, devo dire che per sperperare i soldi in quanto subacqueo mi ritengo campione. Ho preso da poco una muta stagna, solo quella 3K. Hai capito? O Mirko che ha dovuto cambiare frigo e forno a causa del temporale. Però lì non è sperperare i soldi, lì è, devo comunque averla, quella roba lì è semplicemente una botta di sfida.

0: Ritmo.
1: W Sound, J Balvin, Ovi on the Drums. Godzilla, su Peter Pan chiude la seconda ora della Generation. Si è parlato di come buttate i soldi e c'è Alinea che apre una parentesi che sarebbe da affrontare. Scrive: penso che i soldi che ho sempre buttato sono quelli nei libri scolastici. La maggior parte dei libri non vengono mai toccati. Qualche anno fa, quando i miei hanno fatto il trasloco, hanno trovato nella mia vecchia cameretta dei libri, tipo quelli di religione, ancora col cellophane. Ti giuro, buttatissimi. Joe, i soldi li ho buttati pagando il bollo della macchina. Elena, vabbè, quelli sei obbligata. Però ogni volta che paghi dici: ma veramente? Ma perché sto pagando sti soldi? Chiusa la storia. Fra poco c'è la sala giochi, quella del venerdì, ambientata nel magico mondo dei cartoni.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca.

0: Esposito come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Questa sera Peter Pan and Gover ad Agrishow 2026, zona adiacente Stadio Eoganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
6: Le 12:02 c'è il notiziario.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Breaking news.
8: Una buona giornata da Mattia Venini. Nel catanese un tentativo di furto finisce a coltellate. A Ramacca un cinquantenne ha sorpreso un ladro a rubare in casa sua e dopo una violenta colluttazione lo ha ferito con un coltello. Dopo un tentativo di fuga l'intruso è stato rintracciato dai carabinieri. È ora in ospedale, piantonato dalle forze dell'ordine. Via i nuovi dazi degli Stati Uniti a oltre 60 partner commerciali, compresi tra il 10 e il 12,5%. Prodotti per contrastare il presunto lavoro forzato coprono oltre il 99% del commercio americano. L'Unione Europea prende atto, la Cina si dice contraria, le guerre tariffarie non sono nell'interesse di nessuno. Guardiola dice no, non sarà il CT della nazionale italiana di calcio. Dopo giorni di riflessione l'allenatore catalano ha declinato la proposta del direttore tecnico Maldini ufficialmente per dedicarsi al riposo e alla famiglia. Ora il grande favorito per la panchina azzurra è Pirlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday, tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro

0: E5, If You're Getting Down. Terza ora della Peter Pan Generation. 20 milioni ha chiesto Guardiola, 20 milioni, che autostima. Quindi pare che sarà Pirlo, almeno secondo la Gazzetta. Saluto Emma Rossato, che ha finito l'esame, ha mandato un selfie dicendo esame fatto. Le ho chiesto com'è andato, non lo sa, non lo dice per scaramanzia. Ciao computerone, mi raccomando.
1: Ciao,
0: mi raccomando, adesso noi abbiamo parlato male di lei per tutte queste due ore, adesso facciamo i bravi che sta ascoltando, va bene? Sei felice?
1: Sono davvero euforico.
0: Perché lei non c'è? Ecco appunto.
2: Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Start. Vai. Si apre la terza ora della Generation, quella che cambia strada, si dedica al gioco, ma anche per vincere. Gli ultimi due ticket di questa settimana, ambientati i giochi del magico mondo dei cartoni animati, poi riempito il casellario lunedì a quest'ora, il sorteggio per stabilire chi si porta a casa gadget di Peter Pan e il premio di Sand Beach Sottomarina, che sta settimana è il pranzo o la cena di sushi à la carte. A che giochiamo, computer ozio?
1: BPM.
0: Si chiama BPM, è un gioco che ha a che fare con la musica, quindi una canzone a tratti rallentata, a tratti accelerata, però anche se il ritmo è diverso, secondo me ci arrivi. Di che cosa è questa sigla qua? Di che cartone è? Quindi devi dirmi il titolo del cartone. 393-7366-240.
4: Oggi parleremo del ritmo.
5: BPM. BPM. BPM. Nella musica lo strumento con cui teniamo il tempo si chiama metronomo. Essenzialmente è un orologio in grado di accelerare o rallentare.
6: È il tempo di accelerare. È il tempo di rallentare. È il tempo di accelerare. È il tempo di rallentare.
5: Nella prossima lezione impareremo a leggere un pentagramma completo.
0: Ah, è facilissima questa. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
7: Attenzione,

0: canzone.
1: È quella degli Another, Talk to You, disco dell'estate fondamentalmente. La ricorderemo l'estate 2026 grazie a sto disco qua. C'è la Generation, terza ora, quella dove si gioca per assegnare diversi ticket. In particolare oggi, gli ultimi due della settimana, il 9 e il 10, che abbiamo assegnato con un gioco che si chiama BPM. Ha a che fare quindi col ritmo di una canzone, che viene accelerata o rallentata. Poi il venerdì, lascia stare che siamo ambientati nel magico mondo dei cartoni animati, quindi non è una canzone qualunque. Si stringe il campo, è il mondo delle sigle dei cartoni. Quindi sigla rallentata o accelerata, di che cartone era?
2: L'Uomo Tigre.
1: Non era L'Uomo Tigre, Lupin, Dragon Ball GT, Dolce Remy, Metti la mano qui, non era.
3: Non ci ho capito un cazzo.
1: Vabbè, perché magari non faceva parte del tuo trascorso. Qualcun altro dice boh, Emma Rossato dice cazzarola, è difficile senza sapere la risposta, perché di solito ce l'ha a monitor. Quella è la difficoltà. Sto giro la prendo, non l'ha presa. E poi qualcuno...
4: Robin Hood.
1: No, non era Robin Hood. In realtà, dai, te la faccio sentire alla velocità normale. Era questa qui.

0: nessuno al mondo adesso è solo. Era la sigla di Kenny il Guerriero, roba degli anni 80, quindi chiaramente Gen Z esclusa da questo. Lui è stato velocissimo.
1: Kenny il Guerriero
0: ha risposto correttamente, si porta a casa il ticket numero 9, Mauro Speranza. Perché la speranza è l'ultima a morire. Bravo Mauro, you win. Radio.

0: bello questo, tutto da fischiettare, quello dei Jubel, si chiama Ocean House. State ascoltando Radio Peter Pan, mettiamo in pausa un secondo la sala giochi, fra poco assegniamo l'ultimo ticket della settimana. Un attimo fa Mauro ha vinto il numero 9 ed era felice.
1: Sì, alla grande.
0: Grande.
1: Ciao Gio e anche ciao Bu e ciao Amy.
0: Ciao, saluto anch'io Bu e Amy. C'era invece Mattia che ieri ha vinto il ticket numero 7, che nella serata di ieri ha incrociato Eleonora Dallan, che sentite la sera in Feel the Vibe, mi ha mandato un video e mi ha detto: Mattia, Gio, hai visto il video di ieri? Quale? Quello che ti ha mandato la Dallan questa notte? Io non guardo il telefono, l'ho visto. L'ho visto adesso, visto che cercava di corrompermi per vincere il ticket. Ma ragazzi, c'è un weekend bello pieno da affrontare.
2: Discotech People. Next event. We are back. And it's time to party.
0: Un sacco di feste con Peter Pan. C'è l'Hangover, il Peter Pan Hangover, la notte più pazza di Peter Pan. Stasera alla Grisciò, in zona Stadio Euganeo. Saremo lì comunque alla Grisciò anche domani e domenica. Dalle 22 ci saranno in console Marco Baxo, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, tutti i performer, l'ex era posto di trampoli, Rocky che twerka, Mr. Ciao che fa lo scemo, le pole dancer, special guest della serata DJ Matrix e 8 Mix. Andiamo delicati. Info e biglietti su agrishow.it. Saremo anche al Saletto Summer Fest, a Saletto di Breda di Piave, provincia di Treviso, con il Peter Pan Impatto dalle 22, Thomas Menegazzi e Salvo Gagliano. Tutti gli appuntamenti, anche quelli di sabato e domenica, li trovi sul sito peterpan.it o sull'applicazione Radio Peter Pan, sezione eventi.

0: Ulala, muvejo, malage, subiter pan. C'è Kevin che ha alzato la mano a una domanda. Io lo ringrazio per la stima, ma...
1: Come fai a essere sempre così carico? Perché la giornata no, la giornata triste, il gatto che si suicida.
0: Spesso.
1: Succede sempre, oh ma tu sei sempre pam, perfetto, impeccabile.
0: Ma...
1: Come fai? Qual è la tua ricetta?
0: Allora, io vi propongo un gioco, rispondete, secondo voi ho due opzioni sul tavolo. Opzione A. Sono le tre ore più belle della mia giornata. Opzione B. Fingo. Tantissimo. Tra poco, mentre mandate le risposte, spicchiettino finale della Generation con Andrea De Luca, garanzia in console per il 2000 Heroes, quindi tre dischi bellissimi degli anni 2000 e poi l'ultima occasione per vincere un ticket della sala giochi, almeno per questa settimana.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Show, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
12: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
19: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
20: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Oh yeah.

0: ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
3: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che è pazzo.
4: Una sola cosa prima che tu cominci. Posso non chiamarti
1: Andrea De Luca?
4: Il bello?

0: Villa Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito che grinta Andrade Luca ci ha portati al 2003 con Junior Senior Move Your Feet, al 2006 con gli Stylophonic Baby Beatbox, a chiudere dal 2013 i Bauer con l'Harlem Shake.
3: Thank you,
2: super Andrea De Luca DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Specchiettino finale di questa puntata, l'ultima della settimana della Generation, 20 minuti e poi cambio della guardia, arrivano quelli di Peter Panamanetta. C'è il Dome che oggi va molto lento.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
4: Senti, allora oggi si festeggia. Cosa? Perché intanto siamo da soli e poi è beverdì. Inoltre la mia fisioterapista mi ha detto che devo rallentare. Okay. E allora Gio si rallenta. E buon weekend.
5: Buon weekend anche a te. Rallentare è il segreto del fine settimana.
6: Ciao, buon weekend.
2: Ciao patatino, buon weekend anche a te. Si gioca, computerone sei ancora lì? Noi andiamo veloci però. Dai, ticket numero 10, l'ultimo della settimana che assegniamo col gioco. Sempre gioco musicale, sempre a tema cartoni animati, c'è il DJ Cane che è veramente scarso come producer, però si sta allenando, ci mette anima e cuore, come diceva Serena Brancale, per remixare canzoni. Devi capire che canzone ha remixato, o meglio, la canzone che ha remixato è sigla di che cartone? 393 73 66 240.

0: chiama Whisper, il disco di Joy Corey, l'hai sentito su Radio Peter Pan nello spicchiettino finale della Generation. Poco fa abbiamo giocato per assegnare il ticket numero 10, l'ultimo della settimana, riempire quindi il casellario. C'era il gioco del DJ Cane, quindi una canzone remixata da un producer molto scarso che ha preso i vocali di una canzone molto famosa, una sigla molto famosa. Che cartone era? Qualcuno dice Mila e Shiro, non era
1: Scooby-Doo.
0: Nemmeno Scooby-Doo.
2: Squadra di polizia.
0: Squadra, dice lui, squadra di polizia. No. Hai preso il palo, Pollon, Dora l'esploratrice nemmeno.
2: Pollon.
0: No, non era Pollon.
1: Denver.
0: Bello anche Denver, ma no, non era. Te la faccio sentire nella versione originale. Era questa.

0: bello, era praticamente il mio cartone preferito, se la combatteva con le tartarughe ninja, faceva tanto ridere sto cartone. Lei è stata velocissima, ha risposto come una scheggia, giusto?
1: Scuola di polizia.
0: Scuola, non squadra di polizia. Si porta a casa quindi il ticket numero 10 di questa settimana. Lei è Valentina di Vicenza.
2: Brava, vale.
0: Anche molto felice.
1: Grazie mille, viva, finalmente ho vinto. Cioè, dopo tante volte che magari la dico giusta. Yuppie, buon weekend ragazzi.
0: Ma buon weekend a te, Vale.
1: Valentina da Vicenza.
0: Buon weekend, you win. Riempito il casellario, finalmente è
3: mission complete.
0: Oh yes.

0: non ci stava su questo disco. Enrico Ferrari, Matteo Vitale, Funky Bahia su Peter Pan. Prima di salutarci, gli altri appuntamenti, se prima vi ho raccontato quelli di venerdì, ce ne sono tanti anche domani. Senti qua.
1: Radio Peter Pan.
0: Domani sera Peter Pan and Gover, la notte più pazza di Peter Pan al Beer Wave a Bergantino, provincia di Rovigo, dalle 22, con Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano, tutti i performer, l'ex Serafo sui trampoli, Rocky, Mr. Ciao, le pole dancer, quindi Peter Pan and Gover garanzia. Siamo anche alla Gris Show, questo forse l'avete intuito, domani sera Peter Pan è super impatto alla Gris Show, zona Stadio Ganeo a Padova, dalle 21, Thomas Menegazzi, Alice Fassina, con uno special guest d'eccezione da Tomorrowland, Quintino. Info e biglietti su agrishow.it. Per quanto riguarda Agrishow e gli appuntamenti al track di Peter Pan, saremo lì col nostro track fichissimo. Domani dalle 11 del mattino fino alle 19 ci sono un po' di DJ set con Alvered & Beat. Poi arrivo anch'io nel pomeriggio e dalle 17 alle 19 c'è la diretta su Peter Pan. Quindi se passate facciamo un cin cin. Domenica invece sul track le girls, Sister Gloria, Alice Fassina, Francesca Voice e Steffi De Cicco, sponsor by Agrimec SRL, coperture frangivento e ombreggianti per impianti zootecnici. Tutti gli appuntamenti li trovi sul sito peterpan.it, sezione eventi.

0: Basta, piensa in me, su Peter Pan. All'inizio della puntata, se ricordate, un ascoltatore malfidente dice oggi sei senza Emma, arriverai alle 13 con la lingua giù, sui gomiti, non ce la fai, stupido. Invece, guarda che sei ricreduto.
1: Bravo Gio, complimenti vivissimi dal tuo radioascoltatore hater di questa mattina che non era fiducioso in te nella riuscita di questa puntata.
0: E invece, guarda,
1: Rossato. Invece l'hai portata a casa benissimo. Ottimo, buon fine settimana.
0: Adesso faccio come Albano, mi arrampico su delle americane, faccio 72 flessioni e poi rutto l'inno americano per dimostrare che ho ancora energie. Forse ruttare l'inno americano non è una bella idea. Fra poco Peter Pan e Manetta con Fede Alice. Ci sentiamo domani sera in diretta dalle 17 della Gris Show. Se siete lì passate a trovare. Poi domenica mattina con l'Happy Ending insieme ad Angelo. E la Generation torna lunedì.

Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi

0: ospiti 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Questa sera Peter Pan and Gover ad Agrishow 2026, zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
2: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
3: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Le 13 da 2 minuti.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
6: Dani. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
5: Beh, sempre 30.
7: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
5: Solo da lì.
7: Solo da lì e a Liper, perché a lì migliora.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Solo da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Un euro.
11: Solo con un Euro Club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: buongiorno e buon pomeriggio a tutti voi. Si va a manetta finale 15. In realtà non sono scarico, però sento in questi giorni di avere un po' di stanchezza accumulata da non riuscire a recuperare, nonostante io vada a dormire molto presto.
1: Qualcuno ci suggerisce al volo al 393-7366-240: è andato in palestra ma a fare la doccia.
0: In realtà mi rode perché sono due settimane che non riesco ad andare in palestra, però adesso c'ho un pensiero che mi gira per la testa.
1: Oddio, quale?
0: Il fatto è che mi sono persi i documenti. Oggi pomeriggio, appena finisco la diretta, scapperò per andare dai carabinieri a fare la denuncia.
1: Mamma mia, ragazzi, tu sei veramente come quegli anziani a cui bisogna far da badante, perché se si perdono le chiavi, si perdono i documenti.
0: Ti do 7 euro l'ora.
1: Eh?
0: Ti do 7 euro l'ora.
1: Ma sto cavolo.
0: Mi cucini, mi lavi.
1: Ma sto cavolo, ma soprattutto se vedete un Federico Giovannetti disperso verso Castelfranco Veneto e dintorni, prendetelo sotto braccio e riaccompagnatelo a casa, perché forse non si ricorda manco dove sta.
0: Ma guarda che io non è che sono triste per i documenti, e c'ho paura a ripresentarmi in questura dopo tanti anni. Capito? Diciamo, questo è quel cretino lì che c'hai precedente.
1: Ecco, e entri dalla porta e c'è subito la tua bella foto wanted. Lo stiamo ancora cercando, te lo diamo noi, non serve che cerchi niente.
2: Attenzione,

0: Pietro che dice
1: di Pietro.
0: No. Ma guarda che una denuncia non è mica uno scherzo, come minimo stai là tutto il pomeriggio, beh prego per te.
1: No, è la Madonna.
0: No, io ve lo dico, sono un personaggio pubblico, io vado lì, dico guarda ti do il mio nome Federico, neanche il cognome perché tanto mi conoscono, vado lì e me ne vado, fate voi, chiamatemi.
1: Lei non sa chi sono io, no, la cosa strana, cavolo, se ti sono caduti per terra qualcuno li avrà raccolti, leggendo il nome e cognome, vedendo la foto, diranno, ah, ma questo è quello di Peter Pan, portiamogli la Castelfranco Veneto.
0: E invece no, fanno proprio apposta, perché vedono sicuramente qualche donzella che dice, ma questo è Fede di Peter Pan, lo aggiungo alla collezione di documenti, hai capito? Sta rovetta qui. Ridatemi il documento se l'avete trovato, mi serve la patente, capito?
1: Allora, menù del giorno di questo venerdì, tra poco cominceremo con le ricorrenze certificate.
0: Poi calamari e scampi, forse accade oggi.
1: E oggi è venerdì social, quindi vi aggiorniamo su alcuni trend che potete seguire per aumentare l'hype sui vostri profili e i vostri follower.
0: Sto menù me gusta.

0: se ho capito bene, Federico ha perso il portafoglio.
1: Anche la testa.
0: Se io lo trovassi, come minimo te lo porterei lì in via delle Mimose
2: 48
1: 12.
0: E ci metterei anche 100 euro per come dici essere preso.
1: Come incentivo, ma poverino.
2: Ti faccio assumere, c'ho le conoscenze giuste.
1: Allora invece, appassionati di basket e dintorni, dobbiamo assolutamente raccontarvi questa iniziativa che torna con Radio Peter Pan.
2: Sì, perché Radio Peter Pan è media partner di Rayer City League, il torneo 3x3 itinerante che trasforma le piazze in arene spettacolari.
1: Ci saranno 30 squadre che si sfideranno in 6 piazze per 5 eventi di qualificazione e poi il gran finale. Saranno a Jesolo, Padova, Mestre, Bassano, Milano e gran finale in campo Santa Margherita Formosa a Venezia. Allora, cosa cerchiamo noi? Cerchiamo la Peter Pan Rayer Team, cioè la squadra di basket per giocare il torneo 3x3 che ci rappresenterà e cerchiamo ci porterà anche in
2: davvero?
1: Finale.
2: Davvero?
1: Certo.
2: E non solo, cerchiamo pure il mio portafoglio.
1: E allora, come fare per candidarsi? Molto semplice, mandate una mail a eventi@peterpan.it con
2: nome e cognome, recapito telefonico tramite appunto la nostra email che va appena detto alla bellissima Alice, e selezioneremo una squadra per una delle tappe. Ovviamente faremo il tifo per voi, per la Peter Pan Rayer Team.
1: E vi brandizzeremo proprio con i gadget di Radio Peter Pan. Per voi, e solo per voi, la quota di iscrizione sarà in omaggio, per tutti gli altri invece la quota di partecipazione di 50 euro fino a esaurimento posti.
2: Ma possono partecipare anche gli speaker?
1: No, perché voi siete scarsi.
2: Se vuoi, no, perché veramente ci abbiamo Rocky Festaiolo che è fortissimo.
1: Oh, al massimo vi mandiamo Rocky, però a fare la mascotte, non a giocare. Su quello è top.

0: Peter Panamanetta con Fedalice. Alice, ma come stai?
1: Ma molto bene adesso.
0: Che, posso dire, che è successo?
1: Sto a prendere un caffè, mi sono ricaricata, sto al massimo.
0: Ma
1: sto...
0: sei così alta, Alice Fassina. Ma sono che fine? Alice Fassina è andata un attimo a fare la pipì.
1: E anche la tinta per i capelli.
0: Non dovevamo entrare, però volevamo fare un saluto con Rocky. Tutto a posto?
1: Sì, bene.
0: Tutto bene, tutto a posto?
1: Tutto a posto, cuconi?
2: Peter Pan. Peter Pan. Peter

0: sai o non lo sai?
1: So dove ho messo i documenti.
0: Ognuno c'ha il trapper che si merita. Noi evidentemente siamo stati molto cattivi. Si torna tra poco, Peter Pan a manetta.
2: Peter Pan, si va, si va,
3: aggiungi un tanto di gusto in più. Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
5: Quintino.
4: Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
6: Una leggenda della musica house, icona di stile ed eleganza. Sabato 25 luglio,

0: Sinclair al King's Club di Jesolo. Together as one.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: L'iconica Jennifer Lopez con Get Right, direttamente dal 2005. E a proposito di ricorrenze certificate, oggi lei compie ben
1: 57 anni, è nata giovedì 24 luglio 1969.
0: Era fondamentale dire anche che giorno della settimana fosse quando è nata nel 69.
1: Certo, il giovedì.
0: Giovedì.
1: Perché è nata nel giovedì sex educational, ecco perché è così buona.
0: Attrice, cantante, ballerina, imprenditrice, produttrice discografica e cinematografica. Ti senti un po' una merda pensando che lei riesce a fare tutte queste cose e tu non riesci manco a cucinarti il pranzo?
1: Ma guarda che pensavo parlassi di te, quindi già mi sento un po' in difficoltà, perché tu evidentemente sei sempre la più brava, la più bella.
0: Allora, lei di origini portoricane è considerata una delle principali esponenti del pop latino commerciale e, secondo Forbes, anche una dei latinoamericani più influenti del mondo.
1: Beh sì, penso proprio di sì, cioè insomma stiamo parlando di Jennifer Lopez.
0: Ma se tu pensi a Jennifer Lopez, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Vediamo se è la stessa.
1: Quanto è buona.
0: Ma soprattutto ti ricordi qualche anno fa che aveva scatenato particolare scalpore il fatto che lei avesse assicurato per ben 25 milioni di dollari il suo fondo schiena iconico?
1: È vero.
0: Poi da lì in realtà aveva lanciato un po' un trend, una moda all'epoca, perché poi chi cominciava ad assicurarsi il seno delle attrici con un sorriso particolarmente riconoscibile, proprio il sorriso, il smile, mani.
1: Hai visto con che macchina da miliardario giro? Io nel lontano 2005 ho assicurato i capelli, mi sono caduti, mi hanno pagato un sacco di soldi.
0: Ma con quei soldi non potevi fare qualcosa?
1: Li ho messi da parte.
0: Bravo. Così.

0: spesso nelle ricorrenze certificate celebriamo le uscite, i debutti al cinema di pellicole che poi sono diventate stra ultra mega famosissime.
1: E a proposito, oggi venerdì 24 luglio però nel 1998 debuttò nelle sale Salvate il soldato Ryan, cioè una robetta carina, insomma un film di quelli che ha fatto la storia del cinema.
0: Capolavoro di, senti qua, la colonna sonora ragazzi da brividi, capolavoro di Steven Spielberg, si ispira alla storia vera dei fratelli Neeland. Pensa che all'epoca costò 70 milioni di dollari e, curiosità, richiese un addestramento speciale da parte di tutti gli attori del film, cioè per settimane allenati, addestrati da un militare in pensione, si allenarono duramente come dei veri marine.
1: Cioè praticamente si sono dovuti allenare per riprodurre al meglio il film. Comunque, tanto per dire, hanno vinto 5 premi Oscar, sì, super campione di incassi. E poi la vita, il film, insomma, è ispirato alla storia vera del sergente Fritz. È molto bello. Tu l'hai visto?
0: L'ho visto tanto tempo fa, non ho mai fatto il rewatch, ma sai che quasi quasi potremmo fare un bel rewatch
1: di
0: Salvate il soldato Ryan.
1: Ma sì, facciamo Salvate
0: poi
1: il
0: lo so che
1: Fede.
0: Tu switchi sui Minions, ma almeno ci proviamo.

0: 1998.
1: Cioè, avevo 3 anni, comunque, però sta roba mi fa ricordare il fatto che un film bello non c'ha età.
0: Esatto, diventa un film veramente cult, però è bello scoprire, scovare anche le curiosità, i backstage riguardo alle riprese di quel film.
1: Infatti tu prima dicevi che hanno addestrato tutto il personale, quasi tutto, tranne uno.
0: Matt Damon è stato escluso dall'allenamento molto duro e intenso.
1: Ma perché era viziato, era famoso?
0: No, perché Spielberg scelse proprio di non fargli fare fatica, perché tutti gli altri attori sul set provassero veramente della rabbia nei suoi confronti.
1: E secondo me Spielberg ci ha visto lungo, perché tutti che facevano gli esercizi, che erano comunque messi lì a faticare, è arrivato il principino Matt Damon, secondo me le botte.
0: Altra curiosità, per girare la famosissima scena dello sbarco proprio sulla spiaggia, pensa che servirono più di 40 barili di sangue finto che buttarono direttamente in mare per ricreare proprio lo spargimento di sangue imponente.
1: 40 barili sono tantissimi. Tante. Cioè, quante analisi del sangue hanno dovuto fare sti poveri Cristi?
0: Cretino. E invece, per simulare i colpi delle bombe, la troupe mise dei piccoli trapani elettrici attaccati alla telecamera, così durante il momento dello scoppio la vibrazione dava la sensazione proprio della telecamera che si muove, che vibra.
1: Che figo, questo era il 1998, sì. E già c'erano comunque degli escamotage molto fighi che adesso sicuramente riescono a fare tramite i nuovi software, però è bello come si inventavano così.
0: Erano molto più ingegnosi, altro che intelligenza artificiale. A proposito di intelligenza artificiale, lui è real e arriva
1: Andrea De Luca.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che è pazzo.

0: Mega Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E bravo Andrea De Luca, lui sì che è tutto da toccare.
3: Ah, era Andrea De Luca? Ma sì, è migliorato ragazzo. È
2: migliorato?
3: Proprio bravo.
2: Si vede che non ci senti bene se le cuffie. C'hai ancora problemi, amico mio.
3: Può darsi, sì.
2: Torniamo tra poco con il Forse Accade Oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner Radio Peter Pan.
9: Se cerchi dolcezza
10: o se preferisci un gusto più deciso,
9: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
10: Sono entrambi buonissimi.
9: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos
12: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
13: Le 14 in punto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
16: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo.

0: Cloud The Renegade Masters. Nuova ora insieme, bentornati, questo è Peter Palamanetta.
1: Ah, ciao Alice, buongiorno di nuovo.
0: Buon pomeriggio a te Fede, a tutti quelli che si fossero appena collegati, tranquilli. Sta per partire il Forse Accade Oggi.
1: Ma che si sono persi nella prima ora? Abbiamo regalato i biglietti per entrare ovunque.
0: Ma non è vero. Tranquilli. Parliamo di quello esatto che forse accade in qualche paese del mondo. Non è una ricorrenza certificata.
1: In teoria è la giornata della cura di sé.
0: Addirittura.
1: Prenditi cura di te.
0: Faccio un po' di vacanza.
1: No.
0: Lavori da solo. No. Ma perché devo andare a farmi dei massaggi, andare dall'estetista?
1: Forse ci
0: sistemarmi i capelli.
1: Fai sentire il baffetto oggi com'è, Rubio.
0: No, per carità. Allora, in realtà, facendo una breve ricerca, vediamo se sei in linea con quanto accade in Italia. Perché appunto in Italia la spesa media per la cura di sé e la bellezza oscilla tra i 320 e i 460 euro all'anno a persona.
1: Ma da quanti soldi risparmio? Io spendo zero per la cura di me. Infatti si vede.
0: Io di sicuro molti, molti di più. Cioè io sono,
1: di più?
0: Sì, all'anno.
1: All'anno?
0: A voglia.
1: Scusa, che cosa, cioè qual è la tua routine annuale? Cioè,
0: allora,
1: le unghie?
0: No, non me le mangio. No, su quello risparmio.
1: Le unghie non ce l'ha.
0: No, però magari colore di capelli, taglio.
1: Quanto spendi?
0: Insomma, una volta mese e mezzo, una tantina di euro van via. Già moltiplichi
1: euro
0: per tutto l'anno, è già una bella cifra.
1: Quasi 1000 euro, sì. Quasi, è molto scarsa, 700.
0: Poi qualche prodotto di cosmesi, skin care, okay. Il detergente, la crema viso, contorno occhi.
1: Anche lì un sacco di soldi, però non spendi mai quanto la Dall'Anne che fece quel, ti ricordi quando fece la polemica sul parrucchiere con 200 euro e ha fatto i capelli veramente brutti?
0: Vabbè, io non entro in polemica. E tu? E voi? Quanto spendete all'anno per la vostra cura di sé? 393 7366 240. E tu lo sai cosa è il
2: tacata? Tu sai che cosa è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace

0: Spotify. E nel fuori onda mi sono accorta, perché non avevo proprio chiaro in effetti l'idea, quanto siamo diversi io e te, caro Fede.
1: Vabbè, mi sembra abbastanza evidente.
0: Beh, però sai, facendo i conti alla mano, te spendi zero.
1: No,
0: neanche il profumo ti compri.
1: Ma in realtà zero no, però veramente con cioè una volta che ho comprato il rasoio.
0: Vabbè, ma una volta.
1: Esatto, io ho quella spesa fissa fatta una volta e magari per 2-3 anni, se tutto va bene, non la devo più comprare. Cioè veramente con 100 euro l'anno io ho curato tutta la mia cura personale.
0: Io ho fatto un paio di conti, beh, non è il mio caso, però

0: all'anno, al mese, al se ti va bene.
1: Al mese, qualcuno aggiunge: voglio essere anonimo. Le escort entrano nella categoria cura per sé.
0: Ognuno ognuno si fa la skin care che crede.
1: Il massaggio con l'happy ending, ci sta, ci sta.
0: Allora, nelle forse accade oggi, però succedono tante altre cose in questa giornata in giro per il mondo. Per esempio,
1: la giornata nazionale dei cugini.
0: Tu ne hai? So
1: sì.
0: Che ce n'è uno registrato qui, cugino di Fede.
1: No, quella è un'altra storia.
0: Quella
1: però
0: è fake.
1: Ma qua in Veneto si diceva quella cosa: non c'è cosa più divina che la cugina.
0: No.
1: Radio.

0: Per qualcuno sono proprio come dei fratelli, per altri invece c'è gente che si è persa totalmente di vista, magari ha dei cugini ma non li vede mai, se non a qualche ritrovo, tipo qualche matrimonio, qualche funerale, quasi peggio.
1: È vero, perché oggi a quanto pare nel Forza Accade Oggi si celebra la giornata dei cugini.
0: Ma ti sei mai chiesto quali sono i cugini più famosi della TV internazionale?
1: Sentiamo.
0: Vediamo chi la riconosce.
1: Vediamo un po', facciamo un sondaggio. 393-736-240. Che roba è?
0: Loro sono tre cugini.
1: La Nina alla Pinta e la Santa Maria.
0: No, Bo e Luke, lo dice la sigla, con la cugina Daisy. Stiamo parlando della serie TV anni 80 americana.
1: Aspetta.
0: Più famosa del mondo.
1: L'hanno indovinato, secondo
0: Hazard.
1: Me.
0: Hazard! Molto molto bravi. Sì. Insieme allo zio Jesse, credo abbia fatto davvero scuola.
1: Io sinceramente non me li ricordavo.
0: Davvero?
1: No, ero piccoli, forse non ero neanche nato. Di che anno parliamo, scusa?
0: Allora, la serie TV degli anni 80, ma l'hanno ritrasmessa per tantissimo tempo, anche verso fine anni 90. In televisione.
1: Non lo so, c'è un sacco di cugini che giocano d'azzard, però la serie dei cugini.

0: non solo i ricordi delle serie TV anni 80-90, ma per accendere il desiderio di quelle crush televisive. I nomi sono tre: Bo, Luke e Daisy Duke, i tre cugini di Hazard.
1: Sarà giusto, Bo?
2: E poi a me faceva ridere tantissimo lo sceriffo e il boss.
0: È vero. Posso dire, una delle serie forse televisive americane più belle.
1: Allora, io ce l'ho con Francesca, sono arrabbiato, adirato. Perché
0: a parte
1: ha detto...
0: che ti sei preso un sacco di insulti perché sei l'unico a non conoscere Hazard.
1: Forse sono l'unico giovane qui in questo gruppo.
0: Attenzione, c'è del dissing.
1: No, Francesca che ha detto: se vi interessa un ripasso, sì, fanno Hazard tutte le mattine verso le 6:30/7 su Italia 1.
0: Quindi scollegatevi da Fede in diretta, accendete Italia 1 che c'è Hazard tutte le mattine.
1: Guarda, lo potete fare durante agosto che io non sono in onda, però dal 1 settembre mi raccomando, dalle 6 alle 7 le sveglie indesiderate con Fede.
0: Va bene, fate il rewatch solo ad agosto. Invece alzate il volume questa sera alle 21 perché ci sono quelli di Remastered
3: su Peter Pan Amanita. Remastered Trunks. Remastered Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Minchia che remaster, come accennava, diceva Sena poco fa, stasera ore 21 con il capitano Edo. Oh capitano Edo, c'è la versione extended. Noi invece torniamo tra poco, ultima mezz'ora di Peter Panamanetta, ci abbiamo un po' di trend social.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
15: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
18: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
19: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
20: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
21: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Zira Becco di Sfera Ebbasta nel 2016 andava fortissimo come musica, come sottofondo musicale per un po' di reel e di video. Perché parlo di questo? Perché entriamo nel venerdì
1: social.
0: Tu sei molto social,
1: ma
0: quindi ci puoi raccontare tutti i trend della settimana.
1: Io che ho 1020 follower, che ci provo ma non ci riesco.
0: Allora, vi cerchiamo di tenere aggiornati proprio sui trend social del momento. Per esempio, questo sta spopolando, chi magari bazzica le varie piattaforme se ne sarà accorto, è un POV, un point of view molto particolare, ovvero quando faranno un documentario su di me su Netflix.
1: Su di te?
0: Su di me, no, dipende. Viene usato tantissimo per esempio, fare un reel sul proprio brand, sulla propria azienda, oppure come lancio sulla comunicazione di un evento, ok?
1: Ma
0: come funziona?
1: Una domanda, scusa, sì. Ti apro una parentesi. Sì. Io so che già c'era un documentario su di te su Netflix.
0: Io Alice Fassina, cioè?
1: Jeffrey Dahmer, no?
0: Se non la smetti, sì.
1: Monster, no, scusa.
0: Allora, si ironizza su questo atteggiamento un po' drammatico, praticamente la ripresa è fissa, una camera fissa in cui la gente si siede sullo sgabello barra sedia come se stesse per fare un'intervista.
1: Sì.
0: Tono un po' cupo, un po' drammatico, un po', se vuoi, al falsissimo.
1: Sì,
0: il richiamo potrebbe essere anche alla Hilary Blasi che sta per raccontare tutti gli scheletri dell'armadio di Francesco Totti.
1: Non solo dell'armadio, degli scheletri, delle borse che sono sparite dall'armadio.
0: Degli orologi. Insomma, se volete, per esempio, che ne so, avete la sagra di paese, la festa di paese, volete fare una comunicazione un po' più fresca, un po' più in trend,
1: POV.
0: Usate questo POV, riprese come se stessero per girare un documentario Netflix proprio sul vostro evento. In my shirt.

0: quando il mio orario di lavoro è finito, abracadabra,
1: fatta magia, capito la Jessica? Ha fatto la magia, è sparita. Attenzione, si parla ancora venerdì social, vi aggiorniamo sui trend del momento. Questo però è un po' più femminile, se vogliamo. Allora, già da quasi una decina d'anni ormai sui social, un trend che fa sempre fortissimo è tutto quello che riguarda il make-up e la skincare.
2: E proprio oggi, che è anche la giornata del prendersi cura di sé, vogliamo parlare di un trend che va forte per quanto riguarda appunto la skincare.
1: Ha talmente influenzato le persone, soprattutto le nuove generazioni, che si parla già adesso di cosmeticoressia. Cosmeticoressia, ovvero un'ossessione psicologica e comportamentale per la cura della pelle, quindi acquisto compulsivo di prodotti, un continuo spalmarsi creme, cremine, detersioni doppie, triple, quadruple, insomma, soprattutto sulle ragazzine, fanno addirittura le feste a tema.
2: Ma non c'è un trend social che promuove cose belle, cose positive, no?
1: Dipende. Uno dei trend del momento per quanto riguarda il make-up e la skincare è l'effetto specchio.
2: Specchio.
1: Esatto, tantissimi tutorial spiegano come ottenere il glass skin make-up.
2: Cioè, nel senso che io mi trucco per farti riflettere.
1: No, è una sorta di applicazione di lozioni, creme e un make-up fatto in un certo modo molto leggero per dare lucidità quasi a specchio della pelle, soprattutto del viso.
2: Io scuoto la testa, guarda, perché io sono abbastanza contrario ai trucchi sulle donne, alla gente che si mette tanto fondotinta, perché la bellezza sta proprio nell'essere naturali.
1: Sì.
2: Cioè, una donna, un uomo, chi sia, è bello perché è se stesso, perché c'ha magari quelle imperfezioni.
1: Sai chi ce l'ha l'effetto specchio sulla pelle?
2: Chi è?
1: La tua capoccia.
3: Radio Pitta.

0: Stadio Euganeo di Padova, ma ci sono tanti appuntamenti per il weekend.
1: Radio Peter Pan Next event.
2: Hai detto proprio bene, stasera venerdì 24 luglio Peter Pan and Gover, Marco Baxo, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, tutti i nostri performer e DJ Matrix accompagnato da 8 mix.
0: Info e biglietti su agrishow.it, sito che dovete consultare anche per domani sabato 25 luglio, in cui saremo sempre sul palco di Agrishow a partire dalle 21, poi grande ospite from Tomorrowland Quintino, quindi tre giorni importanti. Saremo anche lì sabato e domenica con lunghi DJ set dal Peter Pan e Rio Track, la domenica solo donne in console sul track.
2: Stasera invece, se non riuscite a passare alla Grishow, c'è il Peter Pan Impatto a Saletto Summer Fest, Saletto di Breda di Piave a Treviso. Dalle 22 in console troverete Thomas Menegazzi e il buon Salvo Gagliano.
0: Domani invece, se bazzicate nelle zone di Rovigo e dintorni, saremo al Beer Wave a Bergantino con un altro Peter Pan Hangover da paura, con Marco Baxo, Pedro, Salvo Gagliano, tutti i nostri performer per la notte da leoni più famosa del nord-est.
2: Se invece non ci avete voglia di uscire o magari piove, insomma, non siete in condizioni, io sto sul divano, ci beviamo una birretta, ci mangiamo una pizza, ce la passiamo insieme.
0: Tutti gli eventi anche per i prossimi weekend li trovate sul sito peterpan.it alla sezione
2: eventi.

0: io tornerò da te, ma non subito, amico mio. No, torno da te lunedì dalle 13, quando tornerà Peter Panamanetta insieme. Tu ci sarai.
1: Pensa che io ritornello volevo cantare la fassina, ma noia. E invece tu mi hai fatto un complimento. Che figuraccia.
0: Va bene, sai che ti dico? Lunedì torni, ma da solo. Buon weekend a tutti!

0: Jackpot. Di travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Questa sera Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Questa sera Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
1: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Sono le 15 da un minuto.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Quanto vale la tua carta fedeltà?
11: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
10: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
11: Ali migliora la vita.
12: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
13: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando.

0: did you go?
1: Sì.
2: A primuva.
1: Va bene, aspetta.
2: Dai, apri che è ora.
1: Devi andare ancora.
2: Dai.
1: Ho capito, ma c'è la sigla prima, c'è la sigla, andiamo.
3: Muva

0: Peter Pan, oggi com'è, raga?
1: Muva. Sì. È venerdì.
2: C'è crisi patocchia.
0: Venerdì e c'è crisi patocchia. Allora, com'è questo venerdì? Sapete che questo giorno della settimana è ricchissimo di appuntamenti. C'è il Martini Mix fra pochissimo, c'è la Boombox Track, la canzone novità, la perla del pirla che parla, il More Music in the Mix con sua festosità il The DJ Maxwell. Mi scrivono già in chat, però tutto bene, tutto a posto. Io sono molto felice di ciò. Cerchiamo di capire con che mood affrontiamo questa giornata e soprattutto con che dischi. Io devo dirvi la verità, sono abbastanza rigenerato. Questa sera ho un piano, visto che io e i miei amici siamo abbastanza nostalgici per quanto riguarda un cartone animato che ci ha accompagnato per tanto tempo, che è I Men. Ho visto che su Amazon Prime è uscito il film. C'è qualcuno di voi che l'ha già visto? Mi può dire quanto è una caccata gigantesca da 1 a 10, perché stasera ho organizzato una visione fra amici di Men. Probabilmente resteremo delusi, ma insomma cercheremo di viverci questo momento di grande nostalgia assieme.
3: Attenzione,

0: Spero che non ci siano ragazze tristi all'ascolto. Nel caso, cerchiamo di cambiarvi un po' l'umore della giornata.
1: Ciao Buva!
0: Ciao!
1: È venerdì, altri 20 minuti di lavoro e basta! Oh. Che venga le bire!
0: Che venga le bire! Molto bene, molto bene. Io vi dicevo che questa sera ho in programma con i miei amici di guardarmi, cioè ci siamo messi in calendario di guardare il film di I-Men assieme. E lui dice:
2: amici di I-Men?
0: No, no, I-Men. Avete presente il cartone animato in cui c'era Skeletor? Cioè l'uomo, cioè I-Men era l'uomo più forte dell'universo, l'alter ego segreto del principe Adam. Ve lo ricordate? Non è l'alter ego segreto invece del principe Adam il nostro Oppabacco, però sicuramente un'identità celata ce l'ha. Sentiamo.
3: Oppabacco, buongiorno Mago.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, bellissimo venerdì, un po' rinfrescante Mago, sì. Ma perché un temporalone di ieri sera rinfrescato tutti quanti, però ciancia le bande Mago, sì. Oggi è venerdì, tu sei stato assente la settimana scorsa.
0: Sì.
3: Assente il tuo braccio destro, il tuo sinistro, tutto quello che vuoi Andrea Martini. Pertanto posso presentarlo Mago?
0: Vai.
3: Posso presentarlo,
0: sì.
3: Io, quindi
0: sì.
3: Scansatevi tutti, grandi e piccini, che arriva lui, Andrea Martini con Martini Mix. Vai Andrea Martini e bentornato finalmente.
0: Oh,
3: vai.
0: Che bello, è il momento del Martini Mix di oggi e già senti cosa parte in sottofondo. Martini Mix vuol dire che tu mi mandi un messaggio al 393-7366-240 scritto solamente, non vocali, scritti solamente.

anno 2006, autoscontro e si rimorchiava, nostalgia, da Faedis. Faedis? Tu lo sai che io faccio Faedo di cognome? Probabilmente o arrivo da lì o da un'altra.

Martini DJ. Raga, Andrea Martini DJ non fa nulla di illegale, ma non beve nemmeno alcol. Una volta l'ho visto bere alcol, è meglio che non lo faccia mai, perché mi ha molestato quella sera. Attenzione, perché Casale Sulsile, abbiamo i ragazzi, nonna Paola da Silea, nonna Paola come

La Selecta, Nervesa, Verona, insomma, all over the world, per fare una citazione al nostro Edo. Adesso andiamo con i The Good Old Days.

0: Country Show. Col gruppo Country. Ciao ciao, buona giornata, buon divertimento a tutti.
1: Ma ho sentito che anche i Remix faranno uno speciale tutto country stasera all'Agri Show. A fra poco con
2: Muva nella casa.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
14: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
17: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
18: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di €800 sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
19: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
21: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
22: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
23: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: essendo una bella crew noi, dobbiamo dargli il benvenuto. Ciao, siamo in ascolto da Novara, per favore ci fate un saluto al Big Daniels ed il Darione. Certo, ciao ragazzi. Ciao Muva, i ragazzi di Ceggia dell'associazione Id Dust vi aspettano all'Agri Show questa sera, cioè mangiare la polvere, Eat the Dust. Che appuntamento c'è questa sera? C'è l'appuntamento con il Peter Pan Hangover all'Agri Show 2026, zona Stadio Euganeo, Padova. Dalle 22, Marco Baxo, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio e tutti i performer, Lex Serafo, Rocky, Mr. Chow, le pole dancer, special guests, DJ Matrix e Ottomix. Info e biglietti su agrishow.it. Intanto io vi ricordo l'appuntamento di questa sera. Il mio appuntamento di questa sera, vi dicevo, visto che comunque domattina lavoro eccetera eccetera, sto a casa tranquillo e pensavo di fare una serata un po' cineforum guardando una cosa che secondo me è già una cacata, vedendo solo l'immagine della locandina. Hanno realizzato il film di He-Man, quello con Skeletor, hai presente? Vabbè, ho chiesto se qualcuno di voi l'avesse visto.
1: Muva, aiuto.
0: Perché?
1: No, non guardarlo,
0: non lo
1: è una merda.
0: Non lo guardo.
1: Vale la pena guardarlo solo perché c'è Camila Mendes.
0: Ah, solo per quello. Vabbè, ci concentreremo su di lei. Allora, adesso è il momento della boombox track di oggi.

0: sotto al sole. Connor Price e la Russell, la boombox track di oggi. Devo dire che secondo me si sposa molto bene con l'estate, con un clima di leggerezza che vogliamo portarvi con la boombox track di oggi.
1: Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto, anzi risaluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ.
2: Ciao!
0: Benissimo, benissimo. E poi c'è invece chi saluta me. Ciao, molto bene. Il sole sta facendo brutti scherzi, eh?

0: molto bene, io questa sera non farò patapim patapam in realtà, ma guarderò, cercherò, cioè, adesso non lo so se lo guardo, visto tutte le recensioni negative che mi stanno arrivando, volevo fare questo esperimento, guardare il film di E-Man.
1: Purtroppo l'ho guardato, un solo aggettivo, sì. Imbarazzante.
0: Ma imbarazzante perché? Cioè, spiegatemi questa roba, imbarazzante come mai? Per il livello attoriale, perché la storia è stata smontata, perché si vede proprio che è una cacatona, come si suol dire, cioè, spiegatemi perché, che così arrivo preparato stasera, grazie.

0: su Radio Peter Pan sta mixando DJ Maxwell.
1: Questo è il famoso
2: DJ Maxwell.
1: E cosa fa nella vita questo signore così?

0: More Music in the Mix.
1: Ogni giorno a quest'ora More Music in the Mix, ma il venerdì è solo di
2: DJ Maxwell. Fatte, forte, sempre.
1: Esattamente, esattamente, grazie sua festosità il DJ Maxwell.
0: Davvero molto bello.
3: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
5: Quintino.
4: Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
8: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Mmm, che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Sono le 16 on point.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
14: Buon pomeriggio, ci sono le notizie di viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, direzione Napoli, coda tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano, questo per un incendio. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Torino, coda tra Castagnato e Rovato per un incidente. Sulla 24 Roma-Teramo, code a tratti tra il bivio a 24 tangenziale est di Roma e l'inizio complanare per traffico intenso. È tutto.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
16: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come

0: 2013, credici, sono passati già 13 anni da questo brano. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Oggi il venerdì, si sa, è ricco di appuntamenti musicali, tanta musica. Io cerco innanzitutto di capirci qualcosa invece sul live action, sul film che hanno fatto di He-Man. Abbiamo due ascoltatori che l'hanno visto, quello almeno io ho visto la pubblicità su Amazon. Ero curioso di vederlo, nonostante già dalla locandina insomma annusavo un po' il pericolo di caccatona, però ho chiesto ai due nostri influencers cinematografici che mi hanno detto no Muva, non guardarlo, non farlo, eccetera eccetera, il perché questo film è una caccatona.
1: Non è tanto il film in se stesso, perché il film in se stesso è anche carino,
0: sì?
1: Ma il personaggio di He-Man proprio, cioè come viene messo nel copione. C'è sembra un bimbo minchia, cazzo, dai.
0: No, proprio, ok, è proprio il personaggio di He-Man che non ha quella pill. Sentiamo.
2: Allora, diciamo che tralasciando l'ideologia woke, che ormai ci siamo abituati, Minetarch nero, tutte quelle cose lì, ci
0: sì.
2: Poi, He-Man anoressico, perché è anoressico.
0: Ok.
2: E in più l'hanno fatto pure stupido.
0: No!
2: È veramente una figuraccia che non si può vedere, cioè veramente imbarazzante.
0: Cioè, come se mi facessi un altro film di Batman e lui è secco secco e un po' babbeo, cioè non ha più quell'attrattiva effettivamente. Cercherò anch'io di darci una risposta.
3: Attenzione, no.

0: Allora c'è lui che dice:
1: tutti ti stanno dicendo che è una gran cacata e tu lo guarderai lo stesso. Così mi piace, contro il muro e a cazzo duro.
0: Ecco, molto bene, molto bene. Grazie della poesia finale. Comunque sia, si sta parlando di del film di He-Man, che non è scritto I con la I, H-E-Man, sarebbe He-Man. Però posso dirti che con tutti i messaggi che mi stanno arrivando, non so se sono tanto convinto di vederlo. C'è Melissa che dice: guardato metà trailer di He-Man, scritto con la I, credo che mi basterà il mezzo trailer. Molto bene. Poi c'è anche lui.
2: Ho visto anch'io He-Man ieri sera. L'unica cosa bella,
0: sì,
2: è il lato B di Tila, tutto il resto è imbarazzante.
0: Guarda che questo aggettivo lo state usando in molti, cioè in tantissimi state dicendo He-Man imbarazzante. Allora, voglio fare un piccolo sondaggio che può aiutare ascoltatori ed ascoltatrici a non incappare in brutti film, perché si sa, ormai con l'avvento delle piattaforme di streaming molte serate si passano più a scrollare fra i vari titoli che a vederne uno, per cui passi tutta la serata a dire questo lo metto in lista, questo mi ispira, questo lo inizi 10 minuti e dici no, non mi va. Per cui vorrei fare una raccolta, me ne nomini almeno uno, cioè film più brutto della vita che ti ricordi, film più brutto della vita che ti ricordi, in modo da fare una sorta di breviario per evitarli. Adesso è il momento della canzone novità di oggi che prende una canzone di Nelly rifatta da Dizzy Rascal. Abbiamo iniziato questa mezz'ora con Caliente di Jay Santos e lui continua con Questa temperatura. La canzone si chiama So High.

capire che cosa vedere di sera, una serie, un film, ci aiutate già eliminando dei candidati o delle candidate. Allora, c'è chi dice film più Qui io spengo la radio. Io spengo la radio dopo un messaggio del genere. Buongiorno bella muva, film più brutto Her. Un tipo che si innamora della propria intelligenza artificiale di casa. Tanti dicono che sia profondo e da capire. Per me è semplicemente una cagata. È un film stupendo, mamma mia, interpretato da Joaquin Phoenix in una maniera incredibile. Film bellissimo. Guardate Her. Assolutamente, è un film stupendo. Cioè, tu vuoi mettermelo veramente nella lista dei film più brutti? Ma cosa hai visto fino adesso? Allora, un microfono per due? Un microfono per due è uno degli unici film che mi ha fatto uscire dal cinema. Era il ritorno di Ben Stiller, in questa commedia un po' musical. Io ho detto, vabbè, fa un film Ben Stiller, vado a vedermelo con gli amici, sicuramente ci rotoleremo da ridere. E invece sono uscito, penso, poco dopo la fine prima tempo. Una roba orribile. Mamma mia, cioè, c'è qualcuno all'ascolto che mi può difendere cortesemente? Her, fighissimo. Nella versione originale, fra l'altro, se non erro, la voce di questa intelligenza artificiale è di Scarlett Johansson.

0: Ci sono dei film che ti fanno girare la testa dalla bruttezza, a parte che sono stato colpito nel profondo che un ascoltatore fidato, capito, di questo programma mi abbia detto che Her è uno dei film più brutti che abbia mai visto. Io voglio fare Arachiri in questo momento. Comunque, ciao Muva, beh, di film brutti ce ne sono a bizzeffe, come non dimenticare Sharknado, Piranha. Per fortuna tanti titoli li ho scordati. L'ascoltatore, quello di adesso, ecco, ho perso tutta l'aura. Va bene, ma avrai modo di recuperarla. Avrai modo di recuperarla, non ti preoccupare. C'è anche chi mi dà una vaga speranza per E-Man, che non è scritto I come lettera Man, ma è scritto H e Man. Ce l'avete presente?
1: Guarda, ho appena guardato il trailer perché sono stato curioso. Che parlate di sto He-Man. A me sembra una figata assurda.
0: Ah, ok.
1: Poi, non so, sarà magari che mi piacciono questi generi di film.
0: Sì.
1: Oppure comunque dal trailer sembra veramente figo. Ho voglia di guardarlo anch'io stasera.
0: Vabbè, va bene, facciamo. Hai presente tipo i gruppi WhatsApp che commentano, che ne so, Sanremo? Facciamo un gruppo WhatsApp per commentare He-Man. L'unica persona che mi sta dando un po' di fiducia. Fra l'altro, il trailer non l'ho nemmeno visto, ma non credo lo vedrò.

0: Harry Potter thailandese. Prova a guardarlo e sappimi dire. Non ero a conoscenza.
1: Muva nella casa.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
7: Waterstick, dall'Angelica.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Questa sera, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Questa sera, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
13: Sabato 25 luglio,

0: Club di Jesolo. Together as one.
1: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
3: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
4: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026. Dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
5: Quintino.
4: Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: puntata della settimana stiamo cercando di fare un piccolo recap dei film brutti, quelli da evitare, così insomma ripieghi su qualcos'altro e non perdi tempo. Sentiamo.
1: Ciao Muba.
0: Ciao.
1: Massimiliano da Carbonera.
0: Ciao Massimiliano.
1: Niente, per me, parlando di film di serie A, ovviamente non di serie B,
0: sì,
1: ce ne sono tantissimi di brutti.
0: Sì.
1: Di serie A, e parlo di un film di Steven Spielberg, ok, è AI, intelligenza artificiale.
0: AI!
1: Ma una specie di favola di Pinocchio del futuro.
0: Sì.
1: Di un robot bambino che subisce di tutto.
0: Ok.
1: In tutto il film, una palla.
0: Mostruosa.
1: Il finale poi. Ma non dico niente per non spoilerare. Per me, guarda, lì ha fatto proprio un buco Steven Spielberg. Bene, saluti a tutti, ciao Muva.
0: Va bene, ciao. E invece l'ultimo di Spielberg, qualcuno l'ha visto? Io sono un po' fuori dal mondo per quanto riguarda film nuovi. C'è anche lei che dice film più brutto penso The Room. Film che non sono riuscita a vedere è stato 300, ma questa volta per la brutalità all'interno del film. Dice prova a vedere Odissea, l'ultimo di Nolan, per cui ci sono un sacco di storie annesse. No, beh, c'è chi si lamenta della non proprio congruenza dei fatti. Io devo ancora vederlo, per cui non saprei. C'è chi mi dice comunque Muva, guarda i Men in tranquillità stasera, ma senza pretese, come il 99% dei live action fa pena. Poi se hai Prime è gratis. L'ho visto ieri sera, nulla di bello, ma non mi aspettavo niente di più, per cui il segreto il segreto nella vita in generale è aspettative basse, difficilmente vieni deluso.

0: brutti, cercare insomma di dare almeno qualche indicazione per evitare i film che totalmente sconsigliati, sconsigliate. C'è chi dice gli ultimi Jurassic World, per fortuna me li sono evitati a pie pari. Fra l'altro gli dinosauri adesso stanno dimostrando che non hanno l'aspetto, non avevano l'aspetto che crediamo noi, no? Quello dei mega rettiloni, erano più simili agli uccelli, per cui sarebbe da correggere anche quella cosa lì. Ma c'è lui che dice in ogni caso muva,
1: comunque vada muva, sarà un successo, basta che hai la birretta in fresco.
0: Ma infatti poi, cioè, non mi preoccupo troppo, posso dire. Voi voglio ricordare che c'è questa opportunità per chi gioca a basket. Radio Peter Pan è media partner di Rayer City League, il torneo 3 contro 3 itinerante che trasforma le piazze in arene spettacolari. 30 squadre si sfidano in 6 piazze in 5 eventi di qualificazione. Le prime due classificate in ogni tappa passeranno alla finale di sabato 12 settembre in campo Santa Maria Formosa a Venezia. Iscrivi la tua squadra www.rayer.it/Rayer City League fino a esaurimento e posti. Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 3 persone fino a un massimo di 5. Tutti i partecipanti devono aver compiuto almeno 16 anni nell'anno solare in corso. La quota di iscrizione per squadra sarà di 50 euro. Però se tu farai parte della squadra di Radio Peter Pan non ci sarà nessun costo. Quindi come fai per partecipare alla squadra di Radio Peter Pan? Candidatevi con nome, cognome, recapito telefonico tramite la nostra mail eventi@peterpan.it. Selezioneremo una squadra per una delle tappe, faremo il tifo per voi e sarai brandizzata con i nostri gadget. Per cui insomma vai sul sito comunque peterpan.it, ci sono tutte le info a riguardo, e vai anche a visitare www.rayer.it per vincere appunto questo torneone.

Radio Peter Pan non ci sarà solamente questa sera alla Grishow, ma saremo media partner di tutto l'evento che dura 3 giorni. Quindi domani sera ci sarà appunto il Super Impatto e poi domenica ci sarà il Peter Pan Radio Track, anche sabato in realtà sarà presente il Peter Pan Radio Track, poi tutti gli eventi su peterpan.it, anche perché questa sera ci sarà il Peter Pan Impatto a Saletto Summer Fest, Saletto di Breda di Piave, Treviso, dalle 22 in console Thomas Menegazzi e Salvo Gagliano. Abbiamo parlato di film brutti, ho cercato di avere da voi una sorta di recensione per quelli che l'hanno visto di He-Man, non I come lettera ma H-E-Man, hanno fatto un nuovo rifacimento. Devo dirvi la verità, in moltissimi di voi me l'hanno sconsigliato, per cui capirò un po' con che mood uscirò questa sera, tarda serata da lavoro, e vedrò se gustarmelo o meno. A proposito di gustare, c'è la perla del pirla che parla, ovvero l'ultimo suggerimento prima di chiudere la trasmissione. Voglio portarvi in Scozia. In Scozia, ad Edimburgo, c'è un producer dal nome Barry Can Swim e questa è una canzone che fa

0: città, forse nemmeno un giorno fa, si chiama Dance Dance Dance o Dance Dance Dance, come dicono all'interno della canzone. Io vi lascio con Peter Pan 90210. Ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Peter Pan.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026. Dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
5: Quintino.
4: Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Ain't got no home, ain't got no shoes. Ain't got no money, ain't got no class.
2: Radio Peter Pan.
0: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17 da un minuto, ciao.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Quanto vale la tua carta fedeltà?
10: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
9: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
10: Ali migliora la vita.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù, con Waterstick.
11: Waterstick, dall'Angelica.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura.
5: Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
17: Forever Fun, Forever

il Peter Pan 92-110 a tenervi compagnia e a farvi ascoltare le ultime 10 tracce della settimana. È il quinto appuntamento e quindi, come vuole la regola, dobbiamo spingere. Vi presento subito il mio partner in crime, DJ

È vero, mi stavo perdendo. La prima doppietta, essendo l'ultimo appuntamento, abbiamo deciso di buttare lì proprio le canzoni più forti. Rimaniamo ancora negli anni 90, ci sono gli Everything But The Girl, Missing.

0: Del procedi.
1: Emo significa depressione, come la mia emotività.
2: Emo significa sentimento, come le mie emozioni.
1: Emo significa dolore, come le mie emorroidi.
0: E beh, dai, il 2011 ha rappresentato una stagione irripetibile per Zelig, celebrando i 20 anni di questo brand, che era nato come locale nel 1986.

anche nel film di Checco Zalone. Mancio e stigma con gli emosi, quelli che si tagliavano, hanno reso iconico lo stile dark. Bene, continuiamo? Perfetto, allora abbiamo ancora altre 4 canzoni, 3 festaiole e una che sarà il disco botta di vita, conclusivo proprio di tutta la settimana. Ma ora ancora anni 90, sì, c'è il 1994, Network Pesce.

0: Sport.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80€. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan
10: non c'è altra scelta.

0: siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
8: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
12: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
14: Forever Fun, Forever Summer.
15: Tra poco
14: lo sfogatoio di Peter Pan.
16: È arrivato il venerdì anche dello sfogatoio di Peter Pan.
17: Ma quanto traffico ci sarà per le strade?
18: Dici?
17: Del nord, ma quanto traffico, ragazzi? Mandate subito lo sfogo traffico al 393 736 240. Radio

0: vedi neanche uno sfogo traffico, non c'è nessuno per strada. Deserto, il deserto dei tartari.
1: Tu vedrai tra poco.
0: Ma va!
1: Sono incazzati, tra poco si librano dall'incazzatura.
0: Ma non c'è nessuno per strada.

0: e DJ Matrix.
1: Molto bene, amici del Vaggi, come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, voi ci lasciate un audio al 393-736-6240. Ma potreste anche avere bisogno di info, come il selvaggio. Sì. L'argomento è tecnologia. Meraviglioso.
0: Ma, però gli dico già no, per privacy.
1: Fallo sentire, fallo sentire.
2: Eccomi qua, ho bisogno proprio di voi, sfogatoio. Allora,
0: no, mica siamo,
2: ho un sì. Samsung S10 Lite e vi chiedo gentilmente a tutti se mi potete consigliare un'app per registrare le telefonate, le conversazioni, perché a volte sai ti dimentichi magari quella cosa, quel particolare, una telefonata di lavoro, ogni cosa. Allora, avete un'app
0: vuoi
2: che funzioni?
0: Qualcuno?
2: Perché lo scaricate, ma
0: vuole minacciare qualcuno?
2: O non si sente niente, o si sente tutto gracchiare, non registra neanche i nomi che sono.
1: Vabbè, il concetto è chiaro: un'app che registra il telefonato in entrata e in uscita.
0: No, per la legge antiminaccia.
1: Non credo.
0: Sì. No, ma credo, no, per privacy non si possa registrare la telefonata,
1: No, si può.
3: Attenzione!

0: Axo, Pedro!
1: Sì!
0: Non c'è un cazzo di nessuno per la strada!
1: Vedi, vedi! Te l'ho detto, le strade sono deserte, sembra il 15 agosto, sembra,
2: sì,
1: dai!
2: Sì, sì, vedrai tra poco, sentirai tra poco, sì, sì.
1: Allora, parlando della possibilità di registrare tramite app le telefonate in entrata o in uscita.
3: Purtroppo app che fanno registrare le telefonate su Android non ce ne sono più, perché Google ha disattivato la possibilità di registrare già diversi anni fa. Alcuni Samsung le registrano, ma comunque quando parti a registrare dicono sull'audio che stai registrando, quindi l'altra persona poi lo viene a sapere. Lololo.
1: Però si può registrare volendo, se uno lo fa non per minacciare, ma perché ti dimentichi qualcosa.
2: Ma sicuramente lui non lo vuole fare per dimenticarsi qualcosa.
1: Perché
2: vuole registrare per poi avere le prove, queste cose qua. Dai.
1: Va bene, amici, stiamo per parlare dell'argomento purtroppo in questi giorni, ahimè, molto molto utilizzato, molto chiacchierato.
4: Ciao selvaggi. Allora, la nostra carissima Giorgina Meloni in storia scorsa si vantava di aver votato in Parlamento la nuova legge, l'ennesima nuova legge elettorale di tutti i governi che sono andati su
2: elettorale,
4: per tenersi sempre stretta la poltrona. E non ha detto una parola dei carburanti, causa no causa, Trump, guerre e quant'altro. Non ha detto una parola dei carburanti, che sono tornati di nuovo a 2,20 euro alla pompa. Facciamo finta di niente, è vero? Meno male che gli italiani gli stavano a cuore, perché a noi ci sta giusta giusta sulle palle.
1: A proposito di carburanti, io ho notato, ho visto quando vai a fare il self-service, prima gli ultimi 20 centesimi.
2: Hai imparato a fare il self-service?
1: Gli ultimi 20 centesimi scendevano tipo piano piano piano.
2: Una volta.
1: Peggio, che secondo me neanche scende più la benzina a quel momento. Adesso lo fanno nell'ultimo euro, non gli ultimi 20 centesimi.
2: Però sei andato su una pompa vecchia.
1: Qua dietro di noi. Vado sempre qua dietro e comunque l'ho dato anche in altre pompe. Vabbè, prima gli ultimi 20 centesimi, adesso l'ultimo euro scende tin tin. Io vorrei ogni tanto tirar fuori la pompa e vedere se realmente scende la benzina.
2: Guarda, non lo so, però.
1: Ma dai.
2: Non mi sono più capito con le pompe lente alla fine.
5: Peter Pan!

0: noi chi, imbecille, a te sta sulle palle, non ti preoccupare, non a noi.
1: Si parlava della Meloni, quello prima ha detto che gli sta sulle palle a Meloni, a noi ha detto, e lui invece ci tiene a precisare che non a tutti, va bene?
2: Ali.
1: Dobbiamo fare gli auguri, assolutamente.
3: Ciao selvaggi, vorrei che faceste gli auguri alla mia ragazza che oggi si è laureata.
1: Vedi?
3: Dai!
1: Dai! Oh, no.
2: Salutiamo la dottoressa!
1: E già che ci siamo, allora facciamo anche gli auguri a Ricky, che si è laureato anche Ricky, va bene?
2: Grande Ricky!
1: Bravo Ricky, lolo lollo! Allora, lui ha un...
2: A quanti anni si è laureato Ricky?
1: No, no, all'età è giovane, cioè, sì, 20 qualcosa. Va bene, parlando di cellulari che possono registrare o meno chiamate in entrata o in uscita.
4: Io non sono sicuro, ho uno Xiaomi 14 Ultra e mi pare che quando effettuo e ricevo una chiamata ci sia il tasto registra chiamata.
1: Lolo lollo, sullo Xiaomi, va bene? Quello di prima però aveva un Samsung, ma va bene uguale. Allora io prima ho detto che ho notato che ultimamente i benzinai nell'ultimo, prima erano gli ultimi 20 centesimi, adesso nell'ultimo euro scendono proprio piano piano piano. Lui ha notato anche un'altra cosa.
5: Perché quando vai al servito, al distributore, e magari ti fai fare 50 euro che ti fanno... ti schiacciano la pompa a metà appena appena per farne uscire poca alla volta.
1: Sì.
5: Quanto cazzo mi fanno girare i coglioni.
1: Si può fare?
5: Lolo lollo.
1: Cioè strozzano la pompa per far uscire meno benzina?
2: No,
1: la pistolina.
2: La pistola la tengono non fino in fondo, a metà.
1: Vabbè, ma che cambia però? L'importante è che arrivi a 50, no?
2: Sì. E cambia che ci metti più tempo.
1: Vabbè, ho capito.
2: E magari c'è qualcuno che ha talmente tanta calma.
1: Addirittura.
6: Peter Pan!

0: to move. Allora, si abbassi un po' la base perché brevemente Danilo vuol farci sapere cosa sta facendo in questo momento.
1: Sono Danilo, sono in montagna con le mucche nel grappa.
0: Grande Danilo nel grappa con le mucche, bravo Danilo,
2: Non ci sente nemmeno, però ha voluto farcelo sapere.
0: Però è un bel modo di passare.
2: Non si sentiva rumore di mucca di sottofondo.
0: Qual è il rumore di mucca? A parte mu.
2: Vabbè, un po' l'umore dell'aperto si percepisce.
0: Danilo no, non si percepisce.
2: Vabbè.
0: Allora, amici, stiamo per sentire il motivo per cui all'ultimo euro le pompe di benzina, quando fai il self, vanno piano piano.
3: Fedro, te lo spiego io il perché della pompa all'ultimo euro va pianino.
0: Vai.
3: Una volta il self service facevi 20 euro e tac, automaticamente si bloccava a 20 euro. Però sulla gomma, dalla pistola alla pompa interna, restava sempre benzina. E se ci saltavi sopra, pian pianino usciva. Adesso l'hanno capito e fanno rallentare la pompa prima, in modo che la gomma si svuoti. Tutto qua.
0: Ma chi è che saltava prima sulla gomma della pompa della benzina per far uscire l'ultimo euro della benzina?
2: Ma è una roba degli anni 80.
0: Secondo me sì. Allora, stiamo per sentire un selvaggio felice. Alla fine ci vuole poco per essere felici nella vita, amici, ve lo dico.
4: Ma io sono l'unico a essere soddisfatto quando tira delle scorrezze in macchina da solo e arriva la nuvola
0: addirittura
4: puzzolente sotto il naso e dice minghia e puzza, ed è felicissimo perché
0: ci vuole poco a essere felici,
4: è puzzolente.

0: Ma poveri benzinai, io li capisco. Quando ti arriva la mosca bianca che va al servito, cercano di prolungare il tempo, povere bestie. Sono lì da soli, hanno bisogno di contatto umano.
1: Ma per quello?
0: Lolo.
1: Se ci mettono del tempo è perché hanno bisogno di relazionarsi.
2: Non sono, sono i dipendenti e quindi devono un attimino rallentano il ritmo di lavoro.
1: Hanno bisogno di contatto umano. Allora la signorina invece ce l'ha con quello che ha detto che gli piace la Meloni, perché non è una questione di ideologia. Cioè la benzina è cara sia se sei di destra sia se sei di sinistra.
3: Ma ha ragione il nostro amico a dire che è lei l'unica che può fare qualcosa, la nostra biondona nazionale. Non so se quello che invece la difende ha il gasolio gratis, perché a me sinceramente ogni volta che vado a fare il gasolio a 2,20 euro, certo che mi gira, perché l'unica che può intervenire è lei, mi gira sì, a prescindere dall'ideologia politica.
2: No. Aspetta, temporeggia.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Quintino. Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un attimo.

0: 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Breaking news. Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Trump e Zelensky si incontreranno martedì prossimo a Washington. Notizia dell'incontro già data nelle scorse ore da fonti ucraine, riferendo che Zelensky la prossima settimana sarà negli Stati Uniti per i funerali del senatore Lindsey Graham. Su strade e autostrade, fine settimana da Bollino Rosso in concomitanza con il primo esodo estivo. Si prevede saranno 27 milioni i veicoli in viaggio. ANAS sospende fino a settembre l'83% dei cantieri sulla rete. Alle 21 termina intanto lo sciopero di 24 ore delle ferrovie. Chiudiamo con il calcio. Dopo il no di Pep Guardiola, prende quota la candidatura di Andrea Pirlo per la panchina della nazionale. Il tecnico spagnolo, comunque onorato e tentato dalla proposta, conferma la volontà di dedicarsi a riposo e famiglia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
9: Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: non lo cambierebbe il testo della canzone di Gabri Ponte, tutta l'Italia, direbbe proprio povera Italia, povera Italia, povera Italia.
1: Sì. Lollo.
2: Sì, sì, una variazione che si può fare.
1: Dipende il nonno di che epoca, eh. Anche,
2: beh, povera Italia di quello che
1: era. Un nonno nato negli anni 30.
2: Durante la guerra, no, certamente. Secondo quartiere di Sfogatoio Selvaggi, come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393-7366-240. No Pep, ma Pirla.
1: No.
2: Dai.
1: Non abbia accettato. Ma secondo me manco era vero che si sono trovati.
2: No, questa non è una cazzata. No, e niente, ha detto che lui vuole quest'anno sabbatico e quindi.
1: Sì, era la scusa che hanno usato tutti per rifiutare un'offerta di merda.
2: No, dice che di solito non ne hanno neanche mai parlato, perché lui sarebbe venuto proprio per. Perché lo vuol fare,
1: lo
2: cioè,
1: vuol fare,
2: l'Italia ce l'ha nel cuore.
1: Riportare l'Italia ai mondiali.
2: E invece.
1: Certo che se anche il quarto mondiale non lo becchiamo, diventa la vergogna del mondo. Ci tolgono le stelline.
2: È già abbastanza vergognoso.
1: Perché ogni mondiale mancato dovrebbe toglierci la stellina, secondo me.
2: Ciao.
1: Vabbè.
2: Va bene, amici, alla domanda di un selvaggio: se è possibile registrare le telefonate in entrata o in uscita e se esistono delle app.
3: Certo che c'è l'opzione registra le telefonate, perché io mi ricordo nei 2002-2003 quando c'erano i Nokia e quei telefonini che facevano solo il telefonino, io registravo le telefonate del mio socio avvocato, che era un gran figlio di puttana come tutti gli avvocati del resto, perché se no poi si rimangiava quello che mi diceva e io lo registravo e così gli dicevo: prenditelo nel culo, stronzo.
2: Saluto i miei avvocati, dai.
1: Saluto tutti,
2: due,
1: il team di avvocati,
4: team. Attenzione, nuova

0: carnevale che le prendi fritule a Thor.
1: Allora,
2: traduci per i diversamente friulani.
3: Ma
2: dai,
3: è carnevale che ci sono le frittelle in giro?
2: Ma intendeva frittelle da mangiare o la frittola?
3: La frice.
2: La frice, anche, se,
3: della frice,
2: anche secondo me, anche secondo me. E a proposito di frice, parliamo del nostro primo ministro, va bene? Che sì, non è amatissimo.
4: Ciao a tutti, anche secondo me. Giorgio Meloni potrebbe far qualcosa per abbassare un attimo queste accise sul carburante, anche perché non ci dimentichiamo quando ha fatto il video proprio sul carburante, sul discorso che era troppo caro,
2: era un suo cavallo di
4: eccetera
2: battaglia,
4: eccetera. Cioè, e alla fine sono Giorgia, sono una madre, sono una donna,
2: sono
4: ma
2: una
4: mi sa che stai tirando un po' di più solo per il tuo mulino, non per noi.
2: Lololo, era un suo cavallo di battaglia il video delle pompe di benzina che si andava al governo, si

0: fosse andata come la prima cosa che faccio italiani è togliere le accise. Sono passati 4
1: anni. Sai quando le toglieranno? Almeno a fine agosto. Che gli italiani sono stati in ferie, hanno girato che con la macchina, ne hanno consumata tanta, hanno preso tanti soldi.
0: A proposito di sta zozzeria tipica, credo che sia tipica italiana. Cioè aumentare la benzina, perché non diciamo cazzate, lo stretto di Hormuz, minchiate. Perché quando chiudono
1: aumenta sempre
0: immediatamente.
1: Prima
0: sì, prima delle vacanze, gli italiani già sono tartassati. E poi oggi 27 milioni di italiani in questo weekend si muovono, sciopero dei treni. Ma perché lo fai così? Rompi i coglioni solo gli italiani. Il motivo sarà anche legittimo, mica dico di no, ma non farlo nel weekend da bollino nero, dai.

0: per sentire dovrebbe, cioè uno dice mal comune mezzo gaudio, però
1: comunque selvaggi, io vi parlo dalla Germania, anche qui in Germania il prezzo non è così tanto diverso, sono 2,24, l'ho fatto oggi.
0: Dobbiamo essere contenti, mal comune mezzo gaudio?
2: Però fammi vedere lo stipendio medio in Germania.
0: Ma stiamo per sentire un'idea sul perché poi alla fine c'è troppa gente che gira per niente, ok? Bisognerebbe, sentiamolo, ha un'idea per...
2: quello che adesso usiamo la macchina... volta proprio si facevano le macchine in 4-5, si andava via stretti, si sudava in macchina per risparmiare
0: io
2: sulla
0: conosco,
2: benzina.
0: Lo dico. Io conosco un sacco di anziani che si cambiano macchinoni che hanno 30.000 euro, ma macchinoni da 60-70 euro, per fare un chilometro, cioè da casa al centro del paese.
2: Sono benestanti che vogliono fare
0: potrebbero una bella
2: figura.
0: Potrebbero tranquillamente andare a piedi, che gli fa anche bene che sono anziani, potrebbero farsi una bici elettrica che gli fa bene che sono anziani, e invece prendono macchinoni da 70.000 euro per fare 500 metri, un chilometro, ok?
2: Perfetto, dopo uno con i suoi soldi va a
0: cazzo che vuole. Certo. Va bene, sentiamo l'idea.
3: Ve l'ho detto già l'altra volta, il gasolio può arrivare anche a 4 euro al litro, anche perché è pieno di deficienti che vanno in giro per niente, gente che va a farsi solo l'aperitivo, gente che va in giro che non sa cosa fare, ok? Che intasano le strade, che inquinano per niente, invece di usare la bicicletta, e invece va scontato solamente a chi va a lavoro, perché gli serve per forza andare a lavoro. Quando vai a fare la dichiarazione dei redditi viene scontato, e si ritorna dentro dei soldi del gasolio, quindi tutti gli autotrasportatori, tutta la gente che va per lavorare, se uno ha la tratta lunga per andare a lavoro, ecco
0: qui. Ecco capito, tu se nella dichiarazione dei redditi puoi scalarti se lo usi per lavoro.
4: Peter Pan,

0: aprire un selvaggio e parlando di telefonate di cellulari che possono registrare le telefonate in entrata e uscita, il suo lo fa.
1: Buonasera Pedro, io l'opzione di registrare sul mio telefono c'è già di serie, però quando tu registri parte un segnale che indica a chi chiami, a chi vuoi registrare, che lo stai registrando, ma proprio per legge questo è, perché è sulla privacy. Tu potresti, io potrei denunciarti per questa cosa se vuoi.
0: Ma perché mi devi registrare, mi devi denunciare se ti registro la telefona che ti faccio io, anche se mi fai te? Cioè, voglio dire, qual è il...
2: Cioè, tu, ma perché, magari scusa? Tu, perché una persona magari approfitta, prende un pezzo di tua telefonata in cui dici delle cose cattive e ti denuncia. Litighi con una persona al telefono, io che dico, litighi con la tua ex al telefono, e ecco, sentite cosa ha detto mio ex, dai carabinieri, ti denuncia.
0: Purtroppo, parlando di treni, la signorina è una pena.
2: Ma tu dici, sai cosa direi a quello là che ti spacco la faccia? Lei ti spacco la faccia e ti denuncia per minaccia a lei stessa.
0: Ti è capitato,
2: No.
0: Se vuoi un avvocato buono, ce l'ho. Io ne ho due, uno civilista e uno penalista. Cioè, uno per il civile e uno per il penale. Ma tu, basta che mi chiedi.
2: Non mi serve.
0: Vabbè. La signorina, purtroppo, è pendolare, come tutti i pendolari, poveretta.
3: Pago 1350 euro di abbonamento del treno all'anno.
0: È tanto, eh?
3: Ogni venerdì del mese almeno uno fanno sciopero. Ho speso 8,80 euro di Flixbus e al posto di 4 ore di viaggio ne ho fatte 5. Ho pure dovuto rompere a qualcuno che mi venisse a prendere a Venezia Aeroporto. Sono finita, le scatole piene di sta gente che si allunga il weekend a spese nostre.
2: Mamma mia, ha ragione. Scoglionata!

0: quelli che non è che usano la macchina solo per lavoro, ma...
1: Ciao selvaggi, anche dalla parte aziendale dovrebbero fare qualcosa, perché tanti lavoratori fanno casa, lavoro, lavoro, casa.
2: Lavoro.
1: Allora, se c'è la possibilità, favorire lo smart working, che adesso si stanno diventando tutti costretti di maniche. E in più mettere dei buoni carburante, cioè, è questo... mi sembra minimo.
3: Lolo.
4: C'è anche il prurimeteo per il weekend.
3: Lo sfogatoio di Interval.
5: Sono della prurimeteo, previsioni del tempo. Lei dove si è grattato oggi? Perché facciamo le previsioni in base al prurito delle persone, capito?
6: Ah, bene, all'orecchio sinistro.
5: All'orecchio sinistro, molto bene. Allora, prurito all'orecchio. Domani a Como pioverà parecchio.
6: Meno male.
5: Ha capito? Molto bene, continui a grattarsi l'orecchio.
6: La ringrazio, molto gentile.
5: Grazie a lei della prurimeteo, buonasera.
6: Salve, buonasera. Pronto?
5: Sì, buonasera, mi scusi, la prurimeteo, sento un po' lei dove si è grattato oggi.
6: In mezzo alle gambe, lei?
5: In mezzo alle gambe?
6: Sì.
5: Molto bene, allora rimanga lì che le faccio le previsioni al tempo per domani. Prurito in mezzo alle gambe, domani a Cosenza ci saranno nuvole strambe. Grazie dalla prurimeteo, buonasera.
6: Pronto?
5: Sì, buonasera, la prurimeteo, previsioni del tempo. Senta un po', lei dove si è grattato oggi?
6: Ma chi è?
5: È la prurimeteo, facciamo le previsioni in base al prurito della gente del posto. Lei dove si è grattato oggi?
6: Sui coglioni.
5: Sei coglioni?
6: Non mi sono grattato, scusa, ma che sta più in giro?
5: No, sono il coglionello maxo della prurimeteo, previsioni del tempo.
6: Qualcuno che mi sta
5: piangendo. No, prurito ai coglioni, domani a Macerata arriveranno lampi e tuoni. Grazie della prurimeteo, buonasera.
6: Grazie.
5: Salve.

0: amici selvaggi, a tutto c'è una soluzione.
1: Sì.
0: E parlando di carico carburante, la soluzione c'è. La sua è questa qua.
2: Signori, buonasera. Io passo di fianco ai distributori e vedo 2,1,9. E mi dispiace molto, però ho trovato una soluzione nel metano.
0: Vedi?
2: Faccio 1,25€ qui a Treviso. So che sembra basso, ma è così. E mi faccio 22 km al chilo. Spendo 20€, faccio 400 km. E chi mi ammazza a me?
0: La soluzione è il metano, mio caro.
1: O l'elettrico anche.
0: Sì, certo. Prima di andare in pausa, mi fa questa considerazione, amici.
3: E caro benzina, e sciopero dei treni, e aumenta la corrente, e aumenta il costo del carrello e la spesa. Qui bisogna cambiare un po'. Una volta era comunque vada, sarà un successo. Io proporrei di coniare comunque vada, la prendiamo nel culo.
0: Però,
4: è lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan. Squatch. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
6: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Questa sera, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Questa sera, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
13: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
14: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camps è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
15: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244. Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: dai, fammelo, lo devo dire.
1: Sì.
0: Non si fanno più canzoni così, dai, fammelo dire. Dai.
1: Sì, è un po' una frase da vecchio.
0: Ho capito.
1: Però oggettivamente sono canzoni che rimangono nel tempo.
0: Dai.
1: Salutiamo i Take That, che erano.
0: No, erano i Backstreet Boys.
1: Volevo dire, stai accorgendo.
0: Cazzo, ma sono cresciuto. Già, cresciuto, ero già grandicello, però voglio dire. Terzo quartino di sfogatoio,
1: se sei più del New Kids on the Block?
0: No, io sono.
1: La Spandau Ballet.
0: Esatto. 393-7366-240, co-conducete lo sfogatoio insieme a Marco e Pedro. Amici automobilisti, bruttissime notizie in due posti. Tutte e due brutte, purtroppo.
2: Ciao, selvaggi, infotraffico. Nella rotondina, quella in cui si arriva dal residence Kamata, ci sono i carabinieri che deviano verso Altivole, probabilmente perché è successo un incidente. Vi avviso che sono in una posizione un po' di merda e si fa fatica a vederli, io l'ho quasi spianato. Buona serata.
0: Lololo, ma non solo, amici.
3: Ciao Radio Peter, infotraffico, incidente a 4 direzione Venezia, sulle gallerie di Vicenza, tutto bloccato, tre corsie ferme. Per chi arriva da Milano verso Venezia, gli conviene uscire, se riesce, a Montebello o se arriva a Vicenza Ovest e fare la tangenziale. Ciao
0: Vicenza
1: o Montebello o Vicenza Ovest.
4: Radio Peter

0: carburante è caro, ok? Sentiamo.
1: Allora, selvaggi, ci si concentra principalmente sulla Meloni, ma attenzione, perché se il prezzo dei carburanti è alto è perché ci sono molte tasse, e ci sono molte tasse perché ci sono anche molte spese in Italia, di queste molte anche inutili. Basta fare solo un esempio tra i tanti: le guardie, cioè o meglio gli operai forestali in Sicilia, sembra siano 25.000 contro i 500 che invece ci sono in Veneto. 25.000 e 500.
0: Vabbè, però non mi veni... è vero, ma non mi viene a dire che il carburante è caro perché ci sono troppi forestali in Sicilia. Dai, mi sembra una cazzata.
2: Spese inutili in Italia ne avremo,
0: certo, siamo campioni del mondo
2: a miliardi, miliardi, perché con le spese inutili manteniamo mezza popolazione. Questo è anche vero.
0: Ma amici selvaggi, o meglio esperti di finanza, lui ha un messaggio per voi.
3: Ciao selvaggi, volevo ricordare a tutti quanti gli esperti di finanza che il gasolio non si abbassa con uno schiocco di dita. Abbiamo un debito di 200 e passa miliardi verso l'Unione Europea, siamo tra le nazioni più indebitate e i soldi da qualche parte si devono tirare fuori. Un'idea sarebbe magari togliere il reddito di cittadinanza.
0: Ma esiste ancora, no? No.
3: Togliere magari i sussidi per gente che non può stare qua, spese inutili. Una diversificazione degli investimenti, magari togliendo questi costi, magari il carburante si abbassa.
4: Il Little Band

0: auguriamogli un buon inizio di settimana ai replicanti. Ultima settimana di luglio, amici replicanti.
1: Settimana.
0: Continuano le brutte notizie, amici automobilisti. La Ludo ci avverte che...
2: Ciao Peter, sono Ludo. Volevo avvisare tutti quanti che c'è coda in autostrada da Conegliano direzione Porto Gruaro.
1: Arrivano.
2: Uscita Porto Gruaro, c'è coda. Ciao.
0: Lololo.
1: Verso quest'ora arrivano tutte.
0: Poveretti gli automobilisti. Va bene, e uno ha detto che la benzina costa cara perché ci sono troppi forestali in Sicilia. Yes. L'altro non mi ricordo che cazzata ha detto. E lui giustamente...
3: Infatti, ma se stiamo pagando ancora il terremoto del Bellice.
0: Sì, infatti, guarda.
3: La guerra di Abissinia, ma cosa stiamo dicendo?
0: Sì, sì.
3: Ma dai.
0: Ha ragione, Lolololo.
1: Lolololo.
4: Radio Peter Pan. Next event.
1: Stasera raggiungete la Griscio allo stadio Ganio, dove si inizia con l'hangover e special guest Matrix Automix. Domani sera invece è l'hangover a notte da leoni. Domani sera 25 luglio sarà il Beer Wave a Bergantino, provincia di Rovigo. Ci sarò io, Fedro, Salvo Gagliano e tutti i nostri performer. Super impatto alla Griscio domani sera, zona stadio Ganio, sempre lì. Ci sarà il super impatto con Thomas Menegazzi, Alice Fassina, special guest dal Tomorrowland Quintino. Info e biglietti su agriscio.it. Poi sempre domenica 26 luglio c'è il track di Radio Peter Pan, sempre lì alla Griscio, dove ci sarà un DJ set dalle 11 alle 19 con tutte le nostre Agri Girl, la Sister Gloria, la Radice Fassina, la Francesca Voice e la Steffi De Cicco.
4: Peter Pan,

0: facciamo ad abbassare il prezzo del gasolio?
1: Basterebbe togliere i vitalizi alle quattro merde che ci comandano.
0: Basterebbe quello?
2: No, beh, oddio, ma sono così tanti. Cioè, nel senso, ci sono tantissime cose. Ci sono anche baby pensioni, ci sono pensioni. Cioè,
0: siamo capiti in mondo.
2: Ex deputati che sono andati in pensione con una legislazione.
0: Sì,
2: dai,
0: sì,
2: cioè,
0: sì. Ma poi con delle pensioni esagerate, non pensioni da 800 euro.
2: C'è gente che ha lavorato 20 anni e da 40 anni prende la pensione.
0: Lo so. Se no, altrimenti, per abbassare il prezzo del gasolio.
3: Però nessuno dice mai che per ridurre i costi, le spese dello Stato, nessuno parla mai di che bisognerebbe, ma nessuno lo farà mai, i politici, ridurre drasticamente i costi della politica, con tutti i privilegi che hanno, e riduzione spese, rimborsi, casini vari, voli gratis, eccetera, e la macchina, e questo, tutte puttanate che là non andranno mai a toccare, perché sono troppo attaccati ai soldi, sti qua.
0: Ai soldi, ai benefit, sì, di conseguenza anche ai soldi, però diciamo sì, i benefit, avere la macchina gratis, i viaggi gratis,
2: il treno gratis, il pranzo gratis.
4: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: automobilisti. C'è stato un altro incidente, questa volta però in centro di un paese piccolo, magari non rompe i coglioni più di tanto.
1: Incidente in centro Susegana al semaforo, attenzione, c'è la deviazione.
0: Lololo.
2: A Susegana.
0: Adesso lui era tranquillo, non voleva neanche partecipare, ma ha sentito così tante cazzate dette da voi.
2: Sei irritato.
0: Che ha dovuto, ha sentito il bisogno di intervenire.
3: Buonasera a tutti. Ho sentito un sacco di stronzate dove intervenì. Perché sento che il gasolio è caro, perché abbiamo il debito, perché. Ma che cazzo state a dire? Aziende private che vendono, sopra ci sono le accise che vanno in percentuale che salgono, lo Stato incassa di più. Certo, non si possono togliere come la stronzata che ha detto la Meloni in campagna elettorale per essere eletta, togliamo le accise progressivamente, tutte stronzate.
2: Ecco.
3: Ma non andiamo a toccare il sociale, dopo che paghiamo 15 miliardi l'anno adesso per le armi, perché abbiamo promesso ai lobby delle armi di farle ricche, andiamo a toccare il sociale, il reddito di cittadinanza, togliamo gli aiuti, andate a fanculo, perché poi quando la nonna sta male sta bene la pensione e invalidità, quando qualcuno si fa male sul lavoro giustamente prende invalidità civile, quindi prima di diventare uno stato di merda come gli Stati Uniti dove se non c'hai soldi crepi, cominciate un po' a ragionare. La la la la.
2: Peter Pan. Sembra una comunello.
0: Yeah.
2: Comunello.

0: bisognerebbe che il presidente del Salvador venisse qui da noi, perché lui, amici, ha questa massima qua.
1: Ma davvero?
0: Dice:
2: bisogna utilizzare il metodo Bukele, presidente de El Salvador.
0: Cosa dice?
2: Quando non si ruba, i soldi avanzano. Questo è il suo motto, capito come si fa?
0: Adesso l'avevo letto di recente, non ricordo la classifica, ma l'Italia è uno dei paesi più corrotti, amici, che nella classifica non l'ho cercata, non sono riuscito a ritrovarla.
1: Credo che il più corrotto in assoluto adesso è tipo il Messico.
0: Sì, ho capito, ma parliamo di. Cioè, ma il Messico, tra virgolette. Cioè, ma siamo in Italia, siamo in Europa, siamo la culla della civiltà. Cioè, veramente.
1: Teoricamente. Radio.

0: E Selvaggi, prima di andare in pausa, lui, tornando sull'argomento se le telefonate un cellulare le può registrare in entrata e in uscita, lui dice che si può fare.
1: Buonasera Selvaggi. Allora, le chiamate si possono registrare, i video si possono fare anche agli agenti di polizia locale, carabinieri, eccetera, eccetera, anche alla gente normale, con la condizione che il materiale non venga diffuso nello spazio internet e che venga usato solamente in modi, diciamo, personali. Quindi si possono registrare le chiamate tranquillamente.
0: Anche se ci sono diversi poliziotti che se gli fai un video anche per strada non la prendono benissimissimissimo.
2: No. E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Radio Peter Pan è anche in video, un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.e-once.com.
9: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
10: Get the fuck.

0: rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock.
2: È l'ora di sfogarsi, le 19 e 3 minuti.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
3: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
4: Beh, sempre 30.
5: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà. Ma solo fino al 29 luglio.
4: Solo Dali.
5: Solo Dali e Aliper. Perché Ali migliora la vita. Breaking
6: news. Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Bologna l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis per la morte di Abderrahim Fakir, ha detto che l'autopsia non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Il legale di Fakir afferma invece: credo emerga un'asfissia da compressione. L'autopsia è da poco terminata. È una modifica che incide in maniera radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile, così la giunta Unione Camere Penali sul decreto relativo all'imputabilità dei minorenni. La misura, secondo la giunta, appare sintomo di una preoccupante regressione culturale. Ora in Medio Oriente l'ambasciata americana in Israele ha postato un nuovo avviso allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo per l'aumento delle tensioni in Medio Oriente. I cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili a prepararsi a possibili disagi. Intanto Donald Trump si dice certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha detto il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. Sale la preoccupazione per gli incendi in Francia, salgono almeno 44.000 le persone evacuate a

0: Lorenzo Carapaz. Queste le breaking news di EGCOM24.
1: Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: di Radio Peter Pan, il fake taxi giallo di Radio Peter Pan, fategli una foto, fate una storia, taggate Ceccato Motors, chiocciolina Ceccato Motors, chiocciolina Radio Peter Pan, il nostro taxi by Ceccato Motors, e uno di voi ogni settimana, tra le foto che arrivano, potrà ovviamente vincere una t-shirt di Radio Peter Pan, uno al mese che porteremo in giro anche stasera, e vince invece il passaggio col taxi di Radio Peter Pan a un evento.
1: Lo sai che da boomer dire chiocciolina? Te lo dico,
0: però perché... bisogna.
1: Sì. Ma se dici tagga, si tagga con la chiocciolina, non è che.
0: Si dice giusto perché così uno immagina la chiocciolina.
1: Va bene, amici, ultimo quartiere sfogatoio, lo riprendiamo con la Manu e la Sofi. Poi, dopo di loro, sentiremo altri audio, ma tu nel frattempo ti organizzi.
0: Io.
1: Perché sì, perché loro hanno una richiesta, amici, come non accontentarle?
2: Siamo la culla. Ciao selvaggi, siamo Manuela e
3: Sofia.
2: Volevamo farvi una richiesta. Possiamo sentire una delle splendide canzoni cantate da Fedro, vi prego?
1: Lololol. Lololol,
0: Sai cosa? Che ogni tanto.

0: quanto purtroppo Fedro dovrebbe fare anche qualche canzone nuova.
1: Ho fatto 800, cioè,
0: sì, un po' adattato.
1: Ho fatto più canzoni dei Ramazzotti, ma che della Pausini, ma c'ho più canzoni io di loro due, potrei fare un tour estivo, dai.
0: Ma quella per l'estate 2026
1: dai,
0: è fatta, dai.
1: Allora, stiamo per fare a gara alla nazione più corrotta. Io ho detto che siamo messi bene, ma non benissimo.
2: Ciao Sfogatoio, ma guarda che Italia non ha superato Romania con corruzione.
1: Vedi.
2: Quindi Romania mi pare che occupa primo posto.
1: Vedi, sono soddisfazione.
2: Bulgaria, Ungheria, forse anche Italia, ma non mi pare. Quindi Romania soprattutto corruzione. No, Italia, sì, anche Italia, ma non superato Romania. Okay. Ciao.
1: Sono soddisfazioni queste.
0: Bello, bello, quindi vuol dire che stiamo andando bene.
1: Sì.

0: Allora, Primo Selvaggio ha detto che si possono fare i video alla polizia per strada. Ovviamente è vero, puoi fare un video alla polizia.
1: Sì, per strada, sì.
0: Io, certo, io. Certo, io ho detto che però se gli fai un video non la prendono benissimo. E lui?
2: Certo che i poliziotti non la prendono bene, perché sicuramente hanno qualcosa da nascondere. No. Quindi saranno soggetti a giudizio. E quindi non vogliono che gli fai il video.
1: Non è vero, non è per quello che comunque poi odiano il fatto che uno pubblichi magari solo uno spezzone del video dove si capisce interamente come è andata la cosa, quindi evitano ste cose e danno ragione.
0: Lui è molto arrabbiato, amici, ne abbiamo già parlato un sacco di volte, ma lui è arrivato adesso.
3: Voglio mandare a fare un culo a tutti quelli che difendono i ladri che entrano a casa e poi vengono pestati. Siete dei stronzi che quando li difendete, perché voglio vedere se entrano a casa vostra. Cosa fate? Voi siete dei vigliacchi. Loro sono ladri, ma voi siete ancora più ladri ancora, visto che li difendete. Andate a fare in culo.
1: Ragazzi, accontentiamo le signorine di prima,
0: ma bella.
1: Le fanciulle.
0: Hai preso una hit?
1: Sì, una hit dell'estate. Come? Cantata da Fede.
4: Che ho incontrata in estate. Il mio cuore batteva.
1: Fa schifo.
0: Fa schifo.

0: che ho incontrata in estate.
1: Chissà quante donne penseranno di essere state loro le protagoniste di questa canzone. Canti bene.
2: Questo è bello, questo è un bel pezzo.
1: Sì, sei bravo.
2: Sì, questo è bello.
1: Ma sei bravo. Sì, sì. Credo che sia tutta musica adesso fino alla fine, quindi.

0: l'argomento se i cellulari possono registrare le telefonate in entrata e in uscita.
1: Ah, comunque io ho un TCL da 80 euro preso al supermercato di più, e quando faccio le chiamate mi esce il tasto registra. L'unica roba che dice stai per effettuare, registrare la chiamata. Sì, sì, ci sono i cellulari predisposti.
0: Sì, avvertono l'interlocutore che stai per registrare. Lui invece che ha un Samsung nuovo.
2: Ciao Selvaggio, io ho appena guardato sul mio un Samsung nuovo, ultima serie, e c'è scritto c'è registrazione vocale. Funziona.
0: Lolololo. Ma tornando all'argomento accise, costi e cose del genere, voilà. Le accise si possono togliere, ma soprattutto
3: da quello che ha detto che non si possono togliere le accise perché servono per pagare gli infortuni e quant'altro, tutte le cose di assistenzialismo, gli dico vai a lavorare che poi te le paghi le cose, anche il gasolio te lo paghi se vai a lavorare. Ormai qui il weekend lungo comincia da giovedì, non c'è più un cazzo di nessuno che lavora, tutti in giro per le strade, gasolio a 2,50 euro e tutti in giro per le strade, aperitivi, andate a lavorare.
0: Uè, barboni!
4: Ma se non lavorano c'è un motivo, ci sarà
5: Peter Pan.

0: settimana di sfogatoio, ultime conduzioni.
1: Allora, innanzitutto i dovuti ringraziamenti.
2: Grazie ragazzi per averci accontentato. Pedro, sei sempre il numero uno. Attendiamo effettivamente nuove hit.
0: I fan sono in attesa.
1: Attenderanno.
0: I fan sono in attesa.
1: Abbiamo 50 secondi o 24?
0: 50.
1: 50. Allora, prima lui.
3: Ragazzi, ma in Italia funziona al contrario, non l'avete capito? La Meloni è salita al potere dicendo taglio le accise del carburante e ha aumentato le accise sul diesel portandole alle più alte d'Europa. Contro i soldi pubblici spesi male, tipo il bonus 110, e poi il triplo dei soldi del bonus 110 in armi. Anti-europeista, leader dei volenterosi. Ragazzi, di sto punto, se si va a votare la sinistra, metteranno gli omosessuali e i neri ai lavori forzati. Anzi, forse i neri ci sono già al sud Italia.
1: Lolo, finiamo con lui, amici, che ce l'ha con voi tuttologi, ma l'Italia è un paese di tuttologi. Ciao.
4: Ciao selvaggi. E come al solito siamo pieni di opinionisti, tutti quelli che sanno tutto di tutti, tutti di tutto.
1: È così.
4: Ma nessuno che sa un cazzo di niente fa un cazzo di niente.
1: Tipico del tuttologi.
4: Siamo tutti bravissimi. Vabbè. Dai che venerdì! Lolo!
0: E a questo punto ci congediamo. Fate un bel weekend. Io e Fedro saremo domani sera a Bergantino Rovigo con il Peter Pan Hangover al Beer Wave.
1: Lo sfogatoio torna lunedì alle 17.30.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Ti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Questa sera, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Questa sera, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
10: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
11: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
13: Ma va, sono andata da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: dal 2005. Ragazzuoli, è venerdì, è l'ultima puntata della settimana di Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe.

Ragazzuoli, ragazzuole, give, give, sono la Dallan, sono arrivata come sempre dopo lo sfogatoio per parlarvi di musica e intrattenimento. Questo è Feel the Vibe. Come state? La vibe di questa sera com'è? Positiva, negativa? Di venerdì, anche se state male, anche se non siete pigliati benissimo, tutto dovrebbe andare per il verso giusto. Che combinate? State rientrando da lavoro? Qualcuno sta facendo un turno serale? Ovviamente saluto tutte le attività commerciali che aprono, chiudono a orari molto diversi. Saluto anche baristi, ristoranti che di venerdì sono strapieni, perché la gente non ha voglia di farsi da mangiare, ha voglia di andarsi a fare un bel aperitivo. Quindi raccontatemi un po' che combinate al 393 7366 240. Io vi accompagno in questa ora e mezza, tra una notizia e l'altra, tra una canzone e l'altra. E visto che siamo nel pieno dell'estate, e posso dire oggi si sta anche molto bene, ci sono Merck & Cremon, Serena Brancale e i The Colors con Partenope.

0: Ciao Ele.
1: Ciao.
0: Ma io mi ho curiosità, volevo soltanto sapere se stasera sei gnocca gnocca oppure no, e comunque sia di ritorno da Jesolo per lavoro. Ciao.
1: Buon rientro. Beh, che domande sono? Tutte le give e tutti i givi sono sempre gnocchi. Poi, che io lo sia di più o di meno rispetto alle altre sere, vi lascio immaginare. È venerdì anche per me. Dico solamente questo. C'è chi mi fa notare che le give non vanno in vacanza perché ci sono sempre.
2: Ciao, Shiva.
1: Ciao, amore.
2: Io non vado in vacanza perché le give sono in vacanza tutti i giorni.
1: Hai ragione. E questo fa capire anche che arriverà probabilmente una collaborazione tra due give mondiali, Beyoncé e Lady Gaga. Allora, c'è stata questa indiscrezione che Beyoncé avrebbe depositato tramite ASCAP un brano di collaborazione con Lady Gaga, e il brano in questione sarebbe un remix di Get Me Bodied, uscito nel 2006, e dovrebbe far parte della 20th Anniversary Edition di B-Day. Allora, intanto, non so voi, millennials, alzate un attimo il volume se siete cresciuti a pane e telephone, Mamma telephone, se mi rifanno, beh, secondo me è inarrivabile quella canzone, ma se mi rifanno una hit del genere, non lo so, già con Doici, Lady Gaga, secondo me ha ripreso un po' quel mood di quegli anni lì,

We're Looking for a Lasting Lover. Esiste l'amore che dura, l'amore eterno? Chi lo sa? È Libera 2020, stiamo parlando della collaborazione di Beyoncé, Lady Gaga. E mi avete detto, ma scusa, parli di telephone e non ce la fai sentire? Ma è vero, ci mancherebbe altro, eh? Ci mancherebbe altro. Che pezzo, ragazzi, stupendo, stupendo.

soffocante delle cose, no? Della tecnologia, di godersi un po' la musica in libertà. Non so se sapevate, ma adesso sapevatelo, è uscito il 15 febbraio e inizialmente Lady Gaga l'avrebbe scritto per Britney Spears, che lo rifiutò.

almeno una volta nella vita abbiamo provato a replicare questo video, almeno io sicuramente. Bisogno di spazio, quindi la protagonista si trova in questo locale, balla, beve, poi soprattutto Lady Gaga, se non mi ricordo male, è molto vestita sexy in pelle, e c'è la scusa della linea assente, cioè sono qui su questo telefono e dicono sorry, I can hear a thing, I'm kind of busy, sono un po' occupata, quindi non rompermi le scatole perché io sono una donna libera che si vuole divertire, capito? GV.

0: c'è chi mi manda video di un fagiano, penso sia un fagiano perché non riesco a fare lo zoom con il video, e chi invece dice reggaeton tutta la vita, la Dallan, ma un attimo, il locale è tra poco. Ciao Luca e ciao Nicola, siete su Feel the Vibe.
1: Su Peter Pan con la Dallan. Su Peter Pan la Dallan. Su Peter Pan c'è la Dallan. Feel the Vibe. Su Peter Pan con la Dallan. Peter Pan.
2: Spot. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Sabato 25 luglio.

0: Club di Jesolo. Together as one.
1: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
6: Le 20.
5: Peter Pan O'Clock.
7: Peter Pan Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali. Mattinata di domani ancora con sole assoluto protagonista, poi tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi sopraggiungeranno precipitazioni sparse, fenomeni localmente a sfondo, temporalesco in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe e localmente anche di medio forte intensità. Temperature massime piuttosto accettabili, con caldo infatti ma senza particolari eccessi, punte intorno ai 28-29 gradi. Vi anticipo che nella giornata di domenica il tempo sarà variabile. Restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Fragma ha anticipato la SMR nella musica. Toca's Miracle, questo è il remix del 2008 su Peter Pan. Stai ascoltando Feel the Vibe e non so se vi ricordate che qualche mese fa abbiamo fatto un bel giro nella vita di Tyla, questa ragazza molto molto giovane che all'età di 19 anni, se non sbaglio, aveva già raggiunto le posizioni più alte delle classifiche mondiali. Lei stava studiando

0: Pizza fresca fresca e i pop, il suo attesissimo nuovo progetto. Penso che abbia fatto riferimento alla sigla di K-pop chiamandolo con A-pop, anticipato ovviamente dai singoli di successo Chanel, bellissimo, She Did It Again, che tra l'altro era in collaborazione con Zara Larsson. Contiene 14 brani, quindi in realtà è anche lunghetto, di solito ci si ferma a 10-12, un po' cambiato nel giro di 20 anni il mood di fare i pezzi, di metterne anche una quantità più ridotta, perché la gente si annoia, diciamo che si annoia e non ha più tempo di ascoltare tutta la storia. Ma quanto pigri siamo diventati.
1: Attenzione,

tante belle cose. Il 24 luglio 2011 The Weeknd si è esibito per la prima volta live al Mott Club Theater di Toronto, che è la sua città natale. Se siete attenti su Feel the Vibe ve lo ricordereste che ne ho già parlato, e si è esibito davanti circa 700 spettatori. Beh, The Weeknd, beato te, ci sono artisti emergenti che manco 10 persone avrebbero avuto davanti. Io sono molto contenta per questo ragazzuolo che sta prendendo piede sempre di più, a tantissimi fan, e poi tra poco vedremo questo evento storico. Ora Purple Disco Machine e Kungs.

Does It Feel? Come ci si sente ad essere The Weeknd, ad avere tutti questi seguaci, questa community bella bellissima? Allora, questo evento storico, questo concerto, ha segnato una svolta fondamentale per la sua carriera, perché fino a quella sera lì il cantante Abel aveva pubblicato i suoi brani mantenendo totale anonimato online, quindi lui ha detto: io non voglio far sapere chi sono, per il momento non, nessuno sa qual è la mia musica. Quel giorno per la prima volta però ha deciso di mostrare il suo volto eseguendo dal vivo una scaletta di 11 canzoni che ha tirato fuori dal suo mixtape di debutto che si chiamava House of Balloons, quindi la casa di palloncini. Oggi, esattamente 15 anni dopo, si esibirà in Italia in un San Siro sold out, dicono. Qualcun altro commenta sotto e dice: non proprio, però vabbè, ci può stare, magari avvicinandoci un po' alla data e ci riusciremo. Quindi 2011 700 persone, 2026 io sono stata due volte a San Siro nel giro di un mese e mezzo, nella media per diciamo 60.000 persone. 60.000 persone per lui. C'è un ascoltatore che dice: a San Siro ci sarà una mia ex crush, magari diluvia. Dai, non fare il cattivo, non fare il cattivo. Però ti dirò, spero che non vada come è andata a Bad Bunny, che la gente prende il biglietto e poi manco un terzo delle canzoni si sente.

Kongs con Substitution, e sono andata a riguardarmi i video del Fabric nel 2024 quando sono andata a sentirlo, e mi sono venuti i brividi solo a guardare quanto è bravo Purple Disco Machine, quanto è figo portare i cantanti dal vivo anche nella musica house, dance, funk, e i musicisti nonostante uno faccia il DJ. Questo secondo me significa essere veri artisti. Ma visto che mi è arrivato il saluto da Edo Canciane, dal mio collega Damiano, è il momento di Lokera.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
4: Beh, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
11: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
12: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Pan, Forever Pan, Forever Summer. Peter Pan è Feel the Vibe. La musica la mettiamo noi.
1: Azzecca allora.

Milan, siamo quasi in dirittura d'arrivo. Adesso vi invito ad alzare volume, perché vi ricordo che Radio Peter Pan è media partner di Rayer City League, il torneo 3x3 itinerante che trasforma le piazze in arene spettacolari. 30 squadre si sfidano in 6 piazze in 5 eventi di qualificazione. Le prime due classificate in ogni tappa passeranno alla finale di sabato 12 settembre in campo Santa Maria Formosa a Venezia. Quindi dovete iscrivere la vostra squadra su www.rayer.it/RayerCityLeague, ovviamente fino ad esaurimento posti. Ci sono un sacco di premi in palio, parliamo di Apple Watch, abbonamenti Rayer, palloni Rayer, cappellini Snapback, premi Banca Annia e premio anche New Goose. Ogni membro della squadra riceverà un kit gara che comprende 2 canotte da gioco Rayer City League, un sacco Nico abbigliamento e la copertura assicurativa. Info iscrizioni, quindi cercate di segnare se avete voglia di fare gruppetto, ok? Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 3 persone fino ad un massimo di 5, quindi tutti i partecipanti devono aver compiuto 16 anni nell'anno solare in corso. La quota di iscrizione per la squadra è di 50 euro, cinquantino, neanche tanto, perché siete in tanti, quindi ottimo a fare. Però c'è un però, ragazzuoli. Givi, per la squadra di Radio Peter Pan il costo è 0. Ci saranno un sacco di tappe, partirà da Jesolo, arriverà appunto alle finali in campo Santa Maria Formosa Venezia sabato 12 settembre. Se la tua squadra, voi formate la squadra, però potreste diventare appunto la squadra ufficiale di Peter Pan, la Peter Pan Rayer Team. Quindi candidatevi con nome, cognome, recapito telefonico tramite la nostra mail eventi@peterpan.it e noi selezioneremo una squadra per una delle tappe. Quindi noi facciamo il tifo per voi, per la Peter Pan Rayer Team, brandizzata anche con i nostri gadget, quindi non potete perdere questa occasione. Iscrivi la tua squadra e diventa il team ufficiale di Radio Peter Pan alla Rayer City League.

0: Non vogliamo uomini rotti irrisolti, niente, dicono Disco Lines, Tina Shea su Radio Peter Pan. Altra cosa interessante, super interessante da ricordarvi, sono i prossimi eventi con la vostra radio, Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan,

Zucchi, Mr. Ciao e a Pole Dancer. Ci saranno due mega special guest. Sto parlando di DJ Matrix e 8 Mix. Non so se siete ancora in tempo per i biglietti, ma in qualche modo vi facciamo passare. Dite, l'ha detto la Dall'Anna all'interno di Feel the Vibe. Poi in caso vi pagherò da bere in qualche modo ai prossimi eventi. Poi c'è un Peter Pan Impatto, Saletto Summer Fest, Saletto di Brera di Piave, che sta iniziando anche qui dalle 22 in console, Thomas Menegazzi e Salvo Gagliano. Andiamo invece a domani sabato 25 luglio, Peter Pan Hangover al Beer Wave Bergantino, siamo a Rovigo dalle 22, sempre Marco Baxo. Poi ci sarà Fedro, Salvo Gagliano, tutti i nostri performer dalle 22, anche qui una mega notte da leoni. Poi un super impatto di nuovo ad Agrishow, sempre zona Stadio Euganeo, dalle 21 in console Thomas Menegazzi, Alice Fassina, e direttamente dal Tomorrowland abbiamo fatto Erbotto con Quintino, grande, bellissimo, quanto vorrei esserci. Sabato 25 luglio, domenica 26 ci saranno le dirette dal Peter Pan Radio Track, sabato 11 dalle 19 con il DJ set, le dirette con Alver, Mbeat e Joe, mentre domenica dalle 11 alle 19 il lungo DJ set tutto al femminile con le Farmer Girls di Peter Pan, Sister Gloria, Alice Fassina, Francesca Voice e Steffi De Cicco. Ringraziamo lo sponsor che è Agrimec SRL, coperture frangivento e ombreggianti per impianti zootecnici. Insomma, da Treviso a Venezia, a Padova, a Rovigo, ci trovate dappertutto, e ovviamente quando

Martin Garrix. Era proprio la voce di Bebe Regia quando cantava In the Name of Love. Era il 2016, tipo 10 anni fa. Com'è possibile? Cioè, come sono passati 10 anni da quella canzone? In the Name of Love, che si fa in nome dell'amore? Beh, di sicuro l'amore ci rende un po' tonti, come cantano J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake. Questo è Feel the Vibe, tonto, senti qua che mosseca.

0: What a Life. Fisher, Florence, Arman, bella, What a Life I'm Living, bella, vita più bella su Feel the Vibe.
1: Peter Pan è...
0: E con Peter Pan e con tutti voi che vi mando un bacio grande, vi do appuntamento a domenica mattina con la seconda parte dell'Happy Ending insieme a Rocky dalle 10 alle 13. Per quanto riguarda Feel the Vibe invece a lunedì alle 19.30. Ciao!
2: Con la Dallan. Tra poco... Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Dit. Peter Pan. Squat.

0: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026. Dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
1: Quintino.
0: Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7301. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
9: 21 e 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock.
10: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
11: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
13: Waterstick dall'Angelica.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Forever Fun, Forever Summer.

venerdì sera alle 9 della sera, poi in replica nel weekend di Radio Peter Pan, e quando volete dalla nostra app o dal sito alla sezione podcast, noi ve le suoniamo differenti, quelle che già conoscete in versione remix, mashup, bootleg, insomma quello che selezionano i nostri DJ. Saluto il DJ di

che sentiamo subito. Arriva un po' di roba latina con Godzilla, J Balvin, West Cole, Ovy on the Drums. Sentiremo il rework di 8-1 e Umberto Balzanelli. Poi La Testa Gira, uno dei più forti dell'estate 2026, remixato da Danny G, ma subito La Mudanza. C'è Bad Bunny nel mix di Tom Gasco, suonato da Lori Vitt. Un applauso a

In the mix altre due, le ultime due di questa prima mezz'ora. Fra poco c'è Serena Brancale con Tujamo. Attenzione al mashup di Sebastian Bale, Yuri DJ di Al mio paese. Ma subito, anno 1995, ne fa 31 quest'anno, Ricky Martin con Maria. Arriva il mix.

0: Jackpot.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Show, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
8: Una leggenda della musica house, icona di stile ed eleganza. Sabato 25 luglio,

0: Sinclair al King's Club di Jesolo. Together as one.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua!
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.
10: Play different. Anche in questa seconda mezz'ora, ragaz, ve le suoniamo differenti. Ciao da Edo, è il weekend di Peter Pan Remastered che riparte in

occhio ragazzi, che se siete in giro date sempre anche un'occhiata poi a quelli che sono i nostri appuntamenti del weekend, non solo in radio ma dico anche fuori della radio, quindi con gli eventi di Peter Pan. Perciò se siete in giro e non sapete dove andare, app o sito di Radio Peter Pan, sezione eventi, che c'è sicuramente qualcosa da fare insieme, soprattutto questo weekend di luglio. Ci siamo con Marco Boffo, che saluto, che è arrivato, che ci suona Dai Dai Shakira con Burna Boy nel mix dei Clean Bandit. Sentiremo anche Beauty and a Beat, Justin Bieber con Nicki Minaj. Sta andando sempre forte sto disco, è incredibile. Nell'estate del 2026 suoniamo quelli di più di 10 anni fa, insomma. Bello l'edit che ha preparato Beat Frequencies, che sentiremo dopo Flamenco Paranoia. C'è Samurai J nel mix dissocevole Adalwolf.

2026 che torna con un disco che è uscito sì da qualche settimana, ma in realtà è del 2012, è stato ripreso da Borrow che ci ha aggiunto un po' di strofe e l'ha risuonato. Insomma, c'è una bella collaborazione tra Taka Bro e il nostro bro Borrow. E il Takata, sentiremo il mix di Franco Lippi, sentiremo anche David Guetta con Anna, Where Them Waste Girl At, sentiremo appunto il mashup di Alex Prigenzi che ha unito questi due artisti. Ma subito Move Joe con Maladie, sta andando fortissimo questo pezzo e noi ve lo suoniamo nell'Afro Latin Mix di Francesco Stelloni, l'ha selezionato e ce lo suona ora.

Alex Prigenzi ha mashupato David Guetta con Anna, suonato in Peter Pan Remastered. Occhio ragazzi, perché se avete perso qualche titolo, magari ogni tanto si va veloci e siete curiosi, potete recuperare tutto sui nostri social, cercate Peter Pan Remastered e lì trovate appunto le tracklist di tutte le puntate. Marco Boffo fra poco ci fa fare un salto fino al 2016, 10 anni fa, sentiremo il remix di Trash Shock di Opus, Eric Prydz. L'originale durava 9 minuti e 03, speriamo che questa sia un edit un po' più veloce, anche se l'originale è pazzesca. Subito invece Rudy J, Da Bros con Ugel, Martin Garrix, Fred Again, Swedish House Mafia, li suona tutti insieme il nostro Marco Boffo.

0: lo sapevo che poi arrivava l'edit, però sempre molto bella, Opus di Eric Price in qualsiasi versione. Questa era quella remixata da Trash Shock, l'ultimo disco selezionato da Marco Boffo, che saluto e ringrazio assieme a Lori Vitt per questa puntata passata di Peter Parry Mastered in questo bel weekend d'estate. State con noi, ragazzi, anche perché settimana prossima alle 9 della sera, il venerdì, arriverà in console anche Thomas Menegazzi. Ovviamente la tracklist la trovate sui nostri social, ovviamente dal sito o dall'app alla sezione podcast potete riascoltare tutte le puntate, quindi non devo aggiungere altro se non augurarvi buon weekend e buona estate. Ciao ragazzi.
1: Listen, Peter Pan remastered.
2: Remastered.
1: Listen different on Radio Peter Pan.

0: jackpot.
1: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
9: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
14: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
17: Forever Fun, Forever Summer.

0: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
1: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Lisa, Marco, Lisa, este cuerpo y que delicia.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
8: Quintino.
7: Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!

Sta mixando DJ Maxwell. E quando arriva Maxwell, aia.

0: su Radio Peter Pan sta mixando DJ Maxwell.
1: Questo è il famoso
2: DJ Maxwell.
1: E cosa fa nella vita questo signore?

0: ciao, ciao, ciao dal DJ Matt.
1: Bravo, hai fatto un bel lavoro.
2: Ma non diciamo fregnati.
3: Grazie Maxwell, ciao ciao.
4: Tra poco
5: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
6: Peter Pan
5: Spot.
7: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan. Sabato 25 luglio.

0: Sinclair al Kings Club di Jesolo. Together as one.
1: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Abbiamo cominciato questo viaggio musicale dall'anno 2003 con Sandy Rivera e Can't Stop, mentre il prossimo pezzo è del 2018. Jack Beck è il nome dell'artista, ma in realtà sappiamo essere uno dei tanti alias usati da David Guetta per differenziare le varie produzioni. Il titolo del pezzo è Sometimes.

0: Bob Sinclair con I Feel For You del 2000 è la canzone che avete appena ascoltato su House Gallery, il nostro viaggio nella storia della musica house con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ora ci fa ascoltare dall'anno 1996 Tori Amos, Professional Widow.
1: The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
2: Andrea De Luca
1: and Radio Victor Penn.

Professional Widows, mentre ora andiamo al 2011, quando Stefano Noferini decide di realizzare la sua cover di un grande successo house del 1995. Sto parlando di Disco's Revenge, prodotto da Gusto, che al tempo aveva campionato alcune parti di Groovy New di Harvey Mason.

0: dal 1996, Runaway, New Orleans Soul, ovvero Master at Work, Kenny Dope Gonzalez e Little Louis Vega. La voce invece è quella di India e la versione che avete appena ascoltato è stata realizzata da Armand Van Helden. Questo pezzo, tra l'altro, è la cover della versione originale del 1977 della Soul Soul Orchestra con Lolita Holloway. Mentre il prossimo brano è Soul Soul Nuggets di MLS dal 2000.
1: The History of House Music. House Gallery. Music selected by Andrea De Luca. But when it comes to house, we love you.

0: fan.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: il cuore mio fa
0: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: Forza.

0: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
1: Quintino.
0: Domani sera, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show, zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: On Radio Peter Pan.
4: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio. Perché il classico non si batte.
5: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore.
6: Go! Che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
5: Attention. Luca Antolini e Marco Cordi, che sono appunto
6: i docenti di scuola di Techno.
3: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Forever Fun, Forever Summer.
11: This is my house.
12: House Gallery, Gallery. The history of house music. House Gallery, Gallery, Gallery, Gallery.
13: Ascoltando House Gallery su Peter Pan, il programma che ti fa viaggiare nel tempo, nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Io sono Fuxi, cioè Andrea De Luca, il mixer pronto a ripartire dal 2000.

a un pezzo storico del 1975 dei The Tramps. Non contiene sample conosciuti invece, e quindi dovrebbe essere totalmente originale il prossimo pezzo, Jubel di Klingande dal 2013.

0: dal 1998 Dave Morales con Need In You. Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer, e questo è il nostro viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E adesso vi portiamo all'anno 1999, The Once, Flawless.
1: The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
2: Andrea De Luca
1: and Radio Peter Pan.

C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha fatto appena riascoltare dal 2001 Chase the Sun dei Planet Funk, mentre ora arriva dal 2000 Spiller con Groove Jack.

0: Da Fux è tutto, ciao.
1: Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan.
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: il suono di Neso.
1: Spot. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.
5: All the girls get up.

0: Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan, ora su Pleasure Night, il suono di Envy.
1: Represent, had to do it, hella

for men. Come on. Get up. For men. Come on. Get up.

0: era il suono di Envy. Peter Pan. Spot. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fun, Forever Summer.
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di